0: con Federico Buffa.
1: Guardate che li avete visti anche in giro per Lugano, per Bellinzona, per Airolo. Non potete non averli visti, perché sono particolari. Dunque, camicia bianca, cravatta nera, vestito nero o grigio. Una, diciamo così, identificazione con scritto LDS, che vuol dire Latter Day Saints, Santi dell'ultimo giorno, Church, naturalmente, Chiesa dei. Pettinati. Sono vestiti come Blues Brothers, ma pettinati, molto pettinati, capelli corti. Sono i missionari mormoni. Girano il mondo. Vengono addestrati con un sistema che ha attratto l'attenzione anche della CIA, perché nessuno riesce a capacitarti di come questi ragazzi mormoni imparino tutte le lingue del mondo in maniera perfetta, sì, anche lo svizzero tedesco, nello spazio di mesi 4. Un sistema ineccepibile, inspiegabile. Vengono addestrati e devono andare in giro per il mondo. La missione mormone dura anni 2. I ragazzi bussano alle porte e ti fanno domande tipo: buonasera, le sa che Gesù Cristo è rinato negli Stati Uniti del Novecento? La risposta di solito è no e slam. C'è qualcuno che però apre. Se entrano sono dei proselitisti mostruosi. Hanno delle limitazioni tremende nelle loro missioni. Per esempio, Sean Bradley, ex famoso giocatore dell'NBA, per la verità ci gioca ancora, ma sembra veramente un ex, era in missione in Australia. La domanda su Gesù Cristo la faceva tutti i giorni e lo slam era abbastanza normale. Bene, un professionista in divenire, il capo della congrega, gli diceva: non puoi neanche giocare una partita 5 contro 5, al limite ti facciamo giocare 2 contro 2. Ma questo non l'ha smontato. Nessuno alla fede dei mormoni, nessuno al loro desiderio di proselitismo. Li vedrete per la strada e posso dirvi una cosa, un giorno fateli entrare, perché vi racconteranno delle storie a cui difficilmente potrete credere.
2: Rete 3.
3: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova.

0: telephone calls, telegraph messages, and computer data. All can be handled by the orbiting device.
1: 3, 2, 1. Habemus
2: Papam. I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Come disegnare una moto che non sembri una moto? Enrico se lo stava chiedendo da un po'. Con la guerra alle spalle, ma le sue rovine ancora addosso, aveva bisogno di un prodotto innovativo mai visto per ripartire. E chi, se non qualcuno che le moto le odiava, poteva disegnare qualcosa che non somigliasse a una moto? Così chiese un'idea a Corradino, ingegnere aeronautico esperto di elicotteri. Il suo primo obiettivo fu disegnare una motocicletta che non dovesse essere scavalcata ogni volta per salirci a bordo. La scocca portante, una sospensione anteriore simile a quella dei carrelli degli aerei, il cambio sul manubrio e la ruota di scorta incorporata. Insieme a Mario, il suo disegnatore di fiducia, buttò giù lo schizzo in pochi giorni. E quando Enrico Piaggio la vide, disse una cosa soltanto: bellissima, sembra una Vespa.
7: Ma allora, si può sapere come la volete?
8: Scatante, solida, elegante,
7: super molleggiata. Ma chi? La diva?
9: No, la Vespa!
6: È il 29 marzo 1946 e in giro per l'Italia la Piaggio presenta la sua nuova motocicletta, la Vespa.
10: Ci voglio la Vespa per me!
11: Voglio la Vespa!
12: Vespa, lo scooter più venduto in Italia e nel mondo.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rete 3.

0: Tante volte uno farebbe bene a guardarsi intorno invece di cercare le cose chissà dove solo perché ti sembra sempre che il top stia a 100.000 miliardi di anni luce dal grigio posto dove stai tu. Di questo si accorse da suo tempo i nostri compaesani Celtic Frost al momento di imbastire la copertina del loro secondo disco To Megatherium. I nostri sanno che a 15 minuti di macchina da casa loro abita l'artista super, anche premio Oscar, super, Giger! Sì, quello di Alien!
1: Allora, che facciamo? Mandiamo una cassettina con le nostre canzoni e gli chiediamo se ci lascia usare un suo disegno? Ma sì, dai, proviamo. Poi vabbè, se probabilmente non ci risponderà mai. Ma tanto, che ci costa?
0: Come nelle più belle fiabe, anche per i figli di Satana come i Celtic Frost, il giorno della festa della mamma arriva una telefonata. Dall'altro capo del telefono c'è Giger in persona. Non solo accetta entusiasta la proposta dei Celtic Frost, ma aggiunge di voler collaborare direttamente all'opera, compresa la presentazione in gran formato della grafica. Da quel giorno il metal tutto fa il salto ed entra di diritto nel tempio dell'arte. Solo che non tutti lo capirono. Quelli che poi sarebbero diventati i Napalm Death, ad esempio, quando ebbero nelle mani la copertina del disco dei Celtic Frost, si ammazzarono di risate pernacchie guardando come si erano conciati tre musicisti, ovviamente nel retrocopertina del disco. Le risate cessarono però subito nello stesso momento in cui i futuri Napalm Death misero il disco sul piatto. In quel momento si apriva una nuova porta sul futuro del metal.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

0: in tutto il paese sarà soleggiato, al sud in mattinata ci saranno possibili banchi di nubi basse, nel pomeriggio soprattutto al nord poi velature in quota. Al sud in generale oggi foschia, l'abbiamo detto anche ieri, le temperature minime comprese tra i 9 e i 15 gradi, invece le massime 24 gradi al sud e fino a 28 gradi al nord. Spostiamoci un po' sulle strade per vedere com'è la situazione della rete viaria della Svizzera italiana.
1: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: E giustamente è ancora presto, quindi non c'è ancora un grande via vai sulle nostre strade, ma una piccola segnalazione da parte di Via Swiss arriva già sulla A2. Il traffico si sta intensificando e tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao sono quindi segnalati i primi rallentamenti in direzione nord. Dopo ovviamente vi aggiorneremo nel corso della mattinata per quanto riguarda l'evoluzione del traffico. Andiamo adesso invece alle notizie.
2: 3 News.
0: Il Consiglio degli Stati ha dato il primo via libera ai bilaterali con l'Unione Europea. Ieri sera, dopo oltre 6 ore di discussione, la Camera dei Cantoni ha deciso di entrare in materia con 29 voti contro 15 a opporsi UDC e alcuni esponenti del centro e del PLR. E sono già arrivate le prime decisioni concrete, con 41 voti contro 1 gli stati hanno approvato la creazione di un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare determinati aiuti pubblici per evitare distorsioni della concorrenza nei settori coperti dagli accordi con Bruxelles. Il dibattito riprenderà oggi e proseguirà fino a mercoledì. Infine, in Inghilterra sono stati rilasciati su cauzione i 5 giovani britannici arrestati domenica dall'antiterrorismo in relazione al presunto attentato sventato alla base aerea inglese di Fairford, usata anche dai caccia statunitensi per le operazioni in Iran. Lo ha reso noto la polizia precisando che le indagini continuano, tra i punti da chiarire l'eventuale coinvolgimento di uno Stato. E per il momento per le notizie è tutto quanto, il prossimo bollettino tra un'oretta circa. E noi iniziamo la mattinata insieme.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito schierato, caffè preparato, sintonizzato
0: e
4: parzialmente scremato.
1: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
0: E quindi buongiorno di nuovo. È martedì mattina. Come stanno andando i vostri risvegli? Beh, in realtà per voi spero che stiate ancora dormendo, che iniziate un po' più tardi a lavorare e che quindi possiate riposare ancora un pochettino, che non per forza stiate già sentendo la mia voce. Nel caso invece in cui siete mattinieri per lavoro o semplicemente perché vi piace svegliarvi la mattina, fatemelo sapere. 079 873 8073. Possiamo iniziare una sessione di sbadigli tutti insieme senza grossi problemi, anzi senza neanche del giudizio. Buona colazione, buon caffè, mi raccomando fate la colazione perché è il pasto più importante della giornata. E se siete come me che appena svegli zero fame e che solo il pensiero di buttare giù qualcosa vi fa venire l'orticaria, prendetevi la colazione da portare al lavoro e poi magari durante la pausa verso le, non so, 10, 9 e mezza, una cosa così, smangiucchiatela qualcosa, un frutto, un cereale, un Birker Muesli, una cosa di questo tipo, ma fate la colazione, mi raccomando, è davvero importante fare la colazione. Quindi forse lo sto dicendo più a me stessa che a voi a questo punto. Beh, questo è parzialmente scremato di questo martedì mattina, l'ultima mattinata che passerò io in vostra compagnia, ovviamente. Poi domani tornerà Tiki. Oggi, come sempre, alle 7 ci raggiungerà anche Joas. Tra l'altro, sperando che non ci sta ascoltando, magari organizziamo un piccolo scherzetto per Joas. Adesso ci penso su un attimo e poi vi dico cosa fare. Ok, rimanete in ascolto comunque, rimanete lì che tra un attimo vi do istruzioni ben precise.

Vedo che siete già in tante e in tanti svegli a quest'ora. Beh, ancora una volta buongiorno a todos. È un piacere svegliarci tutti insieme. Spero che state facendo appunto la vostra colazione. Lavatevi la faccia, i denti. Lavatevi i denti, per piacere. Lavatevi i denti. Non fatelo per voi se proprio non avete voglia, ma fatelo per le persone che vi stanno attorno. Anche quelle che vi stanno antipatiche, insomma, non auguriamo nessuno, a nessuno, neanche al nostro peggior nemico, di avere il collega di fianco con la fiatella di prima mattina. Lavate i denti, anche lì siete di fretta, fate, buttate in borsa o mettete in tasca, nelle tasche delle giacche, spazzolino e dentifricio. Vi lavate i denti al lavoro, se caso, se non fate in tempo, perché può essere, cioè io vivo le mie mattinate in maniera totalmente caotica, mi sveglio, non so chi sono, non so dove sono, indipendentemente da quante ore io abbia dormito, e poi comincio a fare delle cose in automatico, e se le cose non sono nelle posizioni giuste, gli oggetti non sono nelle posizioni giuste, tendo a fare anche degli errori, perché proprio vado per inerzia, no? Il mio cervello non sta funzionando quando sono appena sveglia. E dunque sì, mi è capitato di mettere di prendere il tubetto della crema per le mani, scambiarlo per quello del dentifricio e quindi cominciare a lavarmi i denti con la crema per le mani, ecco, rendendomene conto dopo, secondo me comunque troppo tempo. Era qualche secondo, nel senso, dopo un po' mi sono accorta e ho detto questo non è odore di menta. Questo è odore di violetta. Come mai? Questo qui è odore di, è gusto di violetta. Come mai i miei denti sanno di violetta oggi? E quindi, ecco, prendetevi il tempo, ma se siete anche di fretta, buttate tutte le cose che pensavate di voler fare, skincare, non so, i denti, trucco, la colazione, le robe, buttate tutto in borsa e fate in viaggio se non guidate, oppure quando arrivate al lavoro. Questi sono i miei consigli di questa mattina, spero che saranno preziosi per alcuni di voi. Eccoci, allora, avevo detto, vorrei fare un piccolo scherzo a Joas. Allora, venite qua vicino, venite qua. Allora, lui arriva alle 7, alle 7 arriva Joas. Quando arriva, ok, quando arriva Joas alle 7, allo 079-873-8073, cominciate a scrivere con grande entusiasmo: congratulazioni per la promozione, ok? Congratulazioni per la promozione. 079-873-8073, quando arriva Joas, a partire dalle 7. Tutto chiaro? Mi raccomando. Congratulazioni per la promozione. Cioè, ma proprio che siete felicissimi per la sua promozione. Anche se non c'è nessuna promozione, ve lo dico. Fatevi, che non so, la sua famiglia, saranno tutti felici, siamo fieri di lui, così, ok? 079-873-8073, congratulazioni per la promozione.

0: Buongiorno Elis! Dai che è martedì! Ciao, buona giornata!
1: Ciao, grazie, buona giornata anche a te, dai che è martedì! Ovviamente questa è una coltissima citazione a uno dei nostri programmi di punta in assoluto del pomeriggio di Rete 3 insieme a DJ Sterchi a partire dalle 14 tutti i pomeriggi, da ieri è ricominciato anche Dai che è venerdì! Il programma che celebra uno dei giorni che preferiamo in assoluto durante la settimana, quindi il venerdì, e che ha una filosofia molto particolare, una filosofia coniata proprio dal suo conduttore unico e principale, DJ Sterchi, che vive la sua intera settimana come se fosse venerdì. E quindi, insomma, si aspetta sempre che domani è sabato. Infatti non viene mai a lavorare il giorno dopo DJ Sterchi. Tu dici, ah, oggi c'era, domani non c'è più, perché per lui è sempre venerdì e il sabato non lavora. Poi chiede sempre, ma stasera aperitivo? E dici, ma è mercoledì, cioè è martedì, non so, è di solito l'aperitivo facciamo venerdì, al massimo giovedì, non so. E lui, sì, ma è venerdì, e lui vive tutta la sua vita in questo modo. Dice, adesso esco, faccio serata, DJ set fino alle 5 del mattino, e dici, è lunedì, Alessio, DJ Sterchi, è lunedì, è tutto chiuso, no? I club, i bar, le cose, non c'è niente che sta aperto fino alle 5 del mattino di lunedì o di martedì. E lui, no, è venerdì. Quindi questa, però lui è felice, capito? Le persone che seguono la filosofia del Dai che è venerdì vivono meglio, secondo me, vivono molto bene. E quindi fatelo anche voi tutti i pomeriggi su Rete 3 alle 14 con DJ Sterchi. Anche voi entrate nel flusso e in questo gruppo straordinario di persone che vivono ogni giorno come fosse sempre venerdì.

Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: Grande Lady Gaga, madre assoluta di tutte e tutti noi. Allora, voglio andare un po' sull'attualità, voglio parlare di quello che sta un po' succedendo nel mondo.
1: Ma
0: solo un secondo, cioè un attimo, magari ti interessa, no? Che ne sai? Allora, vediamo. Allora, quello di cui volevo parlarvi è una persona, in realtà un grande inventore, uno degli uomini più ricchi e famosi al mondo. E uno dirà: Elon Musk? No, no, non mi piace parlare di Elon Musk. Non che mi piaccia particolarmente invece parlare di quest'altro personaggio, ma sta sviluppando qualche cosa di particolare che mi ha fatto tornare bambina per un secondo. Sto parlando di Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, che tutti noi abbiamo conosciuto come il capo di Facebook, è diventato ormai CEO di Meta, che ha dentro anche Instagram e penso i razzi, non lo so, altre cose di questo tipo, super tecnologici, cioè, essere da multimiliardari, cose che sono totalmente lontane dalle persone comuni come noi. Però insomma, in un modo o nell'altro ci arrivano. Mark Zuckerberg cosa sta facendo? Ha annunciato che ha sviluppato, almeno ha fatto sviluppare, non credo che ci sia poi lui a costruire queste cose, una nuova un nuovo modo di interagire con l'intelligenza artificiale che funziona da assistente per la tua vita. Quindi ti aiuta a organizzare, non so, tu gli puoi dire: ehi, intelligenza artificiale, mettimi questo appuntamento nel calendario domani alle 2, oppure che cosa ho da fare domani alle 2, oppure in che anno è nato Donald Trump, e questo ti risponde, no? Quindi fondamentalmente questo fa, niente di incredibile, probabilmente ti ruba un qualche dato, ma questo ormai lo sappiamo bene. E l'ha chiamato Muse Charm. Charm, e uno dice: ah, sarà perché gli piacciono tantissimo i Muse, la band? No, questo è il nome della nuova intelligenza artificiale, appunto, che ha, nuova in realtà, poi supportata da quelle che già ci sono, ovviamente, che ha voluto dare, tanto che la cosa è diventata importante, tanto che i Muse, la band, hanno dovuto cambiare il loro nome su Instagram, perché è nata la pagina di Muse Charm. E quindi ultimamente c'è stata questa notizia che i poveri Muse hanno detto: ok, va bene, noi cambiamo il nome, adesso si chiamano tipo Muse the Band, una cosa così. Poverini, e loro avevano scelto per primi questo nome, ma evidentemente Mark Zuckerberg è molto più importante, no, con il suo nuovo charm di intelligenza artificiale, piccolo gadget argentato, fondamentalmente squadrato, con gli angoli un po' smussati, grande, tipo un portachiavi, pensato per essere praticamente un portachiavi. Ha un display touch, ovviamente, da 2 pollici, quindi piccolino, ha un paio di controlli e un paio di sensori per le impronte digitali, per esempio per sbloccarlo, l'autenticazione, queste cose. Ha dentro il modulo 5G, quindi funziona in autonomia, senza, non deve avere uno smartphone connesso per forza. Non ha fotocamere, quindi a differenza per esempio degli occhiali o appunto altri gadget che Meta aveva poi rilasciato con dentro intelligenza artificiale, non ha le fotocamere. Ma la cosa molto particolare di questo Muse Charm è che assomiglia totalmente a un Tamagotchi. Per questo vi dicevo che mi riporta un po' alla mia infanzia. Adesso tra un attimo vi spiego ancora meglio perché.

Dicevamo, la nuova invenzione di Meta presentata da Mark Zuckerberg al Meta Connect 2026, quindi questo super showcase dove presentano i nuovi prodotti, un po' come quello famosissimo, no? Steve Jobs con l'iPhone. E quindi queste sale enormi piene di fan sfegatati dello sviluppo tecnologico che vanno a vedere Mark Zuckerberg che dice: ciao a tutti, ho inventato il Tamagotchi che avevano già inventato nel 96. Praticamente è un po' così che è andata la cosa. Fondamentalmente ha voluto, appunto, hanno presentato questo Muse Charm, che è una specie di portachiavi con su uno schermino, ok, un po' squadrato arrotondato, bello, squadrato e arrotondato, vabbè, sono le 6:30 del mattino adesso, allora, che tu puoi tenere in tasca, appunto, appeso alle chiavi dove vuoi tu, e ha dentro di sé una I che ti aiuta, e ovviamente tu puoi dire tipo: ehi, ma in che anno è iniziata e finita la prima guerra mondiale? Se vuoi, insomma, non far vedere che non te lo ricordi, te lo dice. La cosa particolare è che sullo schermino display touch da due pollici c'è su un piccolo avatar, un piccolo cucciolo virtuale, ed è qua che ci siamo detti noi che negli anni 90 ci siamo nati: wait a minute, aspetta un secondo, io questa cosa l'ho già vista e vissuta, esattamente con il Tamagotchi. Non era supportato da un'intelligenza artificiale, siamo d'accordo, perché era supportato dall'intelligenza di un vero cucciolo virtuale. Se ve lo ricordate, Tamagotchi incredibile, assurdo, e che ci ha tenuto compagnia per tantissimo tempo. E poi mi ricordo che una volta per cambiare la batteria bisognava andare tipo in gioielleria. Io ho questo ricordo, non mi ricordo come mai, ma per cambiare la batteria del Tamagotchi quando si scaricava bisognava andare alla gioielleria. Ecco, per chi ha voglia di rispolverare un po' i ricordi, perché Tamagotchi carino, simpatico e tutto quanto, ma ce li ricordiamo i suoni che faceva? No, perché il Tamagotchi non stava zitto, cioè aveva, come dicevamo, un'intelligenza e una coscienza sua. Quando aveva fame o dovevi pulirlo, o era triste perché non giocavi con lui da qualche giorno, si faceva sentire, cioè i rumori erano tipo questi. Sì, esatto. Ciao, aiuto, dammi attenzioni. Era fastidiosissimo. Noi ce lo ricordiamo adesso con affetto, carinerie, cose, ma lui, quando si incontrava con altri Tamagotchi, poi hanno fatto Tamagotchi Connection, che potevi mandare il tuo Tamagotchi, il tuo cucciolino, nel Tamagotchi di un'altra persona se li mettevi vicini. Tra l'altro, incredibile lo sviluppo tecnologico della fine degli anni 90 che ti permetteva di fare queste cose. Cioè, i rumori erano questi. Non so se... Sì. Ti. Poi sono felici perché si sono incontrati. Yeah! Parti di Tamagotchi! Ecco, abbiamo fatto questo tuffo nel passato per ricordarci un po' com'era quando avevamo una volta il Tamagotchi, e questo secondo me ci sta. Allora, ringraziamo da una parte il fatto che si ritorni un po', no? Abbiamo capito che ormai gli anni 90 sono vintage, c'è un ritorno a queste mode, anche da parte, come dicevamo, dello sviluppo tecnologico attuale che, insomma, poi ci butta dentro l'intelligenza artificiale. Quindi tanta roba e sì. Cosa? Arrivo adesso. Scusate, devo andare a pulire il Tamagotchi, scusate, arrivo!

0: E i Tamagotchi ci sono ancora, eh?
1: Sì!
0: Mia figlia ne ha voluto uno
1: Grande!
0: 5 anni fa. Non fatelo! Non fatelo!
1: Non fatelo! Beh, è vero, che poi si possono mutare in realtà i Tamagotchi. Comunque posso dire, se tua figlia ha voluto un Tamagotchi 5 anni fa, quindi nel 2021, è possibile che tu abbia dato vita a una futura gamer. Io te lo dico così, È possibile che lei in futuro, o magari già oggi, comincerà a chiederti console sempre più complesse e computer da gaming, videogiochi e cose. Quindi tanta roba, Tanto rispetto per la figlia. Perché è così che si comincia con il Tamagotchi e poi. È un attimo, mamma, da grande voglio fare la pro gamer. Ecco, te lo dico così. Comunque dicevo, si potevano mutare i Tamagotchi, c'era il modo per silenziarli, ma era una combinazione, tre tasti c'erano sul Tamagotchi, ci sono ancora oggi sui Tamagotchi che si trovano. Tre tastini, solo tre, fisici, no touch, no comandi vocali, né niente, tre tastini fisici senza su scritto niente. Cioè non è che c'era scritto tipo play, stop, repeat o delle cose come, non so, i player delle cassette o dei DVD. Non c'era scritto niente, tu dovevi imparare a memoria che cosa serviva ogni tasto. E se tu facevi la combinazione di tasti giusta, potevi silenziarlo, però la combinazione, ragazzi, era, ma manco che sto hackerando il sistema di una banca, cioè era difficilissimo, soprattutto da ricordarselo, e quindi alla fine nessuno di noi mutava il proprio Tamagotchi. Però è arrivato un momento importante di questa mattinata su Rete 3, di questo appuntamento con Parzialmente Scremato, la mattina della Rete 3. Il momento importante è quello della Radio Pirata, signore e signori, questa mattina. Vi propongo una produzione di Steve Aoki, ok? Steve Aoki è un pezzo di qualche anno fa, parliamo di 2017-2018, questi sono gli anni. Steve Aoki che ha collaborato con Granson, che ha collaborato con Jazaya, due artisti belli power, belli graffianti. Questa roba qua, allora, non è un tecnone, non è un house, una roba minimalona e cattiva, no, non lo è. È cattiva però, quindi dobbiamo metterci nel mood, prepararci. Radio Pirata, signore e signori, ancora un buongiorno da parte di Alice su Rete 3.

Vi ringrazio per i complimenti per la scelta di questo brano, però mi avete anche scritto che Nico non approverebbe. Appena ritorna gli sottoporrò la canzone e vedremo, perché di solito io e Nico musicalmente andiamo abbastanza d'accordo. Vediamo, spero di poterti smentire.

Sempre come tutte le mattine io rinnovo i miei auguri e li faccio soprattutto a coloro che fanno gli anni oggi, tanti auguri, e che ascoltano Rete 3. Quelli che fanno gli anni oggi non stanno ascoltando Rete 3, per me voi non fate il compleanno, ok? Ovviamente sto scherzando, auguri amici e parenti a tutti quanti, che almeno siete contenti. Allora, dobbiamo festeggiare però il compleanno di un personaggio molto importante per quanto riguarda soprattutto la musica italiana, musica italiana cantata però anche in inglese, che ti permette di raggiungere un successo planetario e poi puoi fare la musica in italiano come ti pare. Questa è la storia dell'unico e solo Raf. Oh yes, è il suo comple oggi, il 29, sì, fate, vai, su. Raf, yes, lo so. Il 29 di settembre, oggi lui compie 67 anni, ovviamente un grande pioniere per quello che riguarda la musica synth pop in Italia, ma non solo, una grande firma anche del pop d'autore italiano. E ovviamente ha lasciato un segno in generale, non solo nella musica italiana, ma proprio nella musica europea, soprattutto negli anni Ottanta, e ancora, che ancora oggi ascoltiamo, insomma, hit memorabili assolutamente. E quindi ascoltiamo proprio quella canzone di Raf che l'ha fatto diventare un nome dal successo mondiale, dal successo globale, l'ha fatto conoscere a tutti quanti e l'ha fatto diventare proprio questo personaggio così importante anche a livello non solo italiano ma proprio europeo. Torniamo nel 1984 per fare gli auguri a Raf per il suo compleanno. Ascoltiamo Self Control.

0: Ma non devi parlare coi paparazzi, non devi credere a loro, bisogna ascoltare le stelle.
1: L'oroscopo.
0: L'oroscopo di oggi, 29 settembre 2026, come di consuetudine partiamo dall'Ariete. Una notizia inaspettata potrebbe spingervi a rivedere una decisione recente. Prendetevi il giusto tempo per riflettere prima di agire di conseguenza, che comunque è un consiglio che agli Arieti diamo da quando sono nati, eh? Rifletti prima di agire, che sennò sbatti le corna. Allora, Toro, sarete chiamati a gestire una situazione complessa con il vostro consueto buon senso. La vostra calma sarà di grande esempio per tutti i presenti. Gemelli, ottimo momento per stringere nuove alleanze o per fare rete. La vostra simpatia naturale aprirà porte che pensavate fossero del tutto chiuse. Bella per i gemelli, fanno public relation. Cancro, giornata perfetta per dedicarvi al vostro benessere emotivo. Allontanatevi dalle situazioni stressanti e concedetevi un piccolo vizio che vi faccia stare bene. Una tortina, vedete quella persona che vi piace, fate quelle cose che insomma vi fanno stare bene. Leone, la vostra generosità d'animo sarà notata e apprezzata. Ma grazie! Un gesto d'affetto spontaneo nei confronti di un collega o di un amico rafforzerà la vostra complicità. Beh, dai, a noi viene facile, a noi leoni, essere fare gesti d'affetti spontanei, queste cose lo sappiamo. Vergine, sarete molto meticolosi e precisi nello svolgimento delle vostre mansioni, come sempre. Questa attenzione ai dettagli vi eviterà di commettere un piccolo errore di distrazione. I vergini non commettono mai errori, figurati poi di distrazione, ma che. Bilancia, vi sentirete particolarmente ispirati e desiderosi di circondarvi di cose belle. Un momento dedicato alla lettura o alla musica rigenererà il vostro spirito. Scorpione, una conversazione sincera e profonda vi aiuterà a superare una vecchia incomprensione. Parlare senza filtri si rivelerà liberatorio. Sagittario, sentite un forte desiderio di ampliare i vostri orizzonti personali. Iniziare un corso o approfondire un argomento nuovo stimolerà molto la vostra mente. Capricorno, la vostra affidabilità farà sì che qualcuno si rivolga a voi per un consiglio importante. Mostratevi accoglienti e pronti all'ascolto. Acquario, oggi sarete particolarmente inclini a fare progetti per il futuro. Trovate il tempo di condividere queste idee con una persona fidata per avere un riscontro. E infine Pesci, l'empatia sarà la vostra chiave di lettura della giornata. Riuscirete a capire al volo gli stati d'animo altrui agendo sempre con la massima delicatezza. Ancora un tanti auguri a tutti coloro che sono nati oggi e insomma un buon oroscopo e buone stelle a tutti.

0: Televisione Svizzera.
1: È arrivato anche Joss.
2: Buongiorno Ellie.
1: Buongiorno Joss.
2: Buongiorno a tutto il mondo. Buongiorno anche Rosy qui.
3: Buongiorno.
2: Con noi.
1: Ciao, ciao Rosy. Come stai?
3: Voi bene?
1: Sì, tutto bene.
3: Tutto a posto.
2: A regola.
1: La facciamo funzionare, no? Come si dice in questi casi.
2: Allora.
1: Vogliamo andare subito con le previsioni del tempo. Andiamo, facciamo. Le previsioni per domani, che è martedì, in tutto il paese soleggiato, al sud in mattinata possibili banchi di domani che è martedì,
3: oggi che è martedì,
1: oggi che è martedì in tutto il paese soleggiato, al sud questa mattina ci saranno dei possibili banchi di nubi basse. Ma infatti vi ho visto che avete tirato sulla testa e detto: cosa stai dicendo?
2: No, io sto guardando il computer per vedere, cioè cosa mi sono perso.
3: Strano,
2: qualcosa
3: che mi sembrava che era martedì.
2: Comunque,
1: è martedì. Nel pomeriggio invece, soprattutto al nord, velature in quota. Al sud, come abbiamo detto bene ieri, foschia. Le temperature minime saranno comprese tra i 9 e i 15 gradi, le massime 24 al sud e fino a 28 gradi al nord. Andiamo a vedere anche il traffico.
4: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
2: Daniele De Mattè da Bien ci avvisa, dice che ci sono rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la galleria del San Salvatore in direzione di Lugano, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio. Per il momento questo è quanto. Se aveste più informazioni, beh, scriveteci al nostro numero WhatsApp, che è lo 079 873 80 73. Adesso il microfono a Rosy.
0: 3 News.
3: Buongiorno anche da parte mia. Dibattito fiume al Consiglio degli Stati che entra in materia sui bilaterali. 3 discussioni già accese su questo maxi dossier di accordi con l'Unione Europea. Oggi il miliardo di coesione sui banchi della Camera Alta. Sempre a Berna, un compromesso sul tempo salva lo sconto agli hotel. Il nazionale si allinea al Consiglio degli Stati e approva una proroga dell'IVA agevolata per il settore alberghiero, ma con scadenza più breve. Teleticino, Radio 3 traslocheranno da Melide a Muzzano. Questo è uno dei maggiori cambiamenti del gruppo Corriere del Ticino, che ha presentato ieri la sua organizzazione nuova. E infine cibo e medicinali paracadutati a Oleschi. Il dramma di una cittadina ucraina non è sul fronte, ma è isolata e gli abitanti non riescono più a fuggire.
0: Rete 3 Sport.
4: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
5: Buongiorno da Omar Meshal. Il calcio di Nations League vede la Svizzera tornare in campo alle 20.45 a Glasgow contro la Scozia, dopo l'esordio vincente e convincente di Skopje. Nello stesso gruppo della Lega B si affrontano Slovenia e Macedonia del Nord. Nelle qualifiche all'Europeo Under 21, penultimo impegno per la Svizzera di Alex Frey alle 15 in Islanda. La Svizzera, con una partita in più, appaiata in testa al girone alla Francia con 17 punti. Tornando alla Nations League, Lega A, proprio la Francia, grazie ad uno splendido sigillo di Olise a 2 minuti dal 90esimo, si è imposta 1-0 in Belgio. Prima vittoria per l'Italia, andata a vincere con autorità 4-1 in Turchia grazie a 3 reti in 18 minuti nel primo tempo. Oggi la Spagna presenterà la Coppa del Mondo vinta 2 mesi or sono ai propri tifosi. Prima uscita casalinga dopo la vittoria mondiale alle 20.45 a Siviglia contro la

0: Croazia. In campo alla stessa ora anche Cechia, Inghilterra. Hockey su ghiaccio alle 19.45, l'Ambri Piotta secondo in classifica e dopo il derby vinto ospita il Davos. Il Lugano, unica squadra con Zugo e Berna con sole 4 partite giocate, si reca invece a Langnau per abbandonare l'ultimo posto in classifica. In pista anche Zurigo Bien, Rapperswil Zugo, Ajoie Losanna, Ginevra Kloten e Friburgo Berna. Infine in Swiss League Bellinzona Snakes di scena a Sierre.
1: Cominciamo?
2: Oh yes!
3: Sintonizzato, parzialmente scremato!
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti quanti, è un piacere essere in tua compagnia, Alice, in compagnia di tutte e tutti voi.
1: Anche per me è un grande piacere sapere che sei arrivato e fare un'altra mattinata, tra l'altro l'ultima. Faremo insieme.
2: Ah già, sì. Sono due, sì. Sì,
1: ma
2: vabbè.
1: Non l'ultima della tua carriera.
2: Anche
1: non
2: perché perché sai che c'è comunque una ristrutturazione in atto. Senti, volevo dire,
1: dimmi.
2: Com'è andata la prima ora? Ho sentito l'oroscopo, poi me ne sono andato di nuovo.
1: Allora,
2: stavo leggendo,
1: sì,
2: ma c'è bisogno. C'è qualcuno.
1: Guarda che lo chiedono, guarda che ti stanno. Hai visto i messaggi?
2: Io non ho. Siamo fieri di te, complimenti per la promozione.
1: Sì.
2: Complimenti per la promozione.
1: Non so, hai ricevuto promozione? Una promozione. Già, hai ricevuto una promozione.
2: Perché tutti stanno scrivendo complimenti per... Mi hai fatto uno scherzo da un pesce d'aprile?
1: Io adoro i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
2: Cos'è sta roba?
1: Sono di un complice.
2: Che promozione.
1: Tu non ascolti Rete 3 da quando ti svegli al
2: io
1: mattino?
2: Io devo dire che io sentivo il Dani stamattina. Sono venuto giù prima che tu andassi in onda.
1: Non posso
2: ma non
1: crederci.
2: Sei ancora in onda,
1: Alice. Vabbè, ma c'erano il microprogramma di DJ Monnezza da noi prima che iniziassi io. Non è che non c'è niente.
2: Ma sono stato promosso a cosa, scusa?
1: Sei stato promosso? No, è uno scherzo da
2: aprire. Ma dai, ma non è giusto così.
1: Pensavi che avevi davvero una promozione?
2: Ma certo, ma dai. Non è meritato.
1: No, ho chiesto a tutti quanti durante la prima ora di quando arrivi tu alle 7 di scriverti, di farti gli auguri per la promozione.
2: Dai, non è corretto. Per gli auguri e i complimenti.
1: Però è bello perché c'è cascato. Vedevo che mentre parlavi guardavi lo schermo e dicevi: ma che cavolo sta succedendo?
2: Stavo guardando la chat, dico: ma cos'è successo? Ma grazie.
1: Ma ti hanno scritto anche: siamo fieri di te, che carino.
2: No, sei veramente un rospo, un furbetto. Quello che dico a mio figlio quando fa le mosse da furbetto: sei un rospo.
1: Alice,
2: sei una bella rospa. Senti, sigla, ci chiedono una sigla, ce l'hai ancora in giro?
1: La nostra sigla?
2: La nostra sigla.
1: Stai scherzando?
2: Cioè, ci sono degli autolesionisti clamorosi che ci chiedono la sigla.
1: Assolutamente sì.
2: La 3, sigla.
1: 2, 1, maestro!
3: Alice e Joss, Alice e Joss, loro sono Alice e Joss.
1: E tutti e due i loro nomi finiscono per S. Io voglio la promozione per aver fatto questa sigla.
2: Mamma
1: comunque.
2: Mia, tantissima roba, Alice. Cominciamo subito con la grande musica che viene dal Regno Unito. Loro sono i Madness con One Step Beyond.
5: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy monster sound.

0: che se non ricordo male questo brano sensazionale dei Madness,
1: sì,
0: fu non so, riprodotto o c'erano proprio loro che suonavano in cima a, forse a Buckingham Palace o mi ricordo male, in occasione della cerimonia d'apertura dei giochi olimpici di Londra 2012, forse ricordo male, ma a me sembra di ricordare una roba del genere.
1: È possibile, io non posso né confermare né smentire.
0: No, perché la cosa bella dei giochi olimpici, una delle cose belle è la cerimonia d'apertura, no? Dove
1: certo,
0: vedi
1: certo
0: tutto il meglio della cultura in teoria di un paese, del paese ospitante, e Londra a livello di musica è stata l'Olimpiade che ha avuto decisamente di più da offrire per noi occidentali, almeno cioè
1: occidentali
0: c'erano no, ma certo, perché c'erano proprio tutti i migliori. Poi a un certo punto è apparso il volto di John Lennon che cantava Imagine. È stato
1: incredibile,
0: la cerimonia d'apertura sì, memorabile, tra cui appunto c'erano anche i Madness, c'erano anche gli Arctic Monkeys, per
1: sì,
0: citare.
1: Sì, ma io ogni anno che c'è un'Olimpiade o un'Olimpiade invernale,
0: sì,
1: dimentico quella
0: precedente,
1: la cerimonia di apertura di quella precedente.
0: Sì.
1: Io adesso sono a Lady Gaga a Parigi, per me è solo
0: perché,
1: le Olimpiadi di Parigi.
0: Ma tu sei come il presidente del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale, che a ogni edizione dice questa è stata la migliore edizione della storia.
1: Ma certo.
0: E quindi vai subito a seppellire e dimenticare. Cioè,
1: faccio un backup completo, dico non c'è mai stata un'altra Olimpiadi come questa, mai.
0: Senti, comunque io sono ancora così esterrefatto dal tuo scherz di stamattina.
1: Sì.
0: Ho ricevuto tantissimi messaggi, complimenti e congratulazioni, perché tu alle 6 hai detto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori fate i complimenti a Joas per la promozione, cosa che non è avvenuta.
1: Spoiler, non c'è nessuna promozione.
0: Ma io, sì, non sono neanche tanto, cioè non è che pretendo tanto neanch'io, né? Non è che oserei candidarmi, però
1: no, ma magari una promozione,
0: no,
1: anche ne so.
0: Però sei stata una bella furbetta, perché quando ho visto i primi messaggi complimenti per la promozione dico vabbè, oh raga, c'è passo e porta a casa, avranno sbagliato qualcosa le human resource.
1: E hanno avvisato tutta la Svizzera italiana che tu hai ricevuto una promozione, tranne te.
0: Tranne te. Io, guarda, voglio ricordare che tra un po', tra un 5-6 minuti, giocheremo a IBC. Prima però ascoltiamo ancora un paio di brani.
1: Ti va?
0: Tra cui questo nuovo.
1: Questa nuova, Biagio Antonacci con Safe. Stavo sognando.

0: Valutazione del brano da parte di Cavallini.
1: Valutazione del brano. Allora, è una versione nuova di
0: Anche se vabbè, non sappiamo cantare, l'avete capito.
1: Sì, esatto.
0: Sì, è molto Biagio Antonacciana,
1: molto,
0: come stile.
1: Molto Biagio Antonacciana. Mi fa sempre strano quando vedo queste, cioè due generazioni così distanti musicalmente parlando, collaborare. Non capisco chi gratta la schiena a chi esattamente quando succedono queste cose, però vabbè, apriamo la polemica. No,
0: lasciali provare, poi vedremo. Insomma, il futuro.
1: Cioè, non capisco se è Antonacci che è fan di Saifo
0: o viceversa, cioè magari sono soci da una vita,
1: magari uno, no, però, zio e nipote,
0: anche sì, anche lì, ma certo,
1: può sapere.
0: E chi lo sa. Allora, zio e nipoti all'ascolto, preparate il diding, preparatevi a digitare lo 0848030503, perché
1: tra pochissimo, anzi tra, ve lo dico così, tra 3 minuti e 59 secondi la prossima canzone giochiamo a ABC. Abbiamo il premio, sappiamo cos'è il premio?
0: Sì, lo svegliamo tra poco. Noi cominciamo col dirvi che oggi si gioca con la lettera adesso mi è stato insegnato che, scusa, lo so, non è la prima volta, cioè, guarda,
1: doveva succedere, va bene.
0: Ai bimbi piccoli che imparano a leggere e a scrivere devi dire la lettera la P, devi dire P, non P, quindi
1: perché?
0: Per essere sicuri, non lo so, perché per scriverla, se no scrivono P-I, per
1: P-I, okay. P.
0: Non lo so, una roba del genere, vabbè, non sono affatto vicino al mondo della,
1: dei bambini,
0: no, quello
1: in
0: sì,
1: quanto
0: però,
1: padre, ti direi che forse invece no, scherzo,
0: vabbè, no, dovrei, sì, ecco, insomma, giochiamo con la lettera P.
1: P. Di, giochiamo con la lettera
0: di
1: P.
0: Palaniedra.
1: Di Palermo,
0: bravo.
1: Di Palermo,
0: piace,
1: giustamente, piace, sì. Quindi eccoci qua, preparatevi, 0848 03 0503.

0: con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
1: E da vincere oggi c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi.
2: Bello, bellissimo premio. E ha già preso la linea questa mattina il fortunato Ronny. Ciao Ronny, come stai?
3: Buongiorno.
2: Benone,
3: benone, voi anche?
1: Bene, bene, bene alla grande Ronny. Du hunst ust Zürich, stimmt?
3: Genau, so ist es.
1: Incredibile.
2: Ecco, da Joas arriva fino a qua.
3: Vengo da Lugano, ma d'accordo. 14 anni che sono qui.
1: 14 anni, ok. 14 anni. Sono motivi legati alla professione, all'amore? Vuoi condividere con noi questa informazione?
2: Non sei obbligato. Joas vuole farsi...
1: Raccontaci, Ronny.
3: Mi sono trasferito a Zurigo per gli studi, poi ho trovato lavoro qui, ma la questione è che l'anno prossimo torneremo in Ticino.
2: Lugano sempre?
3: Sì, ok.
1: Quindi farete il percorso inverso, insomma, ci fa piacere
3: esatto.
1: Sentirti Ronny da Zurigo. A Zurigo si usa l'automobile, perché io su Rocco e il Ratta, i miei amici che anche loro si sono fermati oltre Alpe dopo gli studi, sono a Zurigo e non hanno l'automobile, girano con le bici. Tu come fai?
3: Vero, sì, anch'io.
1: Zero.
3: Bici o mezzi pubblici assolutamente. Infatti è una cosa che mi spaventa un po' del tornare in Ticino, dover usare l'auto
2: macchina
3: per andare a fare la spesa, per fare tutto.
2: Dipende dove si va a vivere, giustamente. Se tornate a Lugano, magari vicino al centro, allora è più facile muoversi a piedi, no?
3: Si vedrà, comunque dipende.
1: È vero. Ronny, tu conosci il funzionamento del gioco, le regole, giusto?
3: Sì, vi ascolto mentre vado in bici, esatto.
1: Alla grande, ci fa molto molto piacere. Oggi si gioca con la lettera P di palindromo. E quindi se sei pronto andrei col countdown, ok?
3: Proviamo.
1: 3, 2, 1. Ci cuciniamo il pasto.
3: Pentola.
1: Divano per una persona.
3: Poltrone.
1: Gallina. Poltrono. Gallina.
3: Pollo.
1: Animale con le branchie.
3: Pesce.
1: Uccello antartico.
3: Pellic.
1: Orso bianco-nero cinese.
3: Panda.
1: Uccello che ripete.
3: Pappagallo.
1: Animale che produce la lana.
3: Pecora.
1: Insetto parassita che salta.
3: Pulce.
1: Frutto tipo la mela.
3: Pera.
1: Atto di catturare pesci.
3: Pescare.
1: Tubero.
3: Patata.
1: Stilografica o biro? Stilografica o biro?
3: Penna.
1: Grande. Quanto siamo?
2: Diamo buona?
1: A 12.
2: Siamo a 12.
1: Yes. Ce l'hai fatta, Ronny.
3: Per un pelo
2: proprio era appena finito il gong e il nostro timer, quindi ce l'abbiamo fatta
1: per un, inizia con la P, pelo,
2: per un pelo.
1: Grande, siamo super felici che tu ti sia aggiudicato questo premio che comprende, lo ricordiamo, un kit per pulire tra le altre cose anche la bicicletta con cui giri a Zurigo, molto bene.
3: Non metterti
1: ogni tanto sì, non metterti a pulire il tram solo quando usi i mezzi pubblici. Ronny, è stato un piacere davvero conoscerti. Fingiamo di salutarti, ti chiediamo però di rimanere in linea così che possiamo raccogliere i tuoi dati. Intanto magari vuoi salutare qualcuno in Zurich?
3: Le mie bimbe.
1: Come si chiamano? Come?
3: Alice e Camilla.
1: Meraviglia. Ciao Alice.
2: Ragazze.
1: Ciao Camilla, grüezi.
2: Questo è lo svizzero tedesco di Joas, è sorprendente. 10 parole e oggi le ha dette tutte.
1: Dai, probiere Ronny, wenn du ins Lugano zurückkommst, wir können zusammen sprechen, oder?
3: No, impressionante.
1: Fingo bene anch'io. Grazie Ronny, un abbraccio. Grazie a tutti, a te Ronny, a tutti i cervelli in fuga oltre Alpe.
2: Ciao.
3: E di ritorno.
1: Grande.
0: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch

0: Che figura ho fatto? Perché ho salutato, cioè ho citato due amici a Zurigo e mi sono dimenticato lo sgra. Cioè ho salutato Rocco, cioè ho citato,
1: li salutate, hai detto i miei amici che vivono lì, li saluto.
0: No, anche sgra,
1: hai detto
0: anche
1: gli voglio mega bene, no, solo a loro due, sgra. No, assolutamente.
0: Non è vero,
1: quindi,
0: non è vero, mi sono cioè ormai
1: scusati.
0: Ma c'è anche altro, eh.
1: Scusati pubblicamente.
0: No, ma certo, ciao sgra e un abbraccio anche a te. Senti, e a tutti i cervelli oltre altro l'abbiamo detto. Se qualcuno poi riuscisse a fare come Ronnie, a tornare a fare una vita di stenti e sofferenza su delle altre,
1: noi siamo qui
0: ben felici,
1: cerchiamo di alleggerire gli stenti e le sofferenze parzialmente scremato.
0: Esatto, tornate a condividere i vostri e nostri più che altro mali.
1: Anche qui c'è qualche pista ciclabile, ce l'abbiamo anche qua.
0: Sì, alcune neanche troppo sicure, ma vabbè, sorvegliamo.
1: E iniziamo un'altra polemica. Guarda,
0: senti,
1: che qua qualcuno deve mandarti un panda,
0: porto i dati oggettivi.
1: Vai,
0: senti, dobbiamo fare una piccola correzione, o meglio svelare la risposta esatta di una delle definizioni cui Ronnie non ha risposto chiaramente. Lui è arrivato a 12 giuste.
1: È arrivato a 12, ma
0: sul gong
1: finale. Giusto, ma una l'aveva ratata. Cioè,
0: a me sembra di ricordare fosse quella dell'uccello antartico.
1: Dell'uccello antartico.
0: È possibile.
1: Era proprio quella.
0: Perché è vero che non a tutti, quando si parla di uccello antartico, viene in mente subito il pinguino.
1: No, esatto.
0: Il pinguino, che è un uccello, tra l'altro, molto simpatico. A me, non so, mette allegria, sarà per Pingu, sarà per qualche motivo, però a me mette tanta allegria.
1: Pinguini sono carini.
0: Però
1: e
0: anche
1: poi...
0: un documentario, cioè adesso io, un documentario su un pinguino. Io voglio tanto bene, ti giuro, a Christian Bernasconi, un collega, un amico,
1: sì.
0: Ma vuoi mettere un documentario sulle formiche con un documentario sui pinguini?
1: Ma è tutta la vita, tutta
0: pinguini,
1: la vita. Ma
0: a parte
1: che hanno fatto il documentario sui pinguini, te lo ricordi?
0: Ma
1: la marcia dei pinguini,
0: scherzi,
1: che abbiamo tutti pianto moltissimo.
0: Ma li ho visti
1: per
0: tutti, ho letto anche i libri.
1: Però allo stesso tempo i pinguini un po' troppo protagonisti dell'Antartide, secondo me. Perché
0: è vero che non hanno tanta concorrenza.
1: No, non è vero, ci sono i petrelli.
0: I petrelli?
1: No? Ci sono i petrelli antartici.
0: Quegli uccellini.
1: Ci sono.
0: Petrelli?
1: Ci sono i petrelli.
0: Mi stai prendendo in giro?
1: No.
0: Okay.
1: C'è anche il petrello delle nevi.
0: Pensavo fosse una famiglia di losone, i petrelli.
1: No.
0: I petrelli
1: l'albatro urlatore?
0: No, ma davvero?
1: Cioè, in Antartide non ci sono mica solo i pinguini, ma questi. Però.
0: E se ne va in Antartide perché se le giochi a Vosaga da fastidianissimo.
1: Esatto. Quindi era la definizione qual era? Era uccello antartico.
0: Uccello antartico, semplicemente c'erano più risposte possibili.
1: Se avesse detto petrello andava comunque bene.
0: Avremmo
1: perché iniziava per...
0: va bene. Ok, comunque grande Ronnie.
1: Grande Ronnie. Domani si gioca ancora, tra l'altro.
0: Oh, yes,
1: se non siete riusciti.
0: Sì, al 7:20 circa.
1: 7:20.

0: Grazie John Legend. Cara Ellis, Ronnie ci ha dato il là per aprire un discorso che vorremmo condividere con voi e vorremmo anche ricevere qualche impressione da parte vostra.
1: Assolutamente.
0: Ronnie ci ha confidato di tornare in Ticino con la sua famiglia, quello che abbiamo capito, da Zurigo.
1: Dopo 20 anni.
0: Dopo praticamente 20 anni, Ronnie torna a vivere nella Svizzera italiana, in particolare a Lugano, in Ticino. Quindi, allora, la domanda che ci siamo posti io e Ellis.
1: Sì. La domanda è: chissà dopo 20 anni
0: che Ticino ti
1: trovi? Che Svizzera italiana ti trovi?
0: Magari uno torna in mezzolcina o un schiavo, per dire, no? Il discorso vale poi per tutta la Svizzera italiana. Noi prendiamo esempio Ronnie, la vita di Ronnie
1: che torna nella Svizzera italiana dopo 20 anni che ha vissuto a Zurigo. Cosa troverà di diverso?
0: Allora, noi auspicando che Ronnie stia ancora ascoltando, vogliamo anche un po' metterlo in guardia, no? A farlo ragionare. Ci sono delle cose bellissime in Ticino, no?
1: Guida per i cervelli che tornano.
0: Ecco, più o meno sì. Allora, cominciamo a fare una lista delle differenze che magari puoi trovare rispetto a Zurigo ad esempio.
1: O rispetto alla Svizzera italiana di 20 anni fa.
0: Esatto.
1: Perché comunque anche quello.
0: Ad esempio. Allora, la prima cosa che mi viene in mente, oggi dovrebbe essere il giorno in cui viene comunicato l'aumento previsto delle casse malati.
1: Quindi.
0: Ecco, sappi, caro Ronnie, che siamo su livelli abbastanza altini per quanto riguarda la cassa malati
1: più costosa al mondo, una roba del genere.
0: Quindi le cassa malati sono tappate, sono legnate,
1: risparmiate i prossimi mesi, non so come dirvelo.
0: Per te in particolare che sei di Lugano, a me non interesserebbe nulla, lo ammetto, ma per te che sei di Lugano la cosa buona è che c'è un nuovo stadio
1: da calcio, però a dipendenza di quando torni, non so se torni nei prossimi mesi o nei prossimi anni, potrebbe non più esserci la pensilina di Lugano.
0: È vero, non più esserci.
1: Che c'era 25 anni fa, quindi lui l'ha vista per 5 anni. Potresti tornare, potrebbe non più esserci.
0: E dici, ma dov'è la pensilina? Niente, non c'è più. È stata eliminata. Tra l'altro, nuovo stadio implica anche l'aumento del moltiplicatore.
1: Ah, nel caso
0: assolutamente. Tu prenda il domicilio di Lugano. Poi altre cose.
1: Allora, traffico aumentato.
0: Il traffico è tipo raddoppiato negli ultimi 40 anni in realtà, ma negli
1: ultimi 20.
0: E quelli
1: che prima erano i tuoi amati vicini di casa di Zurigo, ad agosto nel traffico non gli vorrai più così tanto bene.
0: No, esatto, decisamente no. Vedrai tanti ex compatrioti zurighesi transitare e basta per andare in vacanza appena fuori.
1: Livello di politica come siamo messi?
0: Allora, diciamo che non il consiglio di stato più solido del mondo, possiamo
1: potuto vantare negli ultimi 20 anni, effettivamente.
0: Tra l'altro, da dopodomani dovrebbe entrare in carica un nuovo consigliere di Stato, così c'è stato un qualche rimpasto, c'è stato un arrocchino l'anno scorso, insomma, Ronnie, non il consiglio di Stato più solido di sta madre terra.
1: No, decisamente no. Però abbiamo messo dei nuovi semafori sul piano di Magadino.
0: Ah, già,
1: quello può essere.
0: È una cosa.
1: Lì ci sono. Se dovessi poi venire, non lo so, una volta da Lugano verso il Locarnese,
0: magari prendi il treno, ecco, lì torna zurighese,
1: consiglio il treno.
0: Magari sì. Non so se vi viene in mente altro, care ascoltatrici e cari ascoltatori, per dare il bentornato a Ronnie o altri zurighesi, per invitare i cervelli in fuga a tornare.
1: Esatto.
0: Perché c'è tanto bisogno. Abbiamo tralasciato lo stipendio.
1: Stipendio? Vogliamo.
0: Un 20% in meno rispetto a Zurigo, probabilmente.
1: Almeno.
0: Così, a stim.
1: E siamo qua a ridere per non piangere,
0: certo, decisamente.
1: Velata.
0: 079-873-8673. Altre suggestioni per Ronnie. Intanto Raffaella.

0: Caro Ronny, è andato tutto in vacca tranne gli stipendi che sono rimasti come 20 anni fa, proprio uguali.
1: Uguali, identici, proprio al centesimo.
2: Stagnanti, vabbè, non abbiamo i dati Istat, come dicono quelli veri.
1: Quelli veri, quelli della vera prima ora.
2: No, esatto, però è vero che una qualche indicazione c'è. Allora, stiamo provando a convincere cervelli in fuga a tornare nella Svizzera italiana da Oltralpe, dove
1: cioè,
2: si sono
1: più che altro lì. Li stiamo preparando, esatto, quello che troveranno.
2: Noi non vogliamo che poi un giorno tornati qua dite ma allora le targhe sono quelle,
1: queste
2: noi ve l'avevamo detto,
1: tra l'altro la questione Cassa Malati è di dominio strapubblico, quindi teoricamente lo dovreste già sapere che venite a pagare un sacco di soldi per la Cassa Malati.
2: La cosa bella è Aileen, allora Aileen dice: giovedì sono stata a Lucerna per lavoro e tra una cosa e l'altra mi sono fermata a prendere un cappuccino, vado a pagare tranquilla e sono 5,90 franchi,
1: ecco.
2: Del tutto normale in Svizzera tedesca, e lì è vero, è molto caro il
1: da
2: caffè,
1: noi è rimasto un prezzo normale,
2: sì, poi ecco, dipende il caffè da noi vai. L'espresso costa tra i 2,20 e i 2,50, no?
1: Sì,
2: più o meno,
1: esatto, costa comunque di meno. Poi ci fanno notare che rispetto a 20 anni fa nella Svizzera italiana adesso ci sono i maranza. Che una volta non c'erano. E tu ti dirai come girano i maranza con lo scooter. Non so come mai, ai miei tempi avere lo scooter era da sfigati, ora invece
2: è la cosa più cool che ci sia.
1: Fanno queste gang di scooter e si mettono tutti davanti a un semaforo e stanno lì a fare così, che sì.
2: Questo è il messaggio di Fabio. Angelo dice: buongiorno Ronny, perché torni? punto di domanda. Sta lì Ronny, a Zurigo sono più aperti, qui in Ticino sono chiusi, che si riferisce al Ticino in particolare. E Angelo, il nostro obiettivo è comunque di farli tornare.
1: Noi vogliamo avvisarli, però
2: dobbiamo semplicemente
1: devono
2: informarli di cosa trovano, no?
1: Esatto.
2: Nota positiva dice: il caffè al bar costa di meno a Lugano e forse è migliore, ma Zurich für immer, gli piace Zurigo, piace tanto
1: sempre comunque
2: veramente non so, difficile convincere la gente,
1: però posso chiudere con una nota positiva.
2: You should
1: allora, qualcosa che non è cambiato nella Svizzera italiana negli ultimi 20 anni,
2: che cosa?
1: E che non sappiamo se mai cambierà: i nomi dei castelli di Bellinzona.
2: Quello sicuro,
1: quelli sono rimasti uguali,
2: sono rimasti così per volere popolare. C'è chi dice era meglio così, era meglio così, non lo sappiamo.
1: Però se tornate in Ticino, nella stessa realtà, i castelli di Bellinzona
2: sempre
1: li troverete sempre con i nomi uguali, sì.

0: Io vorrei convincere tantissimo Damon Albarn a venire a vivere nella Svizzera italiana.
1: Lo sai dove vive Damon Albarn?
0: Vivrà a Londra?
1: No.
0: Dove?
1: Lui si è fatto il passaporto in Islanda. E c'ha una casa in Islanda e passa quasi tutto il tempo quando non deve produrre o fare tour. Sì.
0: Ma aspettavo dicesse tipo Maldive.
1: A me la gente fa schifo, me ne vado e adesso vive in Islanda. Ora è in tour perché è uscito il disco dei Gorillaz, però sì.
0: Attenzione, poi cosa abbiamo noi che non ha l'Islanda? Cioè, cosa ha l'Islanda che non abbiamo noi?
1: Beh, forse non lo so, le spiagge nere.
0: Ah, no, non c'è gente in giro, hai ragione.
1: Lì non c'è gente in giro. Comunque è bello perché tantissime persone hanno scritto anche delle cose super positive
0: sulla Svizzera della Svizzera italiana. Tornate voi che ascoltate. Nella Svizzera italiana abbiamo uno splendido territorio montano per escursioni ed è gratis. Di San Nadir. Grazie Nadir.
1: Grazie Nadir, poi ci dite anche c'è il sole, che sinceramente è vero.
0: Cioè, quest'estate sembrava anche un po' il deserto del Calari.
1: Era forse tanto sole, però c'è il sole. Io ho amici che sono andati, per esempio, a vivere per un periodo a Berna o così, e dicevano c'è il sole in DC, perché qua mai, proprio non c'è mai il sole qua da noi.
0: Esatto.
1: Quello ce l'abbiamo.
0: Comunque
1: sempre.
0: Chiudiamo magari il discorso, oltre che col sole, col messaggio di Ronnie che fa anche, che ci sta ancora ascoltando.
1: Che ci ha ispirati a
0: grazie,
1: questo
0: davvero,
1: pensiero.
0: Grazie di cuore, che fa anche un po' emozionare. Lui dice: torno in Ticino perché anche dopo 14 anni il Ticino comunque è casa e per passare più tempo possibile coi nonni.
1: Oh,
0: ma che bello.
1: Questa è una bellissima cosa.
0: Emozionante, grazie Ronnie.
1: Bello.

0: Temperatura massima al sud di 22 gradi, al nord fino a 28. Previsioni per domani, che è mercoledì. In tutto il paese è abbastanza soleggiato, in Romandia solo in parte. Al sud foschia o caligine, ormai questa è una cosa che ci porteremo dietro per sempre. E in mattinata possibili banchini di nube... possibili banchi di nubi basse. Nel pomeriggio soprattutto al nord velature in quota, temperature minime di domani comprese tra i 9 e i 14 gradi, le massime 23 al sud e fino a 28 gradi al nord. Andiamo al traffico.
1: E grazie Alice per tutta la caligine. Per quanto riguarda il traffico, sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Lugano, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Pontetrese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Adesso il microfono a Rosy Nervi per le ultime notizie.
2: 3 News.
3: Dibattito fiume al Consiglio degli Stati che entra in materia sui bilaterali. 3 discussioni già accese su questo maxi dossier di accordi con l'Unione Europea. Oggi il miliardo di coesione sui banchi della Camera Alta. Cibo e medicinali paracadutati a Oleschi. Il dramma di una cittadina ucraina non è sul fronte ma è isolata e gli abitanti non riescono più a fuggire. Teleticino, Radio 3 si traslocheranno da Melide a Muzzano. Questo è uno dei maggiori cambiamenti del gruppo Corriere del Ticino, che ha presentato ieri la sua riorganizzazione.

0: Wow,
1: dopo una carica di energia di tal tenore, che cosa possiamo aspettarci dalla mitica, grande, leggendaria Ellis?
0: In realtà io volevo proporti e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono sintonizzati su Rete 3, posso dire la radio migliore del mondo, di fare una sessione di yoga tutti insieme.
1: Una sessione di yoga?
0: Yoga, sì, yoga mattutino, sai come il nostro collega sulla televisione che fa il tai chi?
1: Sì, che
0: noi facciamo yoga.
1: Le persone dice
0: tutti insieme. Esatto, sono arrivati qui.
1: E tu vuoi fare yoga?
0: Voglio
1: su Rete 3.
0: Yoga su Rete 3.
1: Sai che non è molto radiofonico, credo.
0: No, vabbè.
1: Però ci proviamo se vuoi.
0: A parte che siamo in onda tutte le mattine su RSI la 2, cercateci perché ci trovate.
1: Non fare scherzi, dai, che c'è gente che si incasina.
0: No, però io guido lo yoga, ovviamente.
1: Sì, okay.
0: Maestra
1: di yoga.
0: La maestra di yoga,
1: credo di riflettere il pensiero di parte della popolazione. Io non ho mai fatto yoga, pratica, per carità, ma non tutti noi.
0: Quindi puoi provare stamattina per la prima volta con me.
1: Sì, sono poco flessibile, te lo dico, non so stare. Io se provo a sedermi per terra cado indietro.
0: Non ti preoccupare, è facile. Per principianti lo possono fare subito. Allora, permettimi un tappeto sonoro un pochino più adeguato. Alla situazione.
1: Ah, pure, okay, vai.
0: Ok, allora cominciamo. Esatto. Sì. Come ogni sessione di yoga, cominciamo con il saluto al sole.
1: Al sole, ok.
0: Quindi sulle braccia così.
1: Sulle braccia.
0: Ciao, sole. E due respiri.
1: Take a pampez.
0: Un altro respiro.
1: Sì.
0: Ok. Non so se la porto.
1: Finito?
0: No. Ma adesso la prima posizione di questa mattina che dobbiamo adottare è la posizione del porca miseria, metti la freccia quando esci dalla rotonda.
1: Metti la freccia quando esci dalla rotonda. Metti la freccia quando esci dalla rotonda. Poi?
0: La posizione numero due.
1: Sì.
0: La posizione del non trovo le chiavi il minuto esatto in cui devo uscire di casa. Andiamo avanti con la terza posizione. La meteo aveva dato sereno, ma sta diluviando e non ho preso l'ombrello.
1: Sto per accendere la griglia, inizia a piovere.
0: Porca miseriaccia ladra. Eccoci qua.
1: Faccio fatica a rilassarmi.
0: No, dai, tira. Bravo, bravissimo. Vedi, ce la fa, bravissimo. La posizione del ma avrò spento la piastra per i capelli dopo che sono uscita di casa.
1: Avrò smorzare il fornelletto della raclette.
0: Possiamo distenderci ancora di più e dire ci penserò tutto il giorno.
1: Ok, penserò più tardi.
0: Ecco qua. Siamo quasi all'ultima posizione, questa è la penultima. La posizione del ma quando torna Rete 3 sull'FM così posso ascoltare la mia radio preferita sempre.
1: Quando lei che torna Rete 3 sull'FM esce anche sulla macchina della Madonna, la senti.
0: Esattamente. E concludiamo la sessione di yoga di questa mattina con la posizione finale.
1: Sì.
0: Il sabato mattina.
1: Sì.
0: Sdraiatevi completamente a terra e rilasciate ogni muscolo, spegnete il cervello e fate finta di non sentire la vostra sveglia. Grazie mille. Respira, Joss. Adesso vengo a snodarti.
1: Sai che sono più nervoso di prima. Mamma.

0: Salve ragazzi, me ne è venuta in mente un'altra. Una posizione di quelle da yoga totale.
1: Vai, vai, sentiamo.
0: Ma perché poi di Miana in pensione? No. Che gavressa trini la roba da fare.
1: No.
0: Nel mentre che sto andando a lavorare, perché ormai bisogna continuare a lavorare ancora un paio d'anni, penso, ma sì dai, in fondo non è poi così male, finché sul tragitto casa-lavoro mi tengono compagnia quelli di Rete 3 con le loro innumerevoli cavolate che mi fanno morire delle risate tutti i giorni.
1: Va bene.
0: Grazie ragazzi.
2: Magra ciao. Consolazione. No, ciao, ma Petra.
1: No, grazie. Sto piangendo una cosa nell'occhio.
2: Grazie, smettila, che sciocchina. Grazie Petra, che suggerisce anche, parla di pensione, vabbè.
1: È che sono un po' stanca, sono svegliata
2: Petra,
1: tante ore.
2: Petra, ma a 35 anni potrebbe Miana in pensione.
1: Infatti.
2: Dai, dai,
1: no,
2: dai.
1: Troppo presto.
2: Il Moreno, che salutiamo e abbracciamo.
1: Mio fratello, no.
2: No, è un fratello, si chiama Moreno.
1: Mio fratello si chiama Moreno.
2: Proprio come il Moreno che ci scrive.
1: Grande Moreno,
2: guardate il caso, pensa. Scrive: quelli che non viaggiano sulla corsia di destra in autostrada, ma in seconda corsia, o magari addirittura in terza.
1: No, certo.
2: Vogliamo dedicare a loro una mossa, una yoga move.
1: Assolutamente sì, dobbiamo farlo. No, saremmo potuti andare avanti all'infinito a fare yoga, ma vedevo che Joas si stava già un po'.
2: Fatica.
1: Si è strappato un po' un muscolo, adesso dobbiamo metterlo un po' a posto.
2: Sono come sì, un tronco di bettura, c'è cioè la stessa possibilità di. Sì.
1: Volevo evitare l'infortunio professionale, te lo dico così.
2: Grazie, si capisce, anche perché vabbè, parli di infortunio, io parlo di malattia. Vi ricordiamo, chiudiamo in bellezza la mattinata di Parzialmente Scremato ricordandovi che per questo pomeriggio verranno comunicati nuovi aumenti delle casse malati.
1: Le casse malati. Abbiamo già degli spoiler?
2: Dovrebbe essere attorno al 5, ma fu già detto in maggio dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica che sarebbero aumentate del 5%, ricordiamo però che si tratta sempre di una media, quindi dipende dal cantone, dipende
1: cioè 5%
2: da che
1: a livello svizzero,
2: sì,
1: stiamo dicendo.
2: Sì, ma tutto un aggregato di
1: la Svizzera italiana, il Ticino non ce l'abbiamo.
2: Non abbiamo dati.
1: Grigioni neanche.
2: Fosse così a Stims dovessi scommettere, punterei 3 miliardi di franchi sull'aumento di oltre il 5%. Rido per non piangere, ma dentro piango tanto.
1: Sì, sì, lo vedo che sei sofferente.
2: Annalisa e Madame, pensateci voi
1: per piacere.

0: Vedi, anche Annalisa e Madame dicono hanno bisogno di un'amica, non di un premio Cassa Malati nuovo.
1: No, esatto, basterebbe un'amica.
0: Un'amica.
1: Sì, un'amica mi è stata Alice ieri, oggi, ma lo saremo anche domani, anche se andremo in onda assieme.
0: Insieme, esatto.
1: È vero. Domani c'è il grande, grandissimo ritorno di Tiki a partire dalle 6 del mattino. Bentornata, Tiki.
0: Esatto, esattamente.
1: La nostra freschezza, mentre Alice poi
0: torno al cactus.
1: Da giovedì non ci sono, ma da giovedì torno.
0: Mi ritirerò nelle mie stanze spinose.
1: Molto.
0: E questo
1: bene,
0: quello che farò. Aspetta
1: bene.
0: Un secondo, aspetta.
1: Vai.
0: Scusa.
1: Cosa hai perso?
0: Aspetta.
1: Cosa c'è?
0: Il mio Tamagotchi.
1: Tamagotchi. No, dai, devi dargli a mangiare.
0: Lo
1: cosa
0: fermo.
1: Devi fare? No,
0: basta,
1: spegnilo che
0: basta.
1: Dà fastidio. Siamo anche in radio a Tamagotchi,
0: adesso,
1: scusa.
0: Ok, a posto, scusami, è che ne ho parlato stamattina in Tamagotchi.
1: L'ho sentito. È bello che sia tornato, guarda, sono proprio lieto di questa cosa.
0: Felice, ne?
1: Ma guarda.
0: Guarda, aspetta.
1: Sai che adesso vado a stappare. Senti.
0: Vediamo i tuoi figli poi quando.
1: No,
0: per favore. Basta il Tamagotchi, per piacere.
1: Ah, no, i miei figli hanno già 22 anni. Ecco. Senti, tra poco ci preme ricordarvi che tra poco la nostra regina Rosy Nervi sarà lì per voi a tenervi compagnia.
0: Sì, assolutamente sì, per un nuovo appuntamento con Serotonina. E noi vi salutiamo e cogliamo questa occasione per ascoltare per l'ultima volta la nostra sigla.
1: Quindi prima salutiamo ufficialmente, poi la sigla per l'ultima volta. Ciao da Alice
0: e ciao da Joss. Ciao ciao.
2: Alice e Joss.
0: E tutti e due i loro nomi finiscono per S.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
4: Oh!

0: Serotonina. L'oasi sonora di Rete 3.
1: Buongiorno da parte mia, Rosinelli, in vostra compagnia ogni giorno fino alle 10:30 su Rete 3. Il martedì ci dedicheremo ai temi più sociali, un po' leggeri, anche un po' psicologici, perché no? Ci ritroviamo dopo le vacanze estive, dalle 9 parleremo di quegli incontri che fai dopo tempo in cui non ti vedevi più con qualcuno, quindi i vari scenari di persone che riesci ad incontrare, dai vecchi amici che non vedevi da tempo ai vecchi compagni di scuola che ritrovi, che ne so, per quelle feste che si fanno. Beh, sembrano invecchiati, più brutti, super in forma, super belli, completamente cambiati, paragoni con te stesso, i pensieri, le espressioni facciali che ti sfuggono, e questo metalinguaggio, dici ah ok, ti trovo in forma. Oppure quelle gaffe terribili che fai quando incontri qualcuno, uno perché non ti ricordi chi è quella persona lì, oppure uno che magari dice ah complimenti, aspetti un baby. No, bene. Buongiorno, buongiorno, ne parliamo dalle 9.

Se volete scrivimi almeno, se non volete chiamare, anzi poi non c'è tempo perché voi lavorate, noi passiamo la musica, ma basta farci un po' di compagnia o qualche messaggio o partecipare alla chiacchierata a partire dalle 9 di Pink Floyd, che mette a disposizione Serotonina il martedì per raccontare gli episodi che non riuscite neanche col tempo a lasciare andare, vista la figuraccia che avevate fatto quella volta in cui avevate rincontrato quel vecchio compagno che insomma non era più come quello che ricordavate. 079 873 80 73, a partire dalle 9. Intanto torniamo nel 1990 con gli Snap at the Power.

Napoleone con Cucù Marie, noi vogliamo guardare ai compleanni di questa data 29 di settembre. C'è un personaggio che è importante non dimenticare, una divertente bambina, intelligente, che, a cui non bastava una risposta semplice, lei voleva capire il perché delle cose. Parliamo di Mafalda, personaggio dei fumetti che è nato nel 1964, personaggio che ha fatto ridere tantissimi bambini ma anche adulti, che amiamo ancora sfogliare. Anche a volte le troviamo le sue strisce sulle pagine dei quotidiani. Mafalda, che è molto più di una bambina, è una bambina con la battuta pronta, molto intelligente, nata dalla penna di Kino, che la usa come una specie di lente di ingrandimento per guardare il mondo degli adulti, la politica, la famiglia, la scuola, il consumismo, tutti i grandi temi di questa società, no? Che spesso è contraddittoria. Mafalda, che nasce dalla matita di un personaggio argentino, perché Kino in realtà è Joaquín Salvador Lavado Tejón, è nato a Mendoza nel 32 e morto nel 2020, e appunto Mafalda nasce nel 64, diventa rapidamente uno dei fumetti più amati dell'America Latina e poi di tutto il mondo. Mafalda ha circa 6 anni, questi capelli arruffati neri ingestibili come lei, con questo fioccone rosso in testa, ginocchia sempre in vista, soprattutto questa caratteristica: lei fa le domande che gli adulti preferirebbero non sentirsi fare, e le interessa la pace del mondo, soprattutto l'ONU, la guerra, la fame, la politica e le disuguaglianze. E soprattutto odia la minestra. E la cosa geniale di Mafalda è un po' il contrasto, no? Questa bambina che ragiona sul destino dell'umanità e contemporaneamente combatte quotidianamente contro il piatto di minestra, perché resta una bambina. E poi non è da sola nel fumetto, ci sono tutti i suoi amici e il fratellino Felipe, intanto, che è questo amico insicuro, sognatore, con questi denti poco curati, povero, timido, indeciso, pieno di fantasie. Felipe è preoccupato per i compiti, lui ha questa grande immaginazione, spesso Felipe vive nella sua testa più che nella realtà, lui vorrebbe fare mille cose ma prima deve fare i compiti, questo è il suo tema. Poi c'è l'altra amica di Mafalda, che è Susanita, non so se la ricordate, lei ha questi trip della famiglia, lei sogna il matrimonio, i figli e il suo status sociale, lei vuole diventare ricca, sposarsi, insomma quelle robe lì che sognavano le principesse, molto vanitosa ma anche pettegola. E con Mafalda di cosa parla? Della pace nel mondo. E però Susanita, mentre lei chiede questi temi, Mafalda, Susanita dice: sì, ma io quando mi sposo, poi abbiamo Manolito, che è il capitalista piccolino, e lui vuole migliorare il suo stato bancario, quindi si preoccupa di tutti i costi, mentre Mafalda riflette sui massimi sistemi. C'è Manolito e Miguelito, più ingenuo e surreale, e poi ci sono tutti i vari personaggi, se non sto a farvi la lunga. Poi c'è Nando, che è il fratellino che io adoro, questo piccolo bambino che lei ama e ogni tanto non sopporta molto. Io volevo sapere se avete un ricordo di Mafalda, così approfittiamo per farle gli auguri di buon compleanno, che ricorre proprio oggi nel 1964, la prima striscia di Mafalda firmata da Kino.

Buongiorno Re che va al lavoro, quindi un abbraccio a te, buona giornata cara, e buongiorno anche a Mario che ci manda la sua pagina del calendario filosofico. Oggi la frase di Anna Biasona, autrice, dice per oggi 29 settembre: la verità trova sempre il modo per rendersi visibile. Beh, a questo proposito, caro Mario, è vero che la frase arriva proprio a pennella dopo la la risoluzione definitiva, ce lo auguriamo, sul processo che dura da quasi 20 anni legato a Chiara Poggi e a Alberto Stasi, che finalmente è stato riconosciuto innocente, ne parlano tutti, grandi posizioni anche dai grandi opinionisti, giornalisti e direttori delle varie testate giornalistiche. Insomma, una storia travagliata che dura 20 anni, addirittura in mezzo c'era il RIS che aveva occultato questo benedetto pedale che avrebbe scagionato Stasi dall'inizio. Invece tutta questa cosa lo ha fatto rimanere in carcere qualcosa tipo almeno 10 anni di conteggio tra le uscite e le entrate per le varie richiami di processi e cassazione e quant'altro. Adesso, se diciamo davvero, se Dio vuole, questa storia per lui si conclude con un riconoscimento di innocenza, e intanto sono passati 20 anni.

Alle 9 vi aspetto a Pink Floyd, 079-873-8073 per i vostri racconti. Mi piace passare in rassegna, mi piace, trovo anche utile non dimenticare per non dover rivivere, no? Si diceva, i fatti della storia, anche i più cruenti, i più ingiusti, i più terribili, i più efferati, è proprio legata a questa data 29 settembre, tra il 29 e il 30 per la verità, accadde un evento terribile, il famoso, famigerato delitto del Circeo, era il 1975, parliamo di 52 anni fa, tre giovani che appartenevano a famiglie della borghesia romana, Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira, sequestrarono due ragazze, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, le avevano portate in una villa, le due furono sottoposte a una lunga e terribile violenza, poi Rosaria venne uccisa, Donatella sopravvisse fingendosi morta e fu ritrovata il giorno seguente nel bagagliaio di una Fiat 127 mentre i suoi aggressori erano al ristorante. Un caso che sconvolse l'Italia, divenne uno degli episodi più emblematici della violenza contro le donne negli anni 70. Donatella aveva solo 17 anni e trasformò successivamente questo suo sopravvivere in una testimonianza pubblica, contribuendo a mantenere viva l'attenzione sulla violenza di genere. Quindi se avete occasione, ci sono tanti libri legati a questo terribile fatto. Donatella Colasanti ha scritto anche, mi sembra, un libro intitolato Sopravvissuta nel 1987, ce ne sono tante che riassumono questo delitto del Circeo. Non era un fatto bello, ma era necessario ricordarlo per non dimenticare, soprattutto per non dover rivivere.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: E allora diamo uno sguardo alla situazione del tempo prevista per oggi, un po' magica, perché c'è questa caligine, che uno non è la fuliggine, è la caligine, che è questa massa di particelle solide in sospensione nell'aria che crea questo pulviscolo secco che dà questo effetto latteo all'atmosfera, no? Quasi pascogliano. Mi fa venire in mente una poesia di Pascoli che era Lassiuolo, così ve l'andate a rileggere, questo cielo latteo, bello, è bello, uno dice vabbè, però va bene, le temperature raggiungeranno comunque 23 gradi e diciamo che la giornata sarà parzialmente soleggiata con temperature anche in alta ingadino fino a 18 gradi. Per quanto riguarda il traffico, di rallentamenti soprattutto dalla dogana di Brusotto di Novazzano fino a Genestrerio, poi traffico nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio, ma tanto siamo già abituati, in direzione di Manno e nella direzione opposta da

autunnale delle Camere, il settore alberghiero continuerà a beneficiare di un'IVA più bassa. Lo ha deciso il Consiglio nazionale allineandosi con gli stati. Resta però da stabilire fino a quando. La Camera bassa, contrariamente all'altra Camera, propone infatti una proroga più corta. E infine in Ucraina, adesso, dove nuovi attacchi con missili e droni hanno allertato la capitale, mentre la Russia ha annunciato ancora un'espansione dell'esercito con 15.000 nuovi soldati. Intanto il governo ucraino denuncia la situazione disperata della cittadina di Oleshki, dove 2.000 persone si trovano nei territori occupati dalla Russia, sono da mesi senza cibo e cure mediche e impossibilitati a evacuare a causa di droni e campi minati.

0: Sofia.
1: Lori dice che bella questa canzone, tira sul morale. Grazie anche a te, Lori, per il riscontro. 079-873-8073, perché adesso ho bisogno di voi.
2: Serotonina presenta Pink Floyd, il tocco di rosa che ti cambia la giornata.
1: Lo sapete che sono contenta di ritrovare questa rubrichetta? Perché mi fa del bene, mi piace perché ci si può confrontare di situazioni che abbiamo vissuto un po' analoghe. Io credo che ci ritroverete del vostro qua dentro. Allora, intanto diciamo che ogni martedì riparte questo programma Pink Floyd, un contesto dove possiamo, un contenitore di temi tra lo psicologico e il sociale per farci una risata sopra, no? E allora, per riaprire questa stagione, mi sono detta: ma partiamo da

una situazione molto banale, tipo: oddio, quanto tempo non ti vedevo. E qui apriamo una quantità enorme di porte psicologiche, la memoria, il concetto identitario, il confronto, l'imbarazzo, il giudizio, la nostalgia, il nostro corpo, quello degli altri, il linguaggio non verbale. Allora ve la dico un po' più chiara. Quando rivedi qualcuno dopo anni, no? C'è un primo impatto. No, ma ciao, ma sei proprio tu! Riconosci una persona che fa parte dei tuoi ricordi, dei momenti scolastici, che ne so, e il tempo inevitabilmente ti trasforma. Questo vecchio compagno di scuola lo riconosci subito dalla voce, dal modo di ridere, da un gesto. Ma chiaramente gli anni passano per tutti, anche per lui o anche per lei. Lo guardi e pensi: no dai, non può essere lei, non può essere lui. La memoria ti fa ricordare una sorta di fotografia tua interna di quella persona lì, molto più giovane, e non è più così. Però ci sono magari delle persone che dicono: caspita, ma ti ricordavo più con i brufoli, più brutta, più brutto, sei un bellissimo. Ed è interessante che questo riconoscimento dei volti funziona anche quando il volto è invecchiato, perché abbiamo una familiarità che ci aiuta a riconoscere questa persona. Allora vi chiedo se vi è mai capitato, partiamo da qua, di riconoscere qualcuno dalla voce ma non più dalla propria faccia, dalla sua faccia, dalla camminata, dal sorriso. Oppure dici: caspita, sei invecchiata, o sono invecchiata anch'io così? E poi ti comincia a partire il meccanismo, il criceto che gira. Sì, quando rivedi un tuo coetaneo, non guardi soltanto il coetaneo, guardi te stesso attraverso di lui o attraverso di lei. Oddio, quanto è cambiato questo. Può significare inconsciamente: ma il tempo allora è passato anche per me, ma chissà come mi sta vedendo lui, chissà cosa pensa, chissà se si è accorto che ho questo labbro che mi sta cadendo, o che ho questa parentesi attorno alla bocca, o il codice a barre. Allora qua giochino: chi è diventato più bello, chi avete riconosciuto ma è diventato molto più strafigo di prima, chi è ingrassato, chi sembra ringiovanito, chi sembra avere 20 anni più di noi, non so, il parrucchiere, la palestra, la chirurgia estetica, soprattutto il look, o il confronto sociale, perché questo ha fatto una carriera eclatante e tu sei sempre lì. Allora, quando rivedi qualcuno dopo tanto tempo, che pensieri hai e fai su te stesso? 079 8

Canzone spettacolare come tutte quelle che firma e scrive Elisa, che lancia a novembre il suo omonimo album in arrivo, coprodotto insieme a Dardust. Il kintsugi, che cos'è il kintsugi? È l'antica arte giapponese di riparare la ceramica rotta, mettendo in evidenza le fratture invece di nasconderle. Quindi questa parola significa riparare con l'oro, kin, oro, tsugi, riparazione. Quindi quando quella ciotola è una tecnica, una pratica antica di cui si era parlato anche in modo metaforico, probabilmente viene usato in questo senso da Elisa, quando questa ciotola, un vaso si rompe, i frammenti vengono ricomposti usando una lacca tradizionale spesso mescolata e decorata con polvere oro, che fa questa decorazione. In fondo la vita ti lascia dei segni, ma questo ti rende ancora più speciale, anche mostrandoli, non vergognandoti, perché questo ti ha reso la persona che sei.

Non possiamo lasciare andare questo pezzo inosservato, uno dei pezzi più importanti di Prince, When Doves Cry, anche uno dei più strani e innovativi della sua carriera. È uscito nel 1984, era il primo singolo della colonna sonora del film Purple Rain, che quell'anno trasformò Prince in una superstar mondiale. Una cosa geniale, se avete fatto caso qui dentro, che non c'è il basso, lo aveva eliminato volutamente Prince, lasciando molto spazio alla batteria, alla chitarra, ai sintetizzatori e alla sua voce. Risultato molto quasi nervoso, no? Quasi straniante. E poi c'è questo testo che, vabbè, non è una classica canzone d'amore, ma dai, beh, Prince non può fare niente di classico, e parla di questa relazione tormentata e si chiede che cosa succede all'amore quando entrano in gioco conflitti, la paura, la famiglia e le ferite emotive. Va bene, quando piangono le colombe, abbiamo sfumato anche questo brano per tornare all'interno di Pink Floyd. Abbiamo detto quando rincontrate qualcuno, ma può essere anche una persona che conoscete del paese, una persona che non vedete da un po' di tempo, o magari la ritrovi in palestra, la ritrovi una vecchia collega, un collega, una ex e basta, come mi scrive Delta. Dice sì, davvero, pensa, l'altra settimana ho incrociato una ex, manco l'ho riconosciuta, ho fatto una figuraccia, ha cambiato taglio di capelli e anche la tinta, in ogni caso sempre carina. Boh, meno male, cioè, no, perché se magari è cambiata così tanto che lo riconosci perché è brutta, cioè, ma è sempre carina, bene, va bene. Fa sempre strano, trovo, no, incontrare un ex, magari lo guardi e dentro di te pensi, ma cos'è che ci trovavo in quello lì o in quella lì, ma o come ho fatto a lasciarlo, guarda che bello. Buongiorno anche ad Arci, dice buongiorno, lui sta ancora pensando a cosa scrivermi. Poi l'interno 5 mi ha commentato questo incontrarsi dopo tanto tempo, e poi leggiamo anche il suo messaggio. Nel frattempo vi do altri spunti. Pensiamo al nostro linguaggio non verbale, le nostre microespressioni, quelle che magari non riusciamo neanche a controllare, degli occhi, delle contrazioni muscolari della bocca. Magari uno dice che piacere vederti, ma la sua faccia invece dice oddio, proprio te dovevo incontrare. Un sorriso che può essere molto rapido, il sopracciglio che si alza, appunto la contrazione della bocca che si irrigidisce. C'è un articolo che ho trovato su Rizza Psicosomatica che definisce e descrive le emozioni che compaiono sul volto quando il volto parla, malgrado tu voglia dire qualcosa d'altro. C'è questa mimica facciale che ti sfugge, che si chiama metalinguaggio, cioè va al di là di quello che vorresti dire, non lo controlli. Non dobbiamo trasformare ogni movimento del viso in una macchina della verità, però è vero che se guardi ci sono delle espressioni che dicono senza voler dire. Quanto siamo bravi a dire una cosa con le parole e quanto siamo invece incapaci di controllare un'altra che ti viene sulla faccia. Ci sono queste situazioni, perché Rizza in un altro articolo definisce 4 tipi di sorrisi: quello imbarazzato, che nasconde il dolore per fingersi forte, quindi dà questa sensazione di tramutare un pianto da un momento all'altro, cerchi di sorridere ma vibra quel sorriso lì. Pure c'è il sorriso falso, che simula le emozioni in realtà non le provi, sì, no? O il sorriso aggressivo, che si mostra pronto a sfidare il nemico, quello beffardo, quel sorriso feroce, no? Che si prepara ad attaccare, spinto dal desiderio di vendetta, di giustizia. O il sorriso falso, che piacere incontrarti, sì sì certo. E poi c'è questo bel sorriso sincero, quello irresistibile, pieno di gioia.

Vorrei ringraziare Deborah che mi invia la copertina, il retro di un suo libro. Dice: perché mentiamo con gli occhi, titolo del libro, perché mentiamo con gli occhi, Allen e Barbara Pease, e ci vergogniamo con i piedi. E poi c'è tutta una spiegazione, dice: sapete riconoscere un bugiardo in azione o capire se qualcuno è innamorato di voi? Ecco il best seller che spiega come decifrare i segnali nascosti del linguaggio del corpo. Molto interessante, Deborah, ti ringrazio per questo spunto di lettura. E leggendo questa spiegazione si evincono un paio di dettagli. Intanto loro due, Allen e Barbara Pease, leggo, sono marito e moglie, due psicoterapeuti australiani esperti di comunicazione e di linguaggio del corpo. Hanno già scritto un libro prima di questo, perché le donne non sanno leggere le cartine e gli uomini non si fermano mai a chiedere. Bellissimo, voglio leggere anche questo. Ma di questa tematica dicono: oltre il 60% della comunicazione umana è non verbale. Mani, piedi, muscoli facciali esprimono emozioni spesso in contraddizione con ciò che diciamo, svelando poi chiaramente i nostri pensieri reali. Saper leggere questi piccoli segnali e imparare a dominare il proprio corpo diventa indispensabile per interpretare le intenzioni dei nostri interlocutori e controllare i messaggi che mandiamo inconsapevolmente. Sì, perché se tu volessi col tuo capo dire: sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, e tu pensi: ma vada via, non è costruttivo per il tuo rapporto professionale, soprattutto con un'eventuale carriera. No, quindi impara a controllare il tuo metalinguaggio, quello che comunichi attraverso il tuo corpo. Ecco, quindi. E poi anche uno dice: che bello, ma sai come sono felice di vederti, e in realtà tu capisci benissimo che gli stai sulle palle. Allora dici: no, ascolta, adesso non ti ho chiesto di dirmi che ti sono simpatica, non me ne frega nemmeno che io ti stia simpatica, quindi non farla falsa perché non mi va. Questo magari è più un'attitudine al femminile. Tornando ai due autori, Allen e Barbara Pease, si basano sulle scoperte della biologia evoluzionistica, della psicologia, per svelarci trucchi e segreti per imparare a capire il linguaggio del corpo, manuale indispensabile dunque per migliorare ogni ambito della nostra vita sociale. Mi piace, molto divertente, grazie per lo spunto, cara Deborah. Ripeto il titolo: perché mentiamo con gli occhi, Allen e Barbara Pease.

E sfumiamo mica per ritrovare Marrakech con Guè e Casini. 2026 la data d'uscita, pubblicato a sorpresa il 9 settembre per celebrare i 30 anni di amicizia tra Marrakech e Guè, e insomma questo omaggio che riguarda anche i 10 anni dall'uscita del joint album Santeria riprende Gangsta Paradise di Cuglio, costruita su Pastime Paradise di Stevie Wonder. E tutto questo per dirvi che durante un concerto la scorsa settimana Guè a un certo punto si è trovato un buco sul palco mentre stava camminando. A parte la triste reazione degli haters che gli hanno detto insomma è la tua età, voglio vedere quando ti capita di essere su un palco, cosa che è successo a modelle di fama internazionale, se ti trovi un buco, se non hai ben previsto il percorso, o mi ricordo a volte lasciano dei carrelli della tecnica vicino al palco, sembra un palco a T, in realtà era un palco normale e tu pensi che puoi andare oltre e il pezzo di carrello si sposta, rischi veramente di ammazzarti. E trovo che ecco i commenti degli hater in questo caso erano totalmente inutili, anzi lui è stato meglio di una gazzella, si è rialzato in 3 secondi e da grande professionista è andato avanti per la sua strada.

0: vita.
1: 33

5 dice: quando torno a Bellinzona, dove lei ha dei ricordi della sua adolescenza, mi capita di rivedere visi e persone che hanno fatto parte della mia gioventù, tipo 40 anni fa, e mi dico, cioè, come l'è invegiata, senza allegramente considerare che anch'io, cioè che anche loro di me penseranno esattamente la stessa cosa. Grazie per il tuo messaggio, Laura. È vero che ci sono delle situazioni. Adesso vi chiedo, dai, questa l'avete vissuta di sicuro? Allora, quando incontri qualcuno, ti saluta e dice, ciao Rosy, come stai? E tu, dentro di te, hai il blocco, imbarazzo, perché non ti parte la memoria, dici, ma e la conosco, e lo conosco questo personaggio qui, ma chi calè? Se, guarda, questo poi ti saluta calorosamente, ciao, ma come stai, una vita? E come sta tuo figlio, tua mamma, tutto bene? Tu non hai la minima idea di chi sia questo qua. Porca miseria, allora parte il teatro. Allora dici, ok, adesso faccio due domande strategiche, adesso ne arrivo a una, vedrai che il mio neurone torna a funzionare. Adesso mi viene in mente che... Ma poi ti è familiare questa persona, no? Ma non ti viene in mente chi è? E dici, ma parte il teatro, dici, ma sì, bene, e tu? Allora fai queste domande larghe per riuscire ad avere delle informazioni. Bene, tu e i tuoi... sempre in giro, bisogna trovarsi una volta davvero, e intanto il cervello lavora come FBI dei ricordi. È sempre il vuoto, sempre il vento della tundra. Dici, no, ti prego, questa persona poi non è che dice, ciao, adesso devo andare, porco sciampino, come me ne esco da qua? E la frase che usi quando non ricordi assolutamente il nome di quella persona lì, come fai? E magari raccogliere le migliori strategie per non dire come ti chiami, per esempio dici, ciao cara, come stai? Perché non ti viene il nome. Ciao carissimo, dove abita? Il buio più assoluto. Ecco, allora voglio sapere una di queste situazioni proprio che ti bloccano. Poi ce n'è un'altra, no? La gaffe del territorio minato. Allora magari dici, dai che bello, sei incinta, è già nato, che bello il tuo pancione. Non sono incinta. Ah, beh, lì puoi soltanto morire e sprofondare, perché non te ne uscirai mai più. Oppure, come sta tua mamma? È morta? Ecco, bene. Ma allora come sta tuo marito? Ci siamo separati 8 anni fa. Ma come va il tuo lavoro in radio? Niente, mi hanno licenziato. Porco sciampino. Dai, voglio sentire i vostri, ti racconti, non ci credo che non ne avete neanche uno. Quella volta in cui hai fatto quella figura di... te lo ricordavi ancora da Sweet Harmony, quando c'era cos'era, Beverly Hills, Melrose Place, che ti ascoltava i Beloved, e invece quanto sei cambiato, non sei incinta, non hai più un marito.

0: Meno male che mi state scrivendo, perché mi stavo preoccupando di come sono l'unica che fa delle gaffe nella Svizzera italiana. Sono l'unico genio del male che riesce a ingabolarsi in situazioni. Ci dai, ti prego, fammi affondare qui in questo momento, non voglio mai più uscire dall'asfalto. Tienimi qui per sempre, in mezzo alle erbacce che fanno capolino, va bene. Brutta persona che sono io, di quelle gaffe terribili. Allora, meno male che ci sono altre persone umane. Let's go. Certo che sì, sono successe anche a me. Incontro dopo diversi anni un amico e gli chiedo come va. Poi gli chiedo ancora, ti sei sposato? Risposta, ho divorziato settimana scorsa. Avrei voluto sprofondare nel pavimento. Oh, meno male, mi dispiace per te tantissimo. Dico, dai, succede, siamo umani, no? Ecco. Allora, Dante dice, a me succede con le mie sorelle a Natale, mi sembra di conoscerle ma non ricordo mai chi sono. Smettila, Dante, che non è vero. Cioè, no, dai, scherzo, una battuta. Infatti, meno male, ci manca pure che non riconosci le tue sorelle. O quante sono le tue sorelle? Sara, buongiorno, dice, ho chiesto, tutta entusiasta. Come stai? A una persona che aveva appena subito un lutto, ma siccome non la vedevo da un po', chiaramente non lo sapevo. Difatti mi ha risposto un po' scocciata e io mi sono sentita davvero affranta. Ti crea un disagio totale. Meno male che Elvis si diverte, dice, mi fai morire, a me queste situazioni sono successe tutte. E allora raccontamene una, Elvis, dai, che mi fai sentire un po' meno fuori dal gruppo, dai, mandami un racconto. E buongiorno anche a Isa che ci manda un audio messaggio, sentiamo.
1: Sì, me ne sono capitate, però ne esco più o meno sempre quasi bene. Praticamente un'amica di scuola mi guarda, mi fa, oh, hai avuto una bimba! Ero in giro col passeggino con il ratto e gli faccio, sì, non era proprio un bellissimo periodo. E mi fa, ah, posso vedere, che carina! Faccio sì. E dopo me da fastidio chi va su a pastrugna sui fiori, è una roba che mi irrita. Oh, ma che carina, che carina! E tu come stai? Bene. Cioè, nel senso, l'ho guardata, so che era un'ex compagna da qualche parte, non mi ricordavo il nome perché il vuoto più totale. Dopo che avevo partorito avevo veramente un vuoto totale in certe cose, mi perdevo anche gli appuntamenti, che non era da me. E niente, semplicemente me ne sono uscita rispondendo a monosillabi, passando per l'antipatica di turno. Perfetto. E poi gli faccio, senti, adesso devo scappare. Cioè, ci vediamo, basta.
0: Aiuto, poverina, quella tua amica che ha cercato di essere cortese con te, niente, l'hai uccisa.
1: Ma la cosa peggiore, Rosy, è quando si accorgono che non li riconosci. Tipo, io ero a una cena e io, quando non conosco le persone, bene o male, è sempre buona la mia indole dare del lei. Ero ancora assieme al padre di mia figlia, il ratto non c'era ancora. Mi vede sta persona.
0: Chi è il ratto?
1: Che mi sto ancora chiedendo adesso
0: chi è?
1: Mi guarda, ciao Isa, tutto bene? Salve, buonasera. Sì, bene, bene, bene. Da tanto che non ci si vede. Io faccio sì con la testa nel mentre. Non ti ricordi
0: chi sei?
1: Di me?
0: No.
1: Faccio, no, mi dispiace, no. Ah, fa niente, dai, ti auguro una buona serata.
0: No! È bruttissimo!
1: E il padre di mia figlia mi fa, poteva almeno dirti chi era, e faccio bossi, vede che non era importante.
0: Ma c'è rimasta
1: malissimo. Così, prima o poi mi salta. Ancora adesso non so chi era.
0: Ma me l'hai distrutto, gli hai distrutto l'autostima in un no. Come distruggere l'autostima in un
2: se
0: no?
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: A un funerale mi è scappato un congratulazioni invece di un condoglianze. Lì volevo morire pure io.
1: Posso immaginare, posso immaginare.
2: Sì, ciao. Io ho fatto una figura del cavolo con mia figlia e mio figlio, perché ho detto loro: quando vedete una persona grassa, per favore non ditele che sono grassa, ditele che è paffuta. Allora incontriamo una signora che conosco molto in carne e mia figlia: mamma, ma questa non è paffuta, è grassa. Ti giuro che se avessi avuto un tombino mi sarei precipitata dentro. Ciao, buona giornata.

Poi non so se vi è capitato, no? Quando hai fatto la gaffa, quella più irrimediabile, come ci ha detto prima il nostro amico Ivan, dice congratulazioni a un funerale. Bene. Ecco, io una volta ho fatto una figuraccia, volevo morire, ma veramente. Stavo presentando una cerimonia e mi scuso ancora oggi, perché uno dei responsabili che coordinava questo evento mi dice: guarda che ti presento la mia famiglia, questo è mio papà. E poi c'era una tipa da parte a lui, faccio: ah, piacere, questa è la mamma. Fa: no, è mia moglie. Cioè, lei mi ha praticamente fulminato con lo sguardo, giustamente. Ma non è che io volevo darle anche un'età con questa considerazione, ma avendola associata alla presenza del... mi dice: questo è mio papà, poi mi presenta la signora e dico: beh, sarà la mamma, no? Cioè, ma... vabbè, la compagna era meglio, questa è la compagna? Poi se la compagna... ecco, perché un'altra volta dico: ah, lei è la tua compagna? No, sono la moglie. E vabbè, la compagna è ancora più bello, no? L'hai scelta come compagna della tua vita, niente. Ho rischiato di essere murata per quella considerazione. Dice: e boh, ma allora basta, non parlo più. E allora quando fai la gaffe, poi tendi ancora ad andare peggio, perché non so, continui a parlare per cercare di compensare l'errore, un tentativo di recupero. Cioè, no, volevo dire, cioè, insomma, e più ti scavi la fossa, ancora peggio. Ecco, quando incontri qualcuno, improvvisamente... a volte diventi anche un po' adolescente, no? Più psicologica questa attitudine. Rivedi una persona del passato, ti fa riemergere la versione di te che esisteva con quella persona lì, e poi dici: no, dai, tirati assieme. Cioè, questo lato della dignità che ti convince, dai, pianta la nervi, cioè un po' più ma meno, no? E col compagno del liceo torni per qualche minuto un po' studente, con l'ex collega torni quello di allora, col vecchio amore magari vuoi fare un po' il brillante come allora. No, stai calmo, che le mail, ci sono delle persone che magari non vedi da 20 anni e appena li incontri ti ricorda quel momento lì, no? Ecco, però nel frattempo sono passati 20 anni, va bene. Oppure quello che ricordi completamente diverso, perché c'è questo effetto di idealizzazione della memoria. Poi magari c'è anche il piacere, sono il corpo invece ti tradisce con l'imbarazzo. Il corpo che va in stress sociale, proprio quando, come ha descritto prima Isa, lei diventa praticamente scontrosa e indisponente. Io non vorrei incontrarti che mi risponde: no, non so chi sei, no, non mi ricordo come ti chiami. Cioè, mi fai morire, mi uccidi l'autostima. Allora, quando non sai cosa dire, magari cominci a toccarti i capelli, o non so, ti tocchi la bocca, ti aggiusti la giacca, ti tiri giù la maglietta, ridi troppo come un satellite, guardi altrove, tocchi il viso, dici cose fuori luogo. Ecco, quei momenti lì che invece di metterli a posto, sempre peggio.

0: Mau che mi dice: guarda, io una volta a un conoscente la cui figlia frequentava un ragazzo che lavorava da noi, e io gli ho detto: beh, complimenti, perché il ragazzo lì è proprio un bravo ragazzo. E questo signore, beh, non ne sapeva niente di questa relazione della figlia con questo tipo. Cioè, imbarazzo, tremendo imbarazzo, citando il grande Cito Steiger della Palmita, ecco, imbarazzo, e dice: vabbè, alla fine è diventato genero e nonno di questo ragazzo, quindi tutto sommato gli ho portato fortuna. E sempre Mao dice: dai, salutami anche Gabriele del garage di Giubiasco, che oggi ci abbandona e che ci ascolta, ascolterete tre sempre. Quindi Gabriele, mi raccomando, non ti dimenticare dei capi bravi. Un abbraccio a te, buon viaggio professionale, e soprattutto un abbraccio a Mao, a tutto il garage di Giubiasco che ci sta ascoltando, dell'Amag. Un saluto a voi cari, grazie per aver scelto di sintonizzarvi su Rete 3. E mentre Elvi mi dice: mia figlia Jessica da piccola, incontrando una signora non proprio curata, mi fa: mamma, guarda la Befana, davanti alla signora, chiaramente. Ricordo anche mio nipote, mia mamma un giorno stava passeggiando uscendo dalla chiesa a Biasca, ci saluta la signora suora, dice: mamma, ma non è brutta? povera suora che poi da lì a poco è stata pure rastrellata dalla Callaneve, confusa nel coso di neve, mi ha tirata su, per fortuna anche lì è andata bene. Ma chiudendo questa riflessione di Pink Floyd di oggi, vorrei dire che non incontriamo soltanto le persone del nostro passato. Quando ci interfacciamo con qualcuno che non vediamo da tempo, la versione di noi stessi che esisteva lì ritorna, oppure ti confronti e pensi a quanto è passato il tempo su quella persona lì, e di conseguenza ti chiedi quanto tempo è passato per te, anche quello è un tema. Ma le figure più terribili sono tipo: ma che bello il tuo bambino! È una bambina? Sì, certo, intendevo dire che è bellissima, e già lì ti stai scavando la fossa. Oppure: e il piccolo come sta? Da un po' che non vi vedo. Ha 23 anni, bene. Non sapevo dell'altro. Il tuo compagno come sta? Non stiamo più insieme? Ottimo. Da quanto? Da 6 anni, bene. E come sta Marco? Marco, il mio ex marito? Oh, ma che bella famiglia che avete. Sì, peccato che quello lì sia il mio ex e questa sia la sua nuova compagna. Bene. Per il resto, bene. Sì, la vita è piena di sorprese. Nel frattempo, come stai Fabio?
1: Tutto bene, ecco, tutto bene.
0: Lavori ancora qui, tutto a posto?
1: Sono qua.
0: Fai il cactus, bene.
1: Non è cambiato niente, non sbagli nulla.
0: Molto bene. Allora, oggi è abbastanza soleggiato, un po' nuvole questa mattina, un po' di nuvole ce la faccio? In negatina ben soleggiato, qualche momento di foschia o caligine, questo effetto latteo del cielo, caligine che ancora troneggia oggi nei nostri cieli. La temperatura massima al sud delle Alpi rimarrà registrata attorno ai 23 gradi, fino ai 18 in alta Engadina. Sono le 10:02, Fabio, ti lascio la parola.
2: 3 News.
1: L'Iran attende a breve, tramite il Qatar, una risposta di Washington alla sua ultima proposta per un cessate il fuoco che garantisce anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha riferito il ministro degli esteri iraniano da New York, dove ha prolungato la sua permanenza dopo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto Donald Trump ha smentito le indiscrezioni pubblicate dal sito Axios, negando di aver proposto a Teheran un allentamento delle sanzioni e la restituzione dei beni iraniani congelati.

Fatemi mandare un saluto tutto fiero, arci, con suo figlio Alessandro. Ciao Alessandro, un abbraccione, un saluto da Rete 3, che bello. Allora, cos'è? Qui hanno 3 settimane di vacanza, lui piace lavorare. Allora lo stai portando al lavoro con te?

Noemi, tu cosa fai questa sera? Tu cosa fai questa sera? Niente, stasera cosa faccio? Non lo so, non lo so cosa faccio, però magari potrei passarmela tranquilla sciallandomi la casa, guardandomi una serie, ma chi ha il tempo di guardarsi una serie? Magari mi ascolto Bryan Adams, mi ricordo di quando ero giovine nel 1991, Can't Stop This Thing We Started, e così sogno in modo romantico. Buongiorno Denis, adesso ti ascolto, poi

0: falso. Il faux pas forse si riferisce più a un problema di etichetta, di cortesia. Magari non so, se indossi un vestito bianco a un matrimonio come ospite non puoi, baci la moglie del capo, che ne so, chiedi candidamente a una donna se è incinta, quella forse è una gaffe. Non partecipi a una festa quando sei invitato, boh, quello è una scelta, non è né una né l'altra. La gaffe è sicuramente una cosa più spontanea e accidentale, tipo quando dici: ah, ma che bello questo maschietto, è una bimba, perfetto, ben bene. Oppure: ma quanto è cresciuta, è un maschio. Eh certo, volevo che dire quanto è cresciuto. È tuo figlio? No, è mio marito. Ah, bene. Oh, come ho fretta, scusa, devo andare. Insomma, le gaffe sono lì all'angolo che ti aspettano. Il problema delle persone che non vediamo da tanto tempo è che mentre noi non le vediamo, loro continuano a vivere. Questa è la situazione. Quindi quando incontri una persona che non vedi da tempo, lascia aperta di andare a scavare, oppure lascia perdere che ti hanno aggiornato male su quella persona. Tu hai delle notizie, dici: ah, ma allora tuo marito, so che ha fatto carriera in banca, si è morto. Ah, perfetto, bene. Ecco, quindi la cosa che avete dato per scontata su qualcuno, non mettetela in campo, perché probabilmente non lo è, o nel migliore dei casi lo è, ma non sempre vanno le cose come te le hanno raccontate. Va bene, il mondo delle gaffe o dei faux pas è inesauribile. Noi per oggi ci fermiamo qui, ecco, ricordandoci la meravigliosa sensazione di quando vorresti essere inghiottito dal pavimento. E quindi ringrazio anche Dennis che ci manda il suo racconto, così chiudiamo il capitolo gaffe per oggi almeno. Tanto le facciamo
1: tempo
0: sempre.
1: Fa, passeggiando al parco, ho incontrato un vecchio amico che non vedevo da parecchio tempo. Lui mi ha riconosciuto subito, invece io all'inizio ho avuto un vuoto di memoria. Lui ha iniziato a farmi domande sulla mia vita, sulle mie conoscenze. Si vedeva che mi conosceva bene, quindi scavando nei meandri della memoria anch'io l'ho riconosciuto e ho iniziato anch'io a fargli domande. Gli ho chiesto: come stai? Poi quando gli ho chiesto della moglie è calato il silenzio, lui si è fatto cupo e mi fa: ma
0: no,
1: come, non lo sai?
0: Oh, no.
1: È andata via di casa, è scappata con un altro qualche mese fa. E a me distinto è venuto da dirgli: che culo, sempre agli altri le fortune migliori.
0: Ma come?
1: Così lui mi ha guardato con uno sguardo pietrificante e se n'è andato sconsolato.

Dolce Vera, il mio amore unico 2009. Allora, sapete che io devo darvi quegli appunti, così almeno se andate dal parrucchiere non mi fate la gaffa che non sapevate questa cosa. Oggi è il 29 di settembre, d'accordo? Nel 1902, come oggi, il 29 settembre, moriva un grande scrittore, giornalista, uomo di cultura francese, uno di quegli intellettuali che a un certo punto decidono che non basta raccontare la realtà, bisogna prendere posizione. Ed è proprio il tema di oggi, perché anche il nostro Mario sul calendario parlava della verità che prima o poi viene a galla, che prima o poi prende spazio. Ecco, quindi oggi nel 1902 moriva il grande Émile Zola. E chi è l'Émile Zola? Riassumendo, chi è? Un grande uomo che ha scritto tanto, ha fatto tanto, un uomo che ci lascia come testimonianza, per esempio, quella famosa lettera, il J'accuse, legata all'affaire Dreyfus, che era legata a questo fatto del 1894. Il capitano Alfred Dreyfus, ufficiale dell'esercito francese ebreo, viene accusato di tradimento e condannato all'ergastolo, anche se sulla base di un procedimento pieno di irregolarità. E allora Zola si convince della sua innocenza e decide di esporsi con questa lettera sul giornale L'Aurore. Pubblica una lettera aperta al presidente della Repubblica, Félix Faure. Era il 13 gennaio del 1898 e intitola questo articolo J'accuse. E non era semplicemente un articolo, Zola accusa militari, magistrati responsabili di questo affare che aveva contribuito a condannare un innocente, di aver sacrificato la verità alla ragion di Stato. Grande esposizione mediatica, grande coraggio. Viveva in che mondo Émile Zola? Era un mondo, la Francia, attraversata da enormi trasformazioni sociali e politiche in quel periodo, e c'erano forti conflitti tra repubblicani, monarchici, nazionalisti, conservatori, c'era di tutto, e lui con la sua penna aveva fatto politica. Lui lascia questa opera di 20 romanzi, Les Rugon Macquart, qualcuno magari ne avrà letto uno, Nana, oppure una delle storie del popolo, Thérèse Raquin. Ce ne sono tanti, tanti titoli di questa raccolta. Possiamo concluderla così. Oggi, nel 1902, 29 settembre, moriva, tra l'altro soffocato nel sonno di notte. Pare che non fu una casualità, pare che qualcuno aveva manomesso il camino di modo che lui morisse soffocato. Scrittore, giornalista, Émile Zola, uomo di grande cultura, uno di quegli intellettuali che appunto decide di prendere posizione con la sua intelligenza, non resta nell'ombra, racconta la Francia degli operai, dei poveri, delle grandi fabbriche, dell'alcolismo, del denaro e delle disuguaglianze. L'affaire Dreyfus gli dà visibilità, lo espone, accusa pubblicamente le istituzioni, muore soffocato dai fumi della sua casa parigina, ufficialmente per un problema alla canna fumaria. Ancora oggi quelle circostanze non sono completamente prive di mistero, ma ai suoi funerali il signor Anatole France disse questa frase bellissima: beh, lui, Zola, fu un momento della coscienza umana. E forse è proprio questo che resta di lui, l'idea che qualche volta raccontare la verità significa anche avere il coraggio di esporsi.

Io vi lascio ai ragazzi del Cactus, Ottavio e Fabio tra pochissimo con voi, vi aspetto domani puntuali dalle 8:30 all'interno di Serotonina, vi abbraccio, grazie per aver giocato ai ricordi anche quelli più scomodi. Ciao, a domani.

0: Bene arrivati.
1: Grazie, buongiorno signor buongiorno.
0: Ma siete scemi?
2: Sì.
3: Da soli ancora. Ma era il giudice, ma siete scemi. Sì, va bene.
4: Bel programma, Forum.
3: Eh sì. E tanta serietà.
4: Però attenzione, è il primo programma in cui hanno il valletto robot.
3: È vero.
4: L'hai visto?
3: Ma non è durato pochissimo, scusami.
4: Non si capiva?
3: Mi sembra che l'hanno già salutato.
4: Ciao, sono. Che secondo me comunque era doppiato da un attore.
3: Robot anche quello.
5: Un programma pungente.
4: Robot.
3: Quindi, buongiorno.
4: Buongiorno. L'ha detto a me.
3: Buongiorno.
4: Ma siete scemi?
3: L'ha detto a me. Buongiorno.
6: È tutto un complotto.
3: Sì, è tutto un complotto.
4: Sì, funziona la chat.
3: Funziona la chat. Potete scriverci allo 079 873 8073 a vostro rischio e pericolo. Buongiorno, Ottavio.
4: Allora chiederei sempre graditissimi vocali.
3: Ecco, sentiamo.
4: No,
3: ne è arrivato già uno. Vuoi sentirlo?
4: Potete teneteli sotto il minuto perché altrimenti non facciamo proprio in tempo fisicamente ad ascoltare.
3: Vai, buongiorno.
2: Ragazzi. Buongiorno.
3: L'ha detto a me. Sì. Allora, come sempre, ce n'è arrivato un altro. Buongiorno.
4: Sei sicuro?
3: Che buongiorno.
4: Rischioso,
3: ma voi continuate. 079 873 8073. Comunque questo non ci resta che il cactus. Oggi è martedì, quindi è un passo in più verso il weekend. Siamo molto felici di questo. E come sempre all'interno di questo programma cerchiamo delle figure molto specifiche, perché c'è il grazie al casting, e cioè quel momento dove noi appunto facciamo degli annunci.
4: Sì, cerchiamo qualcuno che non si ricorda il suo numero di targa. Ci sono persone che non conoscono
3: il proprio numero di targa.
4: Tipo te.
3: Io ogni tanto vado in crisi, perché penso, sai quando hai le applicazioni per parcheggiare e ti chiedono: ok, adesso metti il tuo numero di targa. Io controllo sempre la targa con gli occhi prima di dare l'ok, perché ho paura di mettere un numero sbagliato.
4: Ma l'hai cambiata recentemente?
3: No, è sempre la stessa, è sempre quella.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie.
4: Allora, chi non si ricorda il proprio numero di targa?
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Poi qualcuno che ieri sfortunatamente è rimasto bloccato 3 ore nel Tile. Hai visto che ieri c'è stato?
3: Mamma mia, sai che li ho proprio invidiati, tutti quelli che erano sul Tile li ho proprio invidiati. 3 ore fermi lì a cos'è, 200 metri?
4: Un
3: passo dalla stazione.
4: Erano 200 metri dalla stazione, ma non potevano scendere per motivi di sicurezza. Poi è arrivato un treno, li ha spinti in stazione. Ma
2: buongiorno.
4: Basta.
3: E poi cosa cerchiamo?
4: Un supereroe svizzero. Perché in Svizzera non è che ne abbiamo molti.
3: No.
4: C'era Federer.
3: Scusami, l'altro supereroe non
4: Federer.
3: È quello delle batterie? Battery Man non era un supereroe, c'aveva
4: era
3: il mantello.
4: Svizzero?
3: Mi sembra di sì,
4: non
3: scusami.
4: Me lo ricordo.
3: Buongiorno a
4: dobbiamo
3: tutti quanti.
4: Proviamo a cercarli.
2: Ragazzi, buongiorno a tutti coloro che ascoltano questa radio. Buongiorno.

0: Mille buongiorno,
1: ma è giusto, noi dobbiamo iniziare bene la giornata e facciamo in modo che anche voi possiate augurare un buongiorno a tutti quanti.
0: Ieri pomeriggio ho sentito su Rete 3 che Fabio cerca persone che vogliono venire ad assistere al cacchio.
1: Ma io assolutamente sì, tutte le persone che vogliono venire, facciamo in modo che...
0: No, che dopo si presentano qua e non le fanno entrare.
1: No, però sarebbe bello fare in modo che ogni tot, una volta al mese, si può assistere a delle puntate della radio.
0: Ma
1: no?
0: Non è divertente da qua, eh?
1: Non è divertente?
0: No. Ah. Le vuoi far entrare in studio?
1: Ma sì. E si prepara una puntata con gli ospiti in studio, con il pubblico.
0: Male,
1: sarebbe bello, sarebbe divertente.
0: Secondo me è uno scherzo che ti ha fatto qualcuno per vendicarsi.
1: No, credo che ci... forse ieri è passato Luca Mora 5 minuti in diretta da Paltrax e ha detto questa cosa.
0: Ah, l'ho capito adesso. Tu l'avevi capita?
1: Io l'ho capita subito.
0: Perché c'è chi dice che tu e Luca Mora avete la voce identica.
1: No, noi siamo in realtà imparentati e quindi abbiamo la stessa voce.
0: Va bene, parliamo di targhe. Quando vedevi in giro uno che guidava come un animale, cosa facevi di solito? Cercavi su elenco targhe Canton Ticino, ti usciva nome, cognome, indirizzo. Gli spedivi il sacchetto con le deiezioni del cane, no?
1: Così esattamente.
0: Dai, alzi la mano chi non ha mai cercato una targa su elenco targhe Canton Ticino.
1: Dai.
0: Anche ieri un'ascoltatrice ci diceva, io e le mie amiche, quanto ci siamo divertiti a cercare le targhe.
1: Nessuno che alza la mano, eh.
0: Ma
1: tutti hanno cercato almeno una volta una targa,
0: certo,
1: sul sito.
0: Avevi visto un'auto bellissima da 300.000 franchi.
1: Facciamo così, alzi la mano tutti quelli che l'hanno cercata mentre non erano alla guida. Vedi che anche lì.
0: No, te la segni, te la fotografi e continui a casa.
1: Quando?
0: Poi, ovviamente, non tutte le targhe erano pubblicate. Perché
1: pensavo escono col
0: con
1: buco.
0: Un formulario online potevi chiedere di cancellare i tuoi dati e rendere, ti usciva targa protetta.
1: Tra l'altro, posso chiederti una cosa? Ma perché venivano pubblicate visibili? Cioè, c'era quando uno prende una nuova targa,
0: sì,
1: firma un contratto che permette al cantone di
0: è una specie di tacito accordo, credo, che anche uno scopo, se vuoi, di deterrenza, tipo guarda che se fai una cavolata dalla targa vedono chi sei, penso, in origine.
1: Per quello serviva.
0: Però noi lo cercavamo su internet, era facile. Pensa che all'epoca c'era il librone delle targhe.
1: Il librone, no?
0: Giuro, c'era il librone delle targhe proprio fisico.
1: Cioè tipo le pagine gialle delle targhe.
0: Esatto, era una specie di elenco telefonico con tutte le targhe in circolazione.
1: Sì.
0: Però lì almeno se volevi sapere dovevi andare a comprarlo, sfogliarlo così. Però attenzione, tutto questo fa parte del passato perché è successa questa cosa inizio settembre.
2: Dopo le segnalazioni nei giorni scorsi dagli altri cantoni, anche il Ticino è stato vittima del furto di dati di intestatari di veicoli, dati come targhe, nomi e indirizzi.
1: Ecco.
2: Secondo una nota del Dipartimento delle Istituzioni non si registrano intrusioni nei sistemi informatici cantonali e le informazioni sottratte non comprendono quelle dei proprietari che hanno richiesto di non rendere pubbliche le proprie informazioni.
0: Quindi la mia no, la tua sì.
1: La mia sì, perché io non mi sono mai preoccupato
0: di
1: questa cosa. Ma scusami, cioè io come non ho accettato di metterla su, di renderla pubblica, non devo pure sbattermi a dirti no, adesso la togli.
0: Adesso stai attento che riceverai magari multe strane, messaggi strani, non cascarci perché fra l'altro dicono dati rubati, ma non hanno rubato i dati perché erano pubblici.
1: Esatto.
0: Hanno generato dei numeri di targa a caso e hanno preso fuori tutti. Adesso se volete sapere il numero di targa dovete pagare, va bene?
3: Paga! Come altri cantoni, a inizio mese il Ticino è stato colpito da un attacco informatico in cui sono stati sottratti molti dati pubblici legati alle targhe dei veicoli. E così dal 1 novembre si cambia. Nella sezione della circolazione si avvarrà della piattaforma e-auto index. Il servizio di ricerca verrà così ripristinato con le richieste che diventeranno a pagamento e con standard di sicurezza più elevati.
0: Vogliamo parlare di quando i matrimoni fino al 1994 venivano pubblicati sul foglio ufficiale? Perché non si fa più?
1: Cioè, ma cosa vuol dire? Che così la gente si imbucava?
0: No, che tu dovevi proprio mettere sul foglio ufficiale. A volte c'era anche un albo in piazza.
1: Sì.
0: Fabio si sposerà a settembre con eccetera
1: Ottavio,
0: eccetera.
1: Certo.
0: Perché lo facevano? Perché potevi contestarlo.
1: Ah.
0: Che guarda che è già sposato con me Fabio.
1: Non
0: che
1: può fare questa cosa qua.
0: L'origine era quella, credo.

0: dicevamo, tu vedevi in giro uno che guidava male, sì, gli prendevi la targa, andavi a cercare, ti usciva l'indirizzo, gli potevi scrivere.
1: Ma scusami, ma usciva anche l'indirizzo?
0: Sì, sì.
1: Non solo il nome,
0: no,
1: e il cognome.
0: No, scriveva,
1: sì,
0: l'indirizzo.
1: Ma proprio, cioè, proprio la genialità assoluta.
0: Non lo so, ma ci sarà qualcuno che ha ricevuto una lettera di questo tipo?
1: Non lo so, ci sarà qualcuno?
2: Perché guardate me?
1: Perché si è palesata me? Ellis?
0: Ma perché hai una guida sportiva, diciamo.
2: No, allora, io non
1: poi
2: posso...
1: Poi è una macchina che passa inosservata.
2: Non
1: anche
2: posso avere una guida sportiva. Ne parlavo ieri mattina, parzialmente scremato. La mia macchina arriva malapena a 65 km orari sul Monte Ceneri a salire, quindi impossibile. Ho una guida sportiva, anche ma lenta.
0: Ecco, però raccontati, ecco, quella volta che ricevesti,
2: allora,
0: una,
2: no,
0: lettera
2: quella
0: d'amore.
2: Volta che ho ricevuto una lettera d'amore, di minaccia, in realtà la lettera di minaccia l'ha ricevuta mio padre.
1: Che salutiamo.
2: Salutiamo mio papà, perché io, insomma, non avevo ancora uno stipendio tale da potermi permettere una macchina, no?
1: Ok.
2: In realtà la mia prima macchina l'avevo già distrutta, e quindi in quel momento giravo, ecco, con la macchina dei miei genitori a nome di mio padre.
1: Giusto.
2: Mi trovavo in mezzo al traffico di Cornaredo, sì, e dovevo uscire da una strada laterale e immettermi nella cantonale principale, ok?
1: Okay?
2: Non parlerò della zona specifica perché per me, per tutti questi anni, avevo ragione io e non, okay, voglio che nessuno mi smentisca.
1: Perfetto.
2: Sono uscita, c'era il traffico, tutti andavano lentamente,
1: sì,
2: e quindi io lentamente, altrettanto lentamente, sono uscita per immettermi poi nella strada. Ovviamente nell'immettermi mi sono immessa davanti a un'altra macchina che stava virando.
0: Intersezione a cerniera si fa, no?
2: Esatto. Sì. Qualcuno però ha pensato, questo davanti al quale mi sono posizionata io con l'auto, che io gli avessi tagliato la strada.
0: Che carattere.
3: Violento.
0: Di solito si lascia entrare, no, in questi casi.
2: Ma infatti c'è il traffico, se no sto lì due giorni.
0: Quindi
2: io,
0: lui ha preso la targa,
2: è
0: andato a casa, ha cercato nel computer,
2: ha visto che la targa era a nome di mio padre
0: e ha scritto, aia, caro,
2: ha scritto: signor Cavallini, lei è un
0: no, più o meno
1: così ha scritto.
2: Ha scritto: signor Cavallini, lei è un criminale. Le auguro il peggio nella vita.
0: No.
2: Non la segnalo alla polizia perché sei fortunato. E, insomma, una letterona, tra l'altro, scritta a mano. Però possiamo
1: male
2: dire leone da pennacchio perché non si è firmato.
0: Ma ah, sono capace anch'io.
2: Non
0: allora
2: si è neanche firmato il tipo,
0: no,
2: quindi
0: veramente una reazione sproporzionata, direi,
2: sì,
0: visto che andava piano, no?
2: Ma sì, ma no, andavamo tutti piano, il tipo però secondo me era al telefono, non mi ha vista immettermi.
1: Ah, pure!
2: Stava per venire addosso,
1: pure,
2: ha dovuto frenare e quindi si è spaventato e quindi ha dato la colpa a me,
1: e
2: secondo me.
1: Basta.
0: La puoi portare domani la lettera che la pubblichiamo?
2: Ma è successo 10 anni fa.
1: L'avete incorniciata in Cornaredo?
2: No, però me lo ricordo perché mi sono sentita in colpa che mio padre avesse ricevuto una lettera minatoria per la prima volta in tutta la
0: grazie
2: sua vita, un uomo onesto,
1: non per colpa sua,
2: e tra l'altro neanche per colpa, ma il radar che ha preso mio padre non per colpa sua, guarda.
0: Ma ti fanno i complimenti per la promozione, fra l'altro.
2: Grazie.

0: Mi mancava il nervosismo elisiano. Ecco cosa mi mancava quest'estate. Comunque Elisa hai sempre ragione.
1: Elisa sempre ragione. Meglio dirglielo così. Siamo tutti più tranquilli.
2: Allora, potevi usare il numero di targa anche per un approccio. Amoroso.
1: Chissà quanti. Beh, ieri appunto c'è stato scritto 079-87-8073. Vi ripetiamo il numero. Noi quante targhe abbiamo guardato per stalkerizzare le persone.
3: Tu, guarda che figo, prendi il numero di targa che poi cerchiamo l'indirizzo.
1: Esatto, infatti c'è un bel messaggino
3: Fabio.
1: Leila, Fabio Panzeri, che scrive: ciao, io una volta ricevetti una letterina da un ragazzo con cui avevamo fatto un tratto di autostrada insieme venendo da Zurigo. Ve lo spiego meglio, due macchine separate.
2: Ah, ecco.
1: Due macchine che ogni tanto si superano, poi dopo si risupera, cioè quella dietro supera, poi l'altra risupera. Insomma, si fa un viaggio un po' assieme così. Tante volte capita che c'hai un po' il tuo amico di autostrada, no?
2: Però lui non le ha scritto mi piaci.
1: No, appunto era negli anni 90. E chiedeva info dell'amica che viaggiava con lei. Infatti si conobbero, dice, e per un breve periodo uscirono pure insieme. Quindi una storia andata
2: a medio fine.
1: E infatti, aggiunge, lei, l'amica, faceva gli occhiolini al ragazzo ogni volta che si sorpassavano e poi ride. ma vedi, ci sono delle storie.
3: Puoi affiancarlo ancora.
1: Dai, affiancalo ancora. Cose che magari tra un po' non succederanno più.
2: No, adesso devi pagare per avere i numeri di targa.
1: Quant'è che costa?
2: Non lo so, però mi chiedo se un hacker è bravo.
1: Non era tipo un franco, mi sembra di aver
2: letto. Gli hacker pagano per avere il numero di

0: Le 11 quasi e un minuto. 3. Questo è Non ci resta che il cactus. Come sempre a quest'ora, meteo e poi le notizie.
1: Previsioni fino a stasera in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato nonostante velature a tratti dense, al sud foschia nei bassi strati. Mai sentito nei bassi strati. Massima al sud 23 gradi, al nord 28, andiamo al nord. Domani abbastanza soleggiato nonostante banchi nuvolosi a tratti dense.
0: Denzel.
2: 3 news. L'Iran attende a breve tramite il Qatar una risposta di Washington alla sua ultima proposta per un cessate il fuoco che garantisce anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha riferito il ministro degli esteri iraniano a New York, dove ha prolungato la sua permanenza dopo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il piano presentato agli Stati Uniti prevede anche misure per consentire la ripresa della navigazione nello stretto. Intanto Donald Trump ha smentito le indiscrezioni pubblicate dal sito Axios, negando di aver proposto a Teheran un allentamento delle sanzioni e la restituzione dei beni iraniani congelati in cambio di concessioni sul programma nucleare. La FINMA, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, ha concluso una procedura sanzionaria nei confronti della banca Julius Baer per non aver valutato correttamente rischi correlati ad alcune operazioni, lacune che hanno portato a perdite di centinaia di milioni di franchi. Infine ha scelto di collaborare con gli inquirenti il consigliere comunale di Cramontana, responsabile della sicurezza tra il 2017 e il 2020. Per la prima volta è stato interrogato dalla procura nell'ambito delle indagini sul tragico rogo di Capodanno, in cui 41 persone sono morte e 115 sono rimaste ferite.

0: Quindi, scusami, però non abbiamo ancora trovato nessuno...
1: Supereroe?
0: Che... No, ma di niente. Nessuno ci ha detto che se si ricorda o non si ricorda la propria targa.
1: È niente, proprio
0: cioè, adesso io ve lo voglio ridire. Cercando qualcuno che non si ricorda la propria targa a memoria e che quindi ha sempre bisogno di una conferma visiva. Qualcuno che è rimasto bloccato a 3 ore nel tilo. Forse quelli che sono rimasti nel tilo non ascoltano la radio.
1: Sono ancora troppo incavolati.
0: Può essere. E poi un supereroe svizzero che non sia quello delle batterie.
1: Dai, comunque... almeno il supereroe lo troviamo.
2: Di chi sarà?
0: Secondo me sì, dai.
2: Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: E se non troviamo un supereroe, speriamo di trovare chi ha perso l'agenda oggi, perché anche oggi è stata persa una agenda e anche oggi noi ci facciamo i fattacci di chi l'ha persa e vi leggiamo cosa c'è scritto al suo interno per cercare di farvi capire chi l'ha persa e quindi di farci scrivere il nome del proprietario o proprietaria. Ricordiamo sempre personaggi reali di fantasia attuale del passato e in palio ci sono le galzette di Rete 3 e la Mataita
1: Infinita. Ah. Sai che mi sembra di aver vista in mano a qualcuno?
0: Ma dai, ma cavolo.
1: No, adesso non mi. No, ma era una persona importantissima in televisione.
0: Ah, sì?
1: E mi sembrava che avesse in mano la matita infinita, però non l'hanno inquadrato benissimo.
0: Dobbiamo ricontrollare.
1: Ma era tipo alla riunione dell'ONU, C'aveva la matita infinita.
0: Beh, guarda che funziona bene quella matita, quindi ci credo che tutti la vogliano vorrebbero portarsela a casa. Allora, facciamo così: noi vi leggiamo l'indizio e voi ci scrivete di chi è. Cioè, cambiamo le regole?
1: Va bene, cambiamo le regole.
0: Ti va.
1: Io vi dico di chi è e loro mi danno l'indizio.
0: Indizi, vediamo se ci prendete. No, vai.
1: Siamo sul classico. Abbassare le orecchie.
0: Abbassare le orecchie. Se vi viene abbassare le orecchie. Se vi viene in mente qualcuno con
1: abbassare le orecchie.
0: Scrivetecelo allo
3: 079 873 8073.
0: Ottavio, buongiorno.

0: Buongiorno
1: Gianni.
0: Buongiorno Gianni.
1: Buongiorno. Lui dice: bloccato per 3 ore nel Tilo, non mi è successo, ma sono rimasto chiuso per 30 minuti nel bagno del treno. Tempo percepito superiore alle 3 ore.
2: Aspetta.
1: 30 minuti chiuso nel bagno del treno.
2: Ma perché?
1: Questa è la domanda.
2: Sai che conosco, però è vero. Penso che tutte le persone nel mondo conoscono almeno una persona che è rimasta chiusa in un bagno involontariamente.
1: Di un treno?
2: No, non per forza di un treno, in generale. Che poi si fa prendere dal panico e non riesce più ad uscire perché è tipo bloccato.
1: Lui ha chiamato le FFS, ha parlato al telefono con praticamente tutte le FFS, perché ognuno di quelli passava un altro.
2: Beh, certo.
1: Esperti per il bagno passano all'interno qua. Nel momento del bisogno parlavano solo in tedesco.
2: Beh, posso dire, non stupisce tantissimo questa cosa?
1: Lui dice: esperienza poco piacevole, ma almeno ora conosco i sistemi di sicurezza per uscire da un gabinetto che rimane chiuso automaticamente.
2: Gianni, allora, però devi dircela
1: appunto,
2: sta cosa.
1: Se non ti hanno vietato di condividere questo metodo, puoi dircelo.
2: Eh sì, facci un piccolo tutorial vocale, così lo spieghiamo a tutti, che se dovesse succedere a qualcuno.
1: Esatto. Ah, è uscito dal finestrino. No, scherzo.
2: Non è vero.
1: I sistemi di sicurezza per uscire da un gabinetto che rimane chiuso automaticamente.
2: E poi scusami, non hanno mica quella chiave.
1: Ma quella è vecchia.
2: Cubo. A tu forma di quadrato?
1: Il pomello?
2: No, c'è proprio una chiavetta che dopo tu dovresti avere, appunto.
1: Ah, che ce l'ha il controllore,
2: esatto,
1: però.
2: Esatto.
1: Non lo so.
2: Dovrebbero metterne una all'interno, che se rimani bloccato lo puoi aprire.
1: Allora, Gianni, ci mancano dei dettagli. Perché sei rimasto chiuso? Cos'era successo?
2: Cosa stavi facendo?
1: Fondamentale.
2: Giusto.
1: Cosa ti hanno detto al telefono e come hai fatto ad uscire? Perché sennò non possiamo andare avanti.
2: Eh no, cavolo.

0: Vedi che in tanti dicono: sono già rimasto chiuso dentro.
1: Perché
2: l'hai sparata un po' grossa.
0: Ma non è vero.
2: Tutti conoscono almeno una persona, certo, che è rimasta chiusa in un bagno.
0: Ma io, guarda, ci scommetterei il tuo microfono.
2: Magari tutti i tuoi amici rimangono chiusi nei bagni.
0: No, io conosco una persona, la conosco di tutte le cioè, dai, ma tu avrai conosciuto di tutte le persone che conosci, mai nessuno è rimasto chiuso in un bagno.
2: Ma perché è rimasto chiuso in un bagno?
0: Non lo so, devi chiederlo a quella persona. Ma succede, gente che non riesce più ad uscire perché magari la maniglia è un po' dura. O
2: diversamente sobri.
0: Anche diversamente sobri, soprattutto magari in età più piccola. E
2: anche
0: quindi...
2: perché, scusa, statisticamente, se tutti conoscono almeno uno che è rimasto chiuso, vuol dire che la metà della popolazione è rimasta chiusa nel bagno.
0: Certo.
2: No, non sta in piedi.
0: No, ma non è vero. Ma tu come fai a fare queste statistiche? Magari io e te conosciamo la stessa persona che è rimasta chiusa e noi siamo due che non siamo rimasti chiusi. Scusami.
2: Allora Gianni ci dice come è uscito. Allora, il perché è rimasto chiuso nel bagno del treno rimane un mistero.
0: Ah, non lo sa neanche lui.
2: Per mezz'ora,
0: Vedi che non si sa, ogni tanto succede e basta, e lui non penso fosse ubriaco.
2: Cosa facevo in bagno? Riflessioni filosofiche.
0: Comunque nel bagno del treno devi essere un gatto per riuscire a fare queste riflessioni.
2: Come uscire è tutto un trauma difficile da ricostruire, pensa, è ancora sotto shock.
0: Aiuto.
2: C'è un bottone d'emergenza che non ricordo dove sia.
0: Ah.
2: Va tenuto schiacciato per tot secondi, riavvia il sistema della porta e la sblocca.
0: Però
2: ho tentato con la forza brutta ma non funziona.
0: Dobbiamo capire dov'è questo bottone d'emergenza adesso, non che ferma il treno questa cosa.
2: Fra l'altro, in quella mezz'ora in cui sei chiuso avevi superato la fermata a cui dovevi scendere. Sarebbe bello.
0: Vuoi mettere i due vocali che sono arrivati senza ascoltare? Alla peggio li tolgo io.
2: Se ci insultano.
3: Come mai capito?
2: Vedi?
0: Aspetta, uno no, magari no, l'altro vocale.
2: Conosce uno che...
4: Io da sobrissima, super sobria, dovevo partire in aeroporto.
0: Sì.
4: C'ha che andiamo al gabinetto prima di prendere il volo? Vado al gabinetto.
2: No.
4: Faccio quello che devo. Voglio uscire.
2: No.
4: Si stacca la maniglia e non c'è nessuno.
0: Vedi che
4: dovevamo imbarcarci.
2: Terribile.
0: No, terribile.
2: Sai che il treno sta per partire e tu non puoi uscire dal bagno, ma neanche negli incubi peggiori.
0: No, vedi che ci sono altre persone. Sì, in autogrill. Vedi che non dico scemenze tutto il tempo.
2: Forse non la metà, ma molti.

0: niente ragione Fabio.
1: Grazie, sì.
0: Era, come dire, una cosa forse che succedeva più anni fa, però io conosco almeno 2 o 3 persone che sono rimaste chiuse nei bagni perché non, le porte non erano ben oliate o che ne so.
2: Le porte oliate.
0: Tant'è che tra amiche ci si faceva da palo, no? Nel senso, vai che non chiudo perché sono già restata chiusa dentro.
1: Vedi, per quello che si
0: tra l'altro complimenti
1: due.
0: Per la promozione.
2: Ma quando non deve, quanto non deve essere oliato una porta per non aprirsi più da tutto?
1: È vero che anche quello. Però magari sai.
2: Si è fusa insieme con la ruggine.
1: Si è un po' stortata, i cardini non sono messi così. E quindi dopo fa più forza.
2: Ma se
1: l'hai
2: aperta, va bene. Anna dice: sono rimasta chiusa nel bagno alla Commercio. Non c'era più nessuno.
1: No.
2: Non funzionava più la maniglia. Per fortuna ad un certo punto è arrivata una che puliva.
1: E lì guarda. Infatti sarà c'è un'altra persona che ha chiesto di rimanere anonima. A me è successo di restare chiusa in un bagno in Grecia quando avevo 10 anni,
2: no,
1: tanti anni fa. Per fortuna uno se n'era accorto e sono riusciti ad aprire la porta. E poi aggiunge: a quel tempo non c'erano ancora i cellulari come ora, che allora puoi chiamare qualcuno, quindi è andata bene. Che lì è un po' anche come rimanere chiusi all'interno di un ascensore, non so se ti è mai capitato.
2: Sì, brutto.
1: Terribile. A me una volta è successo all'interno di un ascensore che la porta non so per quale motivo si è aperta dal lato opposto e c'era il muro. E tu vedi questa porta che si apre e davanti a questa porta un muro, tu non puoi uscire, è un incubo folle.
2: Allora, a proposito, nell'ascensore c'è il pulsante SOS.
1: Sì.
2: Mettiamolo anche nei bagni.
1: C'è la campanella.
2: Mettiamolo anche nei bagni perché rimane chiuso, no?
1: Giusto.
2: Pulsante SOS. Se sei in un locale pubblico gli suona il campanello al bancone, non lo so. Se sei in aeroporto al pilota.
3: A noi è successo che siamo rimaste chiuse fuori dall'ufficio.
1: Aia.
3: Nessun badge funzionava più e fin quando non è arrivato un omino a mettere a posto.
2: Era uno alto 10 centimetri.
1: Che omino è?
2: Boh, piccolissimo.

0: Allora,
1: allora,
0: mi sono perso qualcosa. Chi ha ricevuto una promozione e per cosa? Allora,
1: buongiorno.
0: Vi posso comunicare che Fabio,
1: sì,
0: tu, sì, ha ricevuto un'abilitazione di grado 5 al mixer. Mi spiego, fino a ieri potevo usare solo 4 canali,
1: sì,
0: del mixer.
1: Esatto.
0: Da oggi il quinto.
1: Il quinto! Grazie, grazie.
0: Grandissima promozione.
1: Grazie.
0: Canale, 5 canali del mixer può usare
1: contemporaneamente, tra l'altro. Però non lo faccio adesso, facciamo dopo.
0: Comunque, allora ci sbloccano un ricordo.
2: Ma ragazzi, voi vi ricordate qualche anno fa al Ser Fontana di Balerna barra Chiasso, la signora o il signore che è rimasto chiuso nel bagno per tutta la notte, l'hanno trovato il giorno dopo?
3: Ma come?
2: Come è stato possibile?
3: Ma cosa?
2: Non lo so. Ma... Mistero. E l'hanno chiuso dentro, non è che la porta non si apriva.
1: Sì, come fai? Scusami. Oh, cioè, ma nessuno passa a pulire, a controllare che non ci sia più persone, che non ci siano più persone all'interno del negozio.
0: Allora, era il 2017 e una donna rimase chiusa in bagno, passò lì la notte tra giovedì e venerdì, fu ritrovata venerdì mattina alle 7.
1: No. Ma questo sì che è un trauma, scusami, eh.
0: Eh sì.
1: Questo è un bel trauma. E tu te lo ricordavi?
0: No, sto leggendo come è successo.
1: Ma infatti, ma non ci sarà una spiegazione veramente logica? Cioè, qualcuno avrà dovuto dare una colpa. E
0: uno voilà. È passato a controllare, ma lei non l'ha vista.
1: Cioè, ma era dentro il bagno, come fai a vederla?
0: Perché mentre controllava i bagni femminili era in quella degli uomini. Poi è uscita e poi, mentre lui controllava quella degli uomini.
1: Certo, sono scambiati così. A me è successo di andare al bagno al ristorante durante le vacanze con gli amici tanti anni fa, niente cellulari, e rimanere chiuso in bagno. Questo è un messaggio vostro, eh? Gli amici se ne sono andati pensando che mi ero imboscato per non pagare. Scusa, ma allora, perdonami, N, perché c'è una N nel nome. N, ma com'è possibile? Cioè, nessuno. E poi come hai fatto ad uscire?
0: Allora, se hanno pensato che si fosse dileguato per non pagare, vuol dire che lo faceva spesso.
1: È vero.
0: Non è la prima cosa che pensi.
1: Ma poi secondo me ha proprio funzionato. Cioè, alla fine hanno pagato loro.
0: E però l'hanno insultato il giorno dopo. Oh, sempre sto rancore.

Ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti coloro che ascoltano questa radio. Buongiorno.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
0: 20 anni fa è successo di andare a caricare dei fasci di ferro in una ditta a Como. Era già pomeriggio tardi, il magazziniere, finito di caricare, mi ha fatto uscire dal capannone e mi sono messo a legare per mettere in sicurezza il carico fuori.
1: Sì.
0: Lui è andato via, non ha avvisato in ufficio. Quando sono arrivato davanti al cancello era tutto chiuso.
2: No.
0: Devo stare un'ora e mezza, ora che
2: no.
0: Il mio capo ha avvisato e è riuscito a rintracciare il direttore, e sono venuti ad aprirmi il cancello per tornare a casa.
1: Aiuto, Dome. Un'ora sei dovuto stare lì, un'ora. Tra l'altro ci ha risposto il Braschinkurt.
2: Ah no, non si era imboscato per non pagare.
1: Ah, non
2: quello
1: si
2: era un altro.
1: Era un altro, era un altro.
2: Che ha messo in dubbio la mia storia e mi ha dovuto pagare uno sciottino. Sai che gli amici dicevano:
1: eh sì, allora,
2: te ne sei andato per non pagare.
1: Allora paghi, no. Allora paghi.
3: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Tra l'altro, per verificare che la storia fosse vera, le ha riportati lì e ha fatto parlare con l'inserviente, lo possiamo dire.
2: Ah, vero, l'ha chiamato a testimoniare.
1: Sì, così.
2: Vero che era rimasto chiuso.
1: Allora, ci avete scritto una marea di nomi. Posso dire a tutti coloro che vogliono giocare, partecipare, portarsi a casa le calzette di Rete 3, la Mataita
2: Infinaita.
1: Vi prego di scrivere un nome,
2: esatto.
1: Non 75.
2: Facciamo
1: uno
2: così: se mandate una lista di nomi, fa testo l'ultimo.
1: Solo l'ultimo.
2: Non è che allora spari nel mucchio, uno lo becchi.
1: E
2: no.
1: Quindi
2: l'ultimo della lista lo prendiamo in considerazione.
1: Esattamente.
2: E se quello giusto era prima.
1: Fatti vostri. Quindi ci avete scritto in tantissimi: Dumbo.
2: Aspetta, il primo indizio era abbassare le orecchie.
1: Abbassare le orecchie. Dumbo è stato uno, penso, dei nomi più scritti in assoluto.
2: Bugs Bunny
1: è stato un altro. Anche
2: Hachiko, il cane giapponese.
1: Bravo.
2: Che aspettava il padrone.
1: Sai che
2: povero.
1: Ho visto la statua?
2: È in Giappone?
1: Sì,
2: dov'è?
1: Sì, è a Tokyo.
2: È proprio lì dove lui aspettava il padrone?
1: Sai che
2: fatta?
1: Non lo so se è proprio lì. So che
2: credo.
1: L'ho vista, c'era un sacco di gente che faceva. C'era la fila, tra l'altro tutta bella precisa per fare la foto. Era veramente bravissimo. Comunque, andiamo avanti con i prossimi indizi. Io lo ripeto, tu che stai scrivendo un nome dietro l'altro, vale solo
2: non
1: l'ultimo.
2: Vale,
1: gli altri,
2: non
1: ti
2: vale.
1: Prego, noi non li prendiamo in considerazione, te lo diciamo. Abbassare le orecchie. Il secondo indizio?
2: Azzeccare la previsione.
1: Quindi, se vi viene in mente qualcuno, personaggio reale, di fantasia, attuale, del passato, con abbassare le orecchie e
2: azzeccare la previsione,
1: scriveteci il nome allo
4: 079 8773 8073.
3: Chi l'avrà perso?

0: E stavamo cercando dei supereroi svizzeri.
1: Almeno un supereroe.
0: Almeno uno. E abbiamo detto quello delle batterie non vale.
1: Ma esiste?
0: Certo.
1: Ma era uno spot pubblicitario.
0: Ma certo, era uno spot, però okay, è il supereroe delle batterie.
1: Quello vestito di giallo, verde.
0: Sì. Bravissimo.
1: Adesso ho capito cosa intendi.
2: Vabbè,
1: no, questo, allora, ne abbiamo trovato uno che secondo me spacca, ragazzi.
2: È fottissimo.
1: Potrebbe tenerci compagnia almeno fino a Natale.
0: Potrebbe.
1: Allora, non so se conoscete Swiss Spider-Man.
0: No.
1: Lo Spider-Man svizzero?
0: No.
1: E risolve situazioni problematiche tipiche degli svizzeri.
0: Ma dai.
1: E interviene in quei casi, vai.
3: Feffikon, tipico sera di amici davanti un caclon di formaggia.
4: Grazie dell'invitazione, Hans, per il nobissimo mio.
5: Ah, che bello che facciamo, prima case fondue dell'anno.
3: Il primo case fondute la stagione. Risati, vino ed è l'amicizia di uomini.
4: Hans, che bello che facciamo prima case fondue dell'anno.
5: Ah, buono, ma ti dasso anche tu il forcetto del pane.
4: Ora faccio.
5: Brava, giri tre volte, tiri fuori e metti in bocca.
3: Peter infilza di forcetta, ma non sapeva cosa stava per di accadere quando tira fuori pane caduto in fondue.
5: Giri tre giri nudo di paese.
6: No!
3: Il terrore di ogni svizzeri, il pane caduto nel fondue. Ma questo urlo arriva a lui.
6: No!
3: Svizzero Spider-Man, no.
7: Spider-Man.
3: Con suo udito ultra di sensori.
8: Qualcuno ha bisogno di aiuto! Deve smettere subito che sto facendo!
5: Dai, dai! Spoglia più in fretta, Peter! Che devi correre nella piazza!
8: Fermo, Peter! Non tutto è di perduto! Spider-Man è qui per te!
3: Con suo mira di precisione lancia lo ragnatelo nel fondue e pesca fuori quello pane.

0: questo volto ha salvato situazione.
1: Ma resti qui con noi, Spider-Man. Beviamo un po' di Apfelmost.
0: Vorrei di tanto, ma i miei sensori senti qualcuno che ha bisogno di me. Qualcuno che ha perso un biglietto di autosilo. Deve andare subito.
2: E anche oggi è stato salvato un svizzero grazie a Svizzero Spider-Man. Spider-Man.

0: Spider-Man.
1: Ha del potenziale questo supereroe.
0: Ha del potenziale.
1: Ha del potenziale. Lo poteva chiamare il nostro amico che è rimasto chiuso mezz'ora nel bagno del treno.
0: Madonna, sì.
1: Tu ti concentri, lo visualizzi e lui sente.
0: E lui arriva.
1: Arriva Swiss Spider-Man.
2: Spider.
1: Ma come si sposta che qua non ci sono i grattacieli?
0: Ma lui ha i superpoteri. Ah. Mica ha bisogno di.
1: Si attacca ai treni?
0: Si attacca ai treni.
1: Con
0: esatto.
1: Le ragnatele.
0: Esattamente.
1: Sapevi di questa tradizione che se ti cade il pane.
0: Devi pagare pegno, ma certo. Aspetta, però funziona solo con quello al formaggio o anche con
1: solo quello al formaggio,
0: quello con la carne no, la scinoise.
1: Quello non l'ho mai sentito.
0: No. Noi dovremmo, se voi l'avete già sentito e sapete meglio di noi queste tradizioni, ditecele.
1: La penitenza. Pensa che anche nel sito ufficiale della Confederazione, quando presentano i vari piatti svizzeri,
0: dicono c'è.
1: Giuro, admin.ch.
0: Sì.
1: Dice la fonduta difficile da digerire, di solito accompagnata da vino bianco o tè caldo.
0: E penitenze.
1: Chi perde un pezzo di pane nel formaggio caldo rischia una penitenza. Sul sito della Confederazione.
0: Ma ci sono anche le penitenze?
1: C'è scritto solo niente di grave, di solito le sanzioni sono piuttosto blande. Può succedere per esempio di dover correre nella neve di notte a piedi nudi.
0: Vedi.
1: Sul sito della Confederazione c'è scritto questo.
0: Stava per succedere al nostro caro Peter.
1: Anche presentando la Svizzera all'Eurovision Song hanno citato questa, ti ricordi?
0: È vero, sì, hai ragione.
1: Devi farla cadere.
0: Hai ragione.
1: Devi farla cadere. Se avete missioni da suggerire per lo svizzero Spider-Man,
0: quali problemi deve risolvere?
1: Devono essere problemi tipici svizzeri, situazioni problematiche tipiche svizzere.
0: Sì, che possono accadere solo.
1: Sì.
0: Solo qua praticamente.
1: Sì, che perdi il biglietto dell'autosilo, non lo so.
0: Delle cose che chiudi.
1: Ti accorgi di aver buttato il sacco nel cassonetto sbagliato. Aia. E rischi la multa.
0: Hai messo la carta fuori il giorno sbagliato.
1: E te ne accorgi dopo. Aia, arriva lui.
0: Aia.
1: Suggerite.

0: Noi vogliamo proseguire, mantenere questa bella tradizione di non dire parolacce in diretta.
1: No.
0: E di lasciare spazio.
1: Tu l'hai detta prima.
0: Non ho detto nessuna parolaccia. Non ho detto nessuna parolaccia, quindi lasciamo spazio alla barzelletta del giorno.
1: Però prima devi dire che sono le mezza, no?
0: Eh no, prima la barzelletta e poi l'orario.
1: Vai Abel, vai Abel.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Abel.
2: Ho la barzelletta.
0: Vai.
2: C'è un tucano e un uccellino. Il tucano gli dice:
0: sì.
2: Mio figlio va male a scuola. Conosci qualcuno bravo in ripetizioni?
0: Va male.
2: E lui gli dice: sì, il pappagallo. Ciao Santatelli.
3: Ciao. Te la salutiamo.
0: Le facciamo anche i complimenti per la promozione.
1: Ah, grande.
0: Grande, grande. Le 12 un minuto.
1: Tutti promossi qua.
0: Tutti promossi.
1: Tranne me.
0: Al prossimo, no, ma anche tu, al prossimo anno.
1: Ah, attenzione, oggi pomeriggio annunceranno i nuovi premi per l'assicurazione malattia.
0: Noi siamo felici. Bello.

0: Snoopy?
1: No.
0: Non è Snoopy.
1: No.
0: È Casolini?
1: No.
0: È il Bug.
1: Scaccia pensieri, non è il Bug.
0: Yoda?
1: Non è Yoda.
0: Il cane Peo?
1: Abbassare le orecchie, ma non quelle orecchie.
0: Il demone alla store?
1: Non quelle orecchie.
2: Di chi sarà?
1: Non quelle
2: chi
1: orecchie.
2: Sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: E adesso cerchiamo di capirlo, dai, stai calmo. Allora lo facciamo. Allora, i nomi che ci avete scritto finora, niente è corretto. Niente.
1: Il primo indizio ve lo dico è difficile, però con gli altri due dovreste.
0: Dai, allora vi diciamo ancora: personaggio reale di fantasia attuale del passato. In palio ci sono le galzette di Rete 3 e la Mataita.
1: Infinaita!
0: Quindi, insomma, tante belle cose per voi. Andiamo con indizi. Leggiamo primo e secondo e poi anche terzo.
1: Abbassare le orecchie.
0: Sì.
1: Uno. Azzeccare la previsione.
0: E tre.
1: Quello decisivo, siete pronti?
0: Vai.
1: Memorizzare la serie.
0: Vabbè, ma così è facile.
1: Perché
0: però
1: non lo sappiamo.
0: Ma no, ma così
1: perché
0: è facile.
1: Non lo sappiamo.
0: Abbassare le orecchie, azzeccare la previsione e
1: memorizzare la serie.
0: Ma dai, lo sanno.
3: 079 873 8073.
0: Lo sapete. Dai.
2: Chi l'avrà perso questa gente?

Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: Sheldon Cooper.
1: No.
0: Come non è Sheldon Cooper? Tutte queste cose portavano proprio a Dustin Hoffman di Rain Man.
1: No.
0: Neanche il personaggio di Dustin Hoffman.
2: Ah, perché aveva una grande memoria. Dici no, ma non è. Anche lui ha una grande memoria, ma non è.
0: Allora
1: va bene.
0: Niente, dai, l'ultimo tentativo, raga. L'ultimo tentativo.
3: Che l'avrà persa questa agenda qua?
0: Secondo me ce la fate con questa perché.
2: Ah. Perché ce l'ha fatta?
0: Chi ce l'ha fatta?
2: Solo lei, bravissima. Non abbiamo dovuto estrarre. Sandra, guarda il telefono che ti ho scritto che hai vinto. Se potevi mandare un vocale.
0: Un vocale, che così siamo sicuri che sei una persona e non un bot.
2: Comunque, complimenti. Non era facilissimo oggi.
0: No.
2: Se c'hai già in testa chi è.
0: Altrimenti,
2: anche perché il primo portava completamente fuori strada abbassare le orecchie.
0: Eh sì, quello era difficile.
2: Non le orecchie, quelle che usiamo per sentire.
0: No, ma le orecchie.
2: Dice sì, abbassare le orecchie del parapendio quando tiri le estremità della vela per scendere più rapidamente.
0: Esatto.
2: Gli tiri le orecchie al parapendio praticamente.
0: Capito, ma lui va per scendere.
2: Lui vola in parapendio, è grande appassionato. Di volo
0: poi,
2: a vela.
0: Azzeccare la previsione. Qua non stiamo parlando di meteo.
2: No, ma è un grandissimo. Magari lui scrive un nome su un foglietto, lo piega, lo mette lì. Chiama una signora del pubblico.
0: Ok.
2: Dopo 10 minuti salta fuori che il nome sul foglietto era quello del suo primo ragazzo di 20 anni fa. Pensa che genio.
0: Folle.
2: Non vale scriverlo adesso.
0: E l'ultimo era memorizzare
2: la serie. Dotato di una memoria prodigiosa, riesce a imparare in pochi secondi lunghe serie di numeri, di parole o di carte da gioco.
0: E quindi
2: è il grandissimo mentalista Federico Soldati.
0: Complimenti.
2: Che fra l'altro, essendo un mentalista, sapeva già che avremmo fatto questo gioco su di lui.
0: E vedi, per quello anche lui non ci ha mandato un vocale. Sapeva che chi avrebbe vinto non ci avrebbe poi mandato un vocale. Chi ha vinto quindi?
2: Sandra.
0: Dai,
2: fatti sentire.
0: Sandra, non saremo il tuo Raimondo, però.
2: No, dai Sandra, fatti sentire.
4: Ho vinto!
2: E lei?
3: Che l'avrà persa questa agenda qua?
0: Sì, ha pochissimi anni.
2: E conosce già Federico Soldati.

0: State ascoltando Non ci resta che il cactus.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Puro sangue.
2: Oh, cosa succede? Cosa?
3: Di bello, però.
1: Se, no, no, no, no.
2: No, no, no.
1: No, perché tu vuoi fare anche oggi lo scherzo a Paitinedi.
2: Ah, sì, possiamo fare.
1: Tu vuoi fare anche oggi lo scherzo a Paitinedi.
2: Facciamo uno scherzo a Paitinedi tutti insieme?
1: Come funziona?
2: Facciamo che voi, quando sentite la voce di Paitinedi,
1: non adesso. Quando inizia lui a parlare, esatto, fra 8-10 minuti.
2: Esatto, neanche durante la meteo e il traffico, dopo le notizie, così quando lui inizia proprio il programma, dovete scrivere allo 079-873-8073 che cosa?
1: Complimenti per la promozione.
2: Dai, oggi così tutto il giorno. Complimenti per la promozione. Anche vocali, eh. Complimenti per la promozione. Grande Paitinedi, complimenti per la promozione. Vai, ce la facciamo.
1: È un po' cattivo come scherzo.
2: Ma non è vero, perché è cattivo?
1: Di essere diventato il capo, invece no, vabbè.
2: 079-873-8073, complimenti
1: per la promozione.
2: Tra l'altro, io voglio riannunciare un'ulteriore volta che cerchiamo qualcuno che ci faccia anche la chiusura del programma.
1: Esatto,
2: la
1: una bella sigla di
2: chiusura,
1: coda.
2: Dei bei vocali di chiusura
1: anche a cappella,
2: che vuol dire senza la base, esatto. Per quei maliziosi e basta.
1: Dai, lo sanno.
2: Ma siamo adulti o no?
1: Lo sanno.
2: 12:23, vi salutiamo, vi ricordiamo che esiste il podcast sul sito rsi.ch, sul player RSI, anche su Spotify, insomma siamo un po' dappertutto. E un vocale ieri ci è arrivato.
1: Sì.
2: E quindi abbiamo una chiusa per oggi. Vediamo se domani ne avremo un'altra.
1: Vediamo.
2: Ciao.

0: Small talk è quella chiacchiera un po' superficiale che si fa normalmente nelle occasioni sociali, contrariamente invece al peso specifico, congruo e massiccio delle informazioni di servizio, quelle che vediamo e che non sono per niente small talk, anzi... Però, volendo, si può fare anche small talk parlando della meteo. Anzi, la meteo è uno degli argomenti preferiti dello small talk sull'ascensore. Qui 3-4 secondi dove non sai di cosa parlare. Che tempo è? E l'altro? Sì, certo. Così, questo, per darvi uno spunto, se non sapete di cosa parlare oggi, potreste dire, per esempio, che in radio hanno detto che oggi al sud sarà abbastanza soleggiato, in Engadina in prevalenza soleggiato, con massime sui 23 gradi. E le minime non c'è scritto. Perché non c'è scritto? Per domani in parte soleggiato con schiarite più ampie verso sud in Engadina, con minime attorno a 14 gradi e massime attorno invece ai 22. Poi, per cui, insomma, ci aspettano delle belle giornate. Vediamo un po' che cosa ci dice il bollettino del traffico, se è stato aggiornato da qualche minuto a questa parte. In teoria sì. Aggiornato a una decina di minuti fa, grosso modo, in Ticino al momento sono segnalati rallentamenti sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Adesso il microfono a Fabio per le informazioni.
1: 3 News.
2: Difesa dei salari e libera circolazione. Il Consiglio degli Stati entra nell'esame di dettaglio dei bilaterali 3, concentrandosi su 2 dei punti più delicati del pacchetto. Sulle misure di accompagnamento contro il dumping salariale, la Camera dei Cantoni ha seguito il Consiglio federale mantenendo il compromesso raggiunto con le parti sociali. Quello alle porte per l'Unione Europea si preannuncia come un inverno particolarmente difficile dal punto di vista energetico. I ministri dei 27 si incontrano oggi a Dublino per cercare di evitare una crisi durante la stagione fredda. La discussione è stata estesa ad altri governi europei, fra cui quello svizzero. Infine, OpenAI non rilascerà il suo nuovo modello di intelligenza artificiale perché non soddisfa i requisiti di sicurezza. L'annuncio arriva in un momento di preoccupazione per le capacità dell'intelligenza artificiale, preoccupazioni espresse negli ultimi mesi anche dalle aziende che la sviluppano.
1: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. A Glasgow in Scozia la nazionale svizzera di calcio questa sera scende in campo non solamente per i 3 punti ma per confermare quanto di buono fatto nella prima uscita della Lega B di Nations League in Macedonia del Nord. Di ben altra caratura l'avversario odierno. Scozia-Svizzera da seguire in televisione sulla 2, in radio cronaca, in sport e musica. Fischio d'inizio alle 20:45. Nello stesso girone si affronta Macedonia del Nord e Slovenia. In campo anche la Svizzera Under 21 per un posto all'europeo di categoria. I ragazzi di Frei sono impegnati in Islanda dalle 17, sempre in diretta televisiva. In Nations League, nella Lega A, Spagna, Croazia e Cecchia, Inghilterra. Nell'hockey, doppio impegno delle ticinesi. Il sorprendente in positivo Andre Piotta ospita il Davos, il sorprendente in negativo Lugano e di scena all'Agnau. Completano la serata Zurigo B, Rapperswil Zugo, Ajoie Lausanne, Ginevra Kloten e Friburgo Berna. Gol ed emozioni da vivere con noi in sport e musica. A seguire After Hockey. In NHL, in attesa del via della regular season, questa sera alle 23, Elvis Merzlikins è stato scambiato dai Columbus Blue Jackets, giocherà nei Toronto Maple Leafs. Invariato il suo contratto, sarà libero dunque al termine dell'imminente campionato. Infine, in Swiss League, i Bellinzona Snakes affrontano in trasferta il Sierra. È tutto, buon pomeriggio.

0: Mangiando un buon ruttino, se avete già finito la digestione.
1: Alla deriva.
0: Sempre importantissimo masticare bene prima di deglutire, ricordarsi di masticare almeno una trentina di volte. Questi sono quei vecchi consigli che si davano per vivere meglio, i life hacks, come si chiamano da qualche anno a questa parte, pieno zeppo di video di YouTube. Ti spiegano come fare a mangiare. È bello, come se non lo sapessimo da svariate centinaia di migliaia di anni. Ma va bene, buon appetito, buona digestione da qui presente, da Paltrax, con voi alla deriva fino alle 2 anche oggi. Magari, non lo so, magari martedì forse non è tanto quel giorno lì, però forse anche un po' sì, un giorno un po' di mezzo, un giorno un po' ibrido, non è veramente l'inizio della settimana, non è neanche la discesa della settimana. Per cui può darsi che sia un giorno forse un po' filosofico, dove uno si fa delle domande, me ne faccio sempre, troppe, inutili, però dici, magari sei lì che dici, ma io sto facendo bene quello che faccio, la mia vita, la vivo come si deve, al lavoro, faccio le cose. Quando siete in dubbio, magari sul fatto che siete, che ne so, delle brave persone, potreste far meglio, voi dovete chiamare, invocare l'aiuto e la presenza delle fatine dei dischi. Perché le fatine dei dischi sono delle entità benevole che ti fanno capire che in fin dei conti sotto sotto l'universo congiura sempre, in definitiva, per farti stare bene. Cioè sono una risposta positiva a qualsiasi tipo di dubbio amletico, un po' oscuro che ti pesa sulla. Le fatine dei dischi, tu basta che pensi alle fatine dei dischi, ah, e dici no, è evidente, è autoevidente che l'universo è un'entità benevola. Lo dico perché spesso e volentieri durante la giornata ci sono così, ci sono dei pasticcini, la musica in generale è sempre gradevole, spero, perlomeno lo dico così, gradevole sulla nostra radio, in fin dei conti poi è il 70% degli ingredienti della giornata nostra, però le fatine dei dischi sono sempre attente alle decorazioni, no? Quel pezzettino di marzapane, a quella piccola ciliegina. E in più quest'oggi è un brano che io personalmente adoro perché è un classicone degli anni 80. Faceva parte della colonna sonora di un episodio spassosissimo di una serie che ho guardato qualche annetto fa e che penso in molti avranno visto, Alla fine arriva mamma, perché nell'auto di uno dei protagonisti, nella vecchia auto, si era incastrata questa cassetta che non usciva più dal mangiacassette e all'interno di questa cassetta si poteva ascoltare solo questo brano qui, che guarda un po' te che caso, è stato un brano selezionato, ma non è un caso perché comunque è un brano super famoso, dal servizio di Poste Svizzere per uno spot televisivo, ed è di conseguenza, come spesso accade per tanti brani anche degli anni 80 che sono stati riportati in auge, vabbè, Running Up the Hill per esempio, di Kate Bush, che è stato riportato in auge dall'ultima o dalla penultima stagione di Stranger Things, anche in questo caso, come spesso accade, la pubblicità e gli spot la fanno insomma da padroni, sono lì per farci ricordare com'era bella la musica di una volta. Ma questo è veramente un brano molto carino, per cui ce li ascoltiamo, i Proclaimers con I'm Gonna Be 500 Miles.

questo stile folcloreggiante ce l'hanno anche i 77 Bombay Street, infatti per quello che ci sono sempre piaciuti tanto, hanno avuto molto successo in Svizzera questi ragazzi grigionesi, un po' simili se volete ai Proclaimers con i quali abbiamo iniziato questo momento in compagnia. Invece appunto questo era l'ultimo lavoro dei 77 Bombay Street, che tra l'altro era già un bel po' che non si facevano più sentire, è stata pubblicata pochi giorni fa, 4 giorni fa per la precisione, il 25 settembre del 2026. Ma come sta andando? Fatemi sapere, vedo tanta gente che ha già anche probabilmente finito la pausa di mezzogiorno, magari si sta godendo gli ultimi minuti senza mangiare, perché comunque da mezzogiorno alla una è abbastanza un classico. Bentrovati e bentrovate, buona digestione, lo ripeto ancora una volta, e ripeto anche il nostro numero di WhatsApp se vi va di mandare messaggi, saluti oppure complimenti per la mia promozione, che indubbiamente era ora anche che arrivasse. Erano anni che io mi stavo chiedendo fino a che punto si sarebbe potuti andare avanti senza che la gente, e meno male, la direzione prendesse atto del mio reale ed effettivo valore per quanto riguarda il patrimonio radiofonico storico, ecco, non dell'umanità ma storico, indubbiamente. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp.

Beh, c'è gente che poi fa di tutto e non riesce a fare solo una cosa. Amélie, nella fattispecie, dopo aver partecipato a The Voice of Italy, nel team di Noemi nel 2015 fa di tutto, è anche una TikToker, ormai c'è anche questa attività qui. C'è anche gente che fa il TikToker, sì, perché poi vabbè, anche lì a seconda di quanta gente ti guarda puoi magari capitalizzare grazie ai proventi che provengono dalla pubblicità, ed è anche una speaker radiofonica, per cui appunto c'è gente che ha diversi talenti e riesce alcuni di questi a monetizzarli. Ma voi amici e amiche che ci seguite, nella fattispecie magari siete sintonizzati adesso sulla Rete 3, cosa state mangiando? Io sono curioso, cosa state mangiando? Bene, state mangiando sano? O avete mangiato delle schifezze? O avete mangiato delle ciugnate? Eh? Perché la ciugnata ogni tanto ci vuole. Martin Garrix con Bebe Rexha, In the Name of Love.

0: brano qui, Michael Kiwanuka con Tommish, Money. Che atmosfera, che ambiance.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Pazzesca. Io. Non ho parole, siete veramente sempre gentilissimi e gentilissime. Vabbè, poi nel frattempo comunque, così dico anche l'orario, l'ora esatta, l'ora precisa, le 13 e 2 minuti. Bentrovati e bentrovate a Rete 3, questo è Alla Deriva con Paltrax fino alle 14. Vi ho chiesto cosa state mangiando, avete mangiato ciugna? No, no, devo dire che quelli e quelle che hanno risposto, chapeau, complimenti, bravi e brave, pensate. Poi magari c'è anche gente addirittura che è così brava, così disciplinata, che si fa anche il menu per la settimana la domenica sera, che ci pensa su bene prima, che ti facilita tantissimo la vita e puoi anche andare a fare la spesa. E qualcuno mi manda una ricettina che io dico: Dante, caspita, complimenti perché sei veramente bravo. Barbabietole precotte, pollo in gelatina capricciosa ma solo di verdure, senza la maionese, capperi e spezie. Beh, direi che hai dentro proprio tutto, le fibre, qualche carboidrato sotto forma di verdura, per cui quelli buoni, delle proteine, magari qualche grasso ma non troppo. Complimenti, bravo. E poi c'è chi mi manda la foto di una scorta di strozzapreti al ragù fatta per una divisione dell'esercito, in previsione di, non lo so, una permanenza in un'uscita, in una marcia forzata. Bello, bello, comunque bello pensare che appunto c'è gente che anche prevede e si mette lì e fa le cose per bene. Ci mancherebbe, perché appunto, come dicevo, poi ti facilita anche la vita, non ci devi poi pensare nel resto dei giorni. 079 873 8073, questo è il nostro numero di WhatsApp. Questo invece è l'ultimo, come si fa, di Cesare Cremonini, uscito pochi giorni fa, il 18 settembre.

il tempo, ma non troppo. Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree, era un tormentone del 2005, e invece qui torniamo indietro un bel po' di annetti, anche se ovviamente rispetto per esempio a qui presente chi è nato in quegli anni è un ragazzino o una ragazzina, però quell'anno lì era, si compiva il primo anno, anzi il secondo anno di vita della Rete 3, e siamo tornati al 1990, un altro di quei bei regali che ci fanno le fatine dei dischi dai nostri archivi di ricordi e di successi, e anche questa andava sulle nostre frequenze non tanto di più. Dottor Alban, chi non se lo ricorda?

Esattamente, poi la stagione che è appena iniziata, dunque l'autunno, anche se è un autunno caliente, diciamo non bollente, però insomma con delle temperature sopra quello che dovrebbe essere la media stagionale. Lo si sa, è una delle due stagioni, c'è la primavera e poi c'è l'autunno per quanto riguarda le uscite, i nuovi arrivi musicalmente parlando, anche se ormai diciamo che il giro per quanto attiene agli annunci delle nuove produzioni dura praticamente tutto l'anno, però si concentrano soprattutto in primavera per poi magari lanciare i tormentoni dell'estate e ovviamente in autunno per lanciare la musica che ci accompagnerà per il resto della fine dell'anno, insomma fino alla fine dell'anno. E non fa eccezione anche l'ultimo lavoro di Laura Pergolizzi, che è secondo me un talento più unico che raro. È un'autrice che ha scritto brani per un sacco di artisti e di artiste, però lei di suo ha proprio uno stile molto particolare, questa voce un po' lacerante, straziante, ma ha sempre una sensibilità sua molto particolare, azzeccatissima per le produzioni, per i ritornelli, per le melodie, non lo so, sono dei brani sempre secondo me particolarmente ben riusciti suoi. È arrivato poco fa anche questo, il suo ultimo lavoro, estratto dall'album Room 12, è uscito il 2 settembre del 2026, ce l'ascoltiamo con Don't Stop.

siete sempre così premurosi e premurose nei nostri confronti, che non ce lo meritiamo per niente. Qualcuno dice: possiamo mandarvi degli oggetti, aiutarvi anche finanziariamente, che ne so, una museruola, un guinzaglio per Sterchi, delle ciotole nuove per l'acqua e per il cibo per me, per Frittatella. Siete sempre molto gentili, grazie mille. Non ne abbiamo bisogno, perché ovviamente per fortuna c'è sempre di mezzo, insomma, anche il canone che ci aiuta a procurarci questo tipo di... Non solo queste, ovviamente, tutta l'infrastruttura radio televisiva, eccetera, eccetera, però anche le cose che servono, le minuzie, ecco. Grazie davvero. 079-873-8073, il nostro numero di WhatsApp al quale possono arrivare i messaggi anche in relazione a questo tipo di discorsi. E dicevo prima, poi tornando invece per quanto riguarda la musica, il 70-80% dell'ingrediente musicalmente parlando e contenutisticamente parlando delle giornate di Rete 3, e in autunno escono tanti nuovi lavori, perché è una stagione favorevole, c'è il rientro al lavoro, finiscono le vacanze, per cui si sa che insomma tanta musica oggi si ascolta sulle piattaforme in streaming, lo sappiamo benissimo tutti. Ma tanta musica la si ascolta anche ancora grazie alle radio, anche grazie a delle reti come la nostra, non siamo gli unici, per cui ovviamente le case discografiche ci fanno avere le nuove uscite a seconda dei generi, poiché ogni radio passa per quanto riguarda le loro scuderie, e siamo molto felici di ascoltarci tutti insieme l'ultimo lavoro di due artisti che nella Svizzera italiana hanno fatto da apripista per un sacco di questioni. Chiaramente loro sono Aris Bassetti e Barbara Lenoff, a.k.a. Peter Kernel, che sono in giro da mo' dal 2005, sì, attivi, con una carriera molto attiva, molto intensa e devo dire sempre bella coerente. E mi piace anche molto questa piega un pochino più, un ciccinino più melodica, che abbiamo potuto sentire in questo loro ultimo singolo uscito da pochi giorni, anche questo il 9 settembre, si intitola Heartbreak.

Sì, dai, che bella vita Ariete con Angelina Mango, che bella vita al fine della fiera, ci mandano un bel messaggio, un bellissimo messaggio. Grazie davvero a tutti e a tutte per i vostri messaggi, per le chiacchiere così in scioltezza. Ma a sto punto penso che sia finita la pausa pranzo un po' per tutti e per tutte, però è sempre bello chiacchierare così. Poi magari c'è qualcuno che sta lavorando e mi manda i messaggi di nascosto come ogni tanto succede. Quindi c'è qualcuno che dice: oh, ti prego non dirlo, che sono io perché sto lavorando. Starei lavorando. State tranquilli, state tranquille. Io da quel punto di vista vi garantirò sempre il più rigoroso anonimato. Ci mancherebbe. Billie Eilish, Therefore I Am.

Vabbè, ragazzi, ma che meraviglia! Mi è arrivato questo video di una persona che sta imbarattolando, diciamo così, del miele credo prodotto qui in zona. Beh, del resto nella Svizzera italiana di miele e di apicoltori ce ne sono tanti. Si produce un miele squisito, delizioso, da quello mille fiori, d'acacia, di castagno, tantissimo, buonissimo. Mamma mia, poi coi formaggi. Quei formaggi della Svizzera italiana, degli Alpi che ci sono in giro è il top. Insomma, abbinare le diverse cose. C'hai lì un pranzetto o una cenetta da re che bisogna solo levarsi davanti con un po' di pane magari scuro. Grazie, grazie anche se sto veramente svenendo dalla fame. Grazie, vi ho chiesto io. Grazie Christian per questo bel video, un colore meraviglioso di questo miele. Sembra molto, sembra chiaro, cos'è? No, così chiaro come l'acacia no. Potrebbe essere un millefiori, non è proprio scuro come quello di castagno, comunque bellissimo, bello come questo brano distillato di pura sonorità anni 80, dove questo brano qui nell'82, vabbè, che te lo dico a fare, è diventato un successo mondiale in tutto il mondo. Nel nostro paese era arrivato fino alla numero 3, Captain Sensible, What? Meraviglioso.

Ma che bel gioiellino anche questo, che le nostre fatine dei dischi. Io francamente è una delle prime volte che lo sento, forse la prima volta, con la Pesce di Martino e Carmen Consoli, Luna Araba. Era il 2020, è passato sotto il naso così inavvertitamente. La fascinazione di queste mezze lune, di queste falci di luna, qualche giorno fa c'era invece bella chiara, limpida nel cielo notturno, e non so se anche voi come me avete fatto un po' fatica a dormire. Comunque, ecco, tra tutti i mieli che avevo citato, grazie Christian per ricordarmi, ovviamente poi mi hai detto è miele di Tiglio. Il miele di Tiglio è buonissimo. E per cui ci dice, se volete, se vuoi passare a trovarmi, mi trovi alle feste di autunno a Lugano. Questo weekend ci sono tante feste, tante sagre, sono belle anche le feste che si dedicano alle attività, ai rituali anche un po' stagionali, che tornano ovviamente dell'autunno, legati alla vendemmia, all'inizio di questa stagione che comincia a far sì che tutti ci si raccolga un pochino di più, però si festeggia anche un po' l'abbondanza, no? Dopo, che ne so, magari appunto i raccolti e le messi dell'estate, l'autunno ha sempre offerto questo tipo di sagre dove si può consumare tanti anche dei prodotti squisiti, deliziosi, che si trovano nella Svizzera italiana. Vabbè, su tutti, il vino, le varie qualità di vini rossi, le varie cantine che ci sono che producono delle cose incredibili, ma vabbè, anche poi appunto altri cibi, il miele per esempio, tanti tipi di miele prodotti nella Svizzera italiana, e tanti formaggi e salumi, ci sono anche quelli. Si capisce che sto stramazzando dalla fame, arrancando in questi ultimi minuti. Room Shakers con

Ma che belli sono questi artisti che arrivano nel 2026 e ti portano queste sonorità da anni 60-70. Meravigliose. MT Jones, I Don't Understand, I Don't Understand. Il suo album di debutto, pensate un po', cioè, il signore qui apre con questa qualità, con questo tipo di sonorità. Joy si chiama il suo album di debutto, pubblicato il 20 marzo di quest'anno, del 2026. Il 29 invece di settembre del 2026 io sono qui al microfono di Rete 3 in vostra compagnia. Ho passato questa pausa del mezzodì molto lunga, per quanto mi riguarda, meno per voi sicuramente, qualcuno l'avrà già carbonizzata alle 13. Se vi va, ci risentiamo domani sempre a partire dalle 12.30 per chiacchierare così del più e del meno, per ascoltare tanta buona musica in compagnia e rilassarci. Vi lascio, tra pochissimo arriverà Sterchi con Dai che venerdì, e poi ovviamente a seguire ci sarà Fritti con Chip Chip. Per cui un bacione grande a tutti e a tutte, ci sentiamo domani a partire dal 12:30. Vi lascio con Moby, We Are All Made of Star, e poi ancora Richard Ashcroft che arriverà con Born to be Strangers. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Bella la musica di Richard Ashcroft quando nel 1980 faceva il blues. Ah no, del 2018 sta canzone, pensa.
1: A me stava partendo la voglia di jam session in mente. Tira fuori il bongo, fuori la fisarmonica.
0: A me è venuta in mente Mary Birch, la voglio salutare col cuore perché noi l'abbiamo conosciuta anche intimamente come amica. Mamma mia, la Mary.
1: Ti vogliamo bene, Mary.
0: Sì, certo, non è che è departita, non ha stirato le zampe, anzi, è sempre una potenza. Però voglio proprio, visto che l'abbiamo, facciamo le corna, visto che l'abbiamo avuta come compagna di avventura 43 da un sacco di tempo.
1: Ti ricordi Grooving?
0: Mamma mia, è Pokenzi, quando ti ricordi come parlava e parla ancora con quell'accento inglese, meravigliosa creatura. Ciao Mary, comunque prima o poi la tiriamo dentro, dai, assolutamente.
1: Radio, televisione. Ma cosa vuoi, Simona?
0: Assumi in pensione.
1: Esatto.
0: Vabbè, fantastica. Molti di voi se la ricorderanno, Mary Birch. Le 14 in punto, c'è Alessio Rigoni.
2: 3.
0: A Rete 3 con la Simo. Un po' di informazione, poi partiremo con Dai che vendredi. Il tempo in breve, previsioni fino a stasera in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato nonostante velature a tratti dense, al sud foschia nei bassi strati, temperatura massima al sud 23 gradi, al nord fino a 28. Mamma mia quanto stanno sudando gli amici confederati. Previsione per domani, mercoledì, abbastanza soleggiato nonostante qualche banco nuvoloso a tratti densi, al pomeriggio al nord un rovescio non escluso. Anche noi abbiamo bisogno di acqua. Temperature minime domani comprese tra 9 e 14 gradi, massime 22 al sud fino a 27 gradi al nord.
2: 3 news.
1: Si sapeva e oggi arriva la conferma. Nel 2027 non si vedrà la luce in fondo al tunnel della Lamal, ma il solito travolgente aumento dei premi di cassa malati in Svizzera. La pillola sarà ancora amara, come comunicherà a breve da Berna la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider e la direttrice dell'Ufficio federale di sanità pubblica Anne Levy. A livello nazionale il premio medio mensile aumenterà del 5% a 412 franchi, mentre il Ticino la crescita rallenta al 3,7% dopo aver registrato un anno fa il balzo maggiore di ben 7 punti percentuali più 7,1%. Una magra consolazione dal momento che gli assicurati ticinesi restano quelli che pagano il premio medio più elevato in Svizzera, quasi 520 franchi mensili, oltre 100 in più della media nazionale. Nei Grigioni l'aumento sarà percentualmente più elevato con un più 4,3%, ma il premio medio mensile pari a circa 370 franchi resta sensibilmente più basso di quello ticinese e la crescita più contenuta a Coira, quasi 15 franchi al mese in più, mentre a Bellinzona quasi 19. In Ticino ha registrato ad agosto i maggiori rincari in Svizzera con un aumento del 3% per mobilità e abitazione. Lo rileva uno studio di Comparis e COF. A livello nazionale la crescita è stata del 2,4%, tre volte superiore all'inflazione generale dello 0,8%. Il 2,4% significa pagare 89 franchi in più al mese per una famiglia che spende 2.500 franchi al mese per l'affitto, 1.000 per l'auto e 200 per i trasporti pubblici. Su base annua il salasso ammonta a 1066 franchi.
2: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

0: Domenica di Disco. Forti loro.
1: L'attesa del venerdì è essa stessa venerdì. Dai che è venerdì.
0: Sì! Buon pomeriggio, bella gente! Freschezze, secchezze! Carissime, carissimi, è tornato Dai che è venerdì, tutti i giorni. Assieme alle belle notizie sulla cassa malati, oggi anche questa, vabbè, dove siamo tornati ieri però, nella programmazione usuale, tutto l'autunno, l'inverno e la primavera, dalle 14 alle 15. Buon venerdì a tutti, anche il martedì. Quindi alzate il volume, gridatelo al mondo. Dai che è venerdì! Restiamo ottimisti, restiamo positivi. Sì! Il microfono c'è DJ Sterky, pronto a ricaricarvi prima che sopraggiunga la noia eterna del pomeriggio lavorativo, se non è già arrivata. Il sonno postprandiale. Oggi facciamo esplodere un po' di chimica buona. Gli ormoni della felicità a costo zero. Volete dopamina istantanea? Allora, depennate una cosa a caso dalla lista delle cose da fare. Via! Ale! Anche solo avere spento la sveglia stamattina è stata una vittoria epica, ragazzi. Serve ossitocina, l'ormone delle coccole. Abbracciate il gatto, un'amica, un amico, direttamente il frigorifero, la macchinetta del caffè dell'azienda, anche quella è tanta roba. Almeno non vi spezza il cuore, vai, non vi tradisce. Sempre positivo, Sterky. Per la serotonina basta una camminata ignorante verso la stessa macchinetta del caffè, a testa alta però, o ascoltare Rete 3 la mattina. E per le endorfine, ci penso io, una bella risata e questo pezzo da godere al massimo. Direttamente dal 2006, lui è Neffa, questo è Il Mondo Nuovo.

0: grande Sterky.
1: Ciao, ciao, per chi si fosse appena collegato, questo programma si chiama Dai che è venerdì, perché il venerdì è il nostro giorno di riferimento, il nostro sfogo, il nostro totem della felicità, e ce lo teniamo caro dentro il cuore, nella testa, tutta la settimana, pensando a quel sole, a quella costellazione bellissima che chiamiamo venerdì, e anche se è martedì, cioè teniamo sempre chiara questa cosa, che prima o poi arriverà sempre il venerdì, sempre, sempre, a meno che schiattiamo adesso, tipo io stiro le gambe in questo momento al microfono, sarebbe un unicum, tra l'altro, diventerei molto famoso da morto, però. Lo so, sarebbe un po' infame morire così, non sapere poi che tutti i giornali del mondo avrebbero parlato. La Rete 3, il DJ è crepato in diretta. Non è il caso! Ok, mi do una calmata, ma è bellissimo sempre stare qua al pomeriggio a disturbare il lavoro e lo studio di molti, perché alle 2 chi è che t'ascolta? Sono tutti al lavoro, tutti a studiare, in classe, bomba. Andiamo con la musica allora. Va. E che musica? Steve Edwards con il Planet Funk. Rewind my mind. Gli Sterchi. Sempre più venerdì, ovunque c'è del venerdì, sii felice.

0: Oh, bello, bello, carino.
1: Ma ciapai rat, Sterky!
0: Andiamo a ciapare i ratti. Grazie, faccio la traduzione, chi non so, conosce il dialetto, va a ciapare i rat. Ecco, mi piacerebbe ricevere messaggi del genere oggi, tipo vai ciap Sterky. Mi manca in effetti. Quel mezzo insulto motivazionale, affettuoso.
1: Faccia pai rat, Sterky!
0: Per esempio, 079-873-8073, usatemi come pungible, come sfogo della giornata.
2: E allora, Sterky, vada via i chop!
0: Ecco, mi piace tantissimo. Con tutti sti DJ che se la menano, fanno tre cose e se la menano di brutto. Io so fare un curriculum vitae tra le tante cose. Non pensavo, E allora dovete sapere una cosa di me. Io ho due grandi che se ne frega. No, Bernardo, serio, possiamo utilizzare questi miei deliri per crescere tutti assieme. Io ho due grandi insospettabili passioni: la burocrazia e l'informatica. No, conosco abbastanza bene il mondo dell'informatica, computer, sì, non vado oltre un certo livello, però ho aggiustato spesso e volentieri il computer di mia madre, non riuscivo a farlo comunicare con la stampante, ecco, intervengo io, quindi sono un esperto di informatica e tutte le altre cose, dai. Burocrazia? Io mi leggo tutte le condizioni generali delle assicurazioni sulla vita, la responsabilità civile, l'assicurazione dell'auto, il casco parziale, quella sulla casa, sull'appartamento e tutte queste robe qua. Proprio ieri una mia amica mi fa: Sterky, ti prego, mi aiuti a redigere il curriculum che devo mandare un sacco di candidature. Io, gasatissimo, mi metto lì con lei. Oh, ragazzi, a un certo punto leggo tra le sue competenze: ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Word, Excel e PowerPoint Presentation. Cioè, le ho detto: senti, Stella, se scrivi PowerPoint Presentation sembra che hai fatto un corso di ballo latinoamericano, non di informatica. E da lì mi si è aperto un mondo e sono andato a spulciare i forum dei selezionatori del personale. Raga, la gente nei CV scrive cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. C'è chi, per dire che fa volontariato in un canile, a parte che già non scrivi una roba del genere, però comunque c'è chi scrive queste robe qua, che ha fatto il volontariato, il volontario in un canile, ma magari sta cercando lavoro in quell'ambito lì, ha scritto testuale: raccolgo solo cani bastardati. Ma che meraviglia, che sembra quasi una minaccia, no? Ma il mio preferito in assoluto è un genio che, parlando di gusti musicali, ha scritto che ama la musica blues, techno e cool jazz. Ma scritto blues con la U, punto. Techno senza l'H e cool jazz, come si dice? Cool jazz. Ora, io non so cosa sia il cool jazz, ma giuro che da oggi lo voglio assolutamente in playlist qui in radio. Ma ce ne sono tante altre. E voi che rapporto avete con il curriculum vitae? Lo state redigendo? L'avete fatto? Avete fatto errori? Cos'è? Sono domande fondamentali. Alle 2.18, 2.19, guarda, sono uscite delle cose comici.

0: stesso finale lisergico dei Babylon Zoo era stato nell'immaginario, è stato nei nostri ricordi. Babylon Zoo che sono stati una meteoro degli anni 90, perché dopo Spaceman chi li ha più visti? Vabbè, dai, poi era continuato. Chissà se sono ancora in giro. Non ho controllato. Adesso chiedo la I. No, adesso no. Andiamo avanti col discorso del curriculum vita. Era il 96 comunque sta canzone. Allora, ciao Christian. DJ Yell, grandissimo, dice Ale, ciao a chi scrive tecno senza H, solo brutte cose. È il tuo campo, Comunque, quanti bei messaggi, ma non dovete scrivermi per forza. No, non fate. Ma gli insulti? Aspetta, vediamo il trap se mi ha scritto qualcosa. Aspetta, che altro qua.
1: Ciao Sterky!
0: Pazzo da legare. Poi Nick mi dice vai buona! Ore Sterky su! Grazie, però mi dovete mandare gli audio, mi dovete insultare scrivendolo. Si insulta con l'audio, giuro non lo userò contro di voi, anzi mi farebbe molto piacere. DJ Pat, lo mando senza ascoltarlo prima.
2: Sterky, trovati un lavoro vero!
0: Vengo con te, così non facciamo niente tutto il giorno. Bravo, bravo. Moira, ciao, io ti ascolto sempre con molto piacere, buon pomeriggio. Grazie, Moira, gentilissima. Allora, capita nella vita che devi fare un curriculum vitae. E non hai mai magari fatto neanche uno nella tua vita. Ok, chiedi all'intelligenza artificiale, benissimo, ok? Però non è proprio così semplice, bisogna farlo vero, perché poi ti sgamano quelli che vogliono, che forse ti possono dare un posto di lavoro. E quindi entri in un mondo incredibile, veramente stupendo. Siamo aiutati chiaramente dalla AI, dall'intelligenza artificiale, ma anche da un sacco di preformati che si trovano su Word, che si trovano nei vari siti, che ti offrono possibilità di fare vari curriculi o curriculo. Ecco, per esempio, già hai visto, sono già incartato. Ma bisogna fare attenzione a quello che si scrive. E dicevo, sono andato in alcuni forum a cercare degli errori quando stavo facendo questo curriculum per questa mia amica, e mi sono detto questo è un'intera puntata sul curriculum vitae, perché a me è capitato raramente di doverlo fare e ho scoperto che veramente ci sono degli strafalcioni che sono di un comico pazzesco, come il tipo che ama la musica, ama il cool jazz, scritto C-U-L come quella parola lì, e poi occhi ai refusi. Se scrivete sono una persona estremamente precisa e orientata ai dettagli, ma dettagli lo scrivete g e tagli con la g in mezzo a dettagli all'inizio della parola, quindi fate un refuso, un errore, beh, avete appena perso il posto di lavoro, ma avete vinto la mia stima eterna. Comunque c'è persino chi ha scritto di avere un ottimo livello di inglese scritto e parlante, praticamente un CV che si anima da solo. Voi che mi state ascoltando, qual è la balla o l'errore più grande che avete mai scritto su un CV, un curriculum vitae? Mandatemi un vocale al nostro numero 079 873 80 73, se volete, perché so che state lavorando e non vorrei che voi perdete il lavoro, dovete fare il curriculum vitae. Ma vi darò anche delle dritte su come si fa un curriculum vitae nel 2026. Un'altra cosa che bisogna ricordarsi, visto che ho detto c'è l'intelligenza artificiale che te lo fa a lei, tu gli dici chi sei, gli dici che quali sono i tuoi punti di forza, la tua istruzione, le tue lingue, tutto quello che è, ti riguarda, però dopo ti devi ricordare di togliere la frase ecco una bozza di no, aspetta, dov'è? Ce l'avevo qua, aspetta, eccola qua, ecco una bozza professionale del curriculum vitae di Alessio Rigoni, pronta da copiare in Word e impaginare. Ok, non fatevi beccare, dai. Ci sono quelle frasi lì che ti dice la I che non va bene. Eppure è successo.

Lei è ticinese, è Fenice. Invece Orè mi fa morire. Stiamo parlando di curriculum vitae. E lei mi fa vedere che l'ha scritto tutto a mano e io non potrei, non sono più capace a scrivere a mano, questo è proprio un problema, beh oggi neanche troppo, però bravo Ore che mi manda il suo curriculum tutto scritto a mano, una bellissima scrittura Ore, veramente complimenti. Su attitudini farei una piccola correzione perché non lo so se ti porta bene, dice attitudini, sono una persona solare e lunatica.

0: bravi così, insulti invece di complimenti, fasulli, così siamo veri e sinceri. Ah, grande, adesso c'è anche Luca, sentiamo Luca.
1: Sterchi, ma vada via l'organo.
0: Oh, oh, oh, oh. Grande, che coraggio ragazzi, veramente che bella sta cosa. Pensa, ma quanti altri DJ vi permettono di diventare, di utilizzarli come sfogo della propria rabbia interiore, eh? Pochi, pochissimi, veramente. Dai, perdiamo il controllo, anche proprio insulti pesanti, dai, che li mando in onda. Sì, ho voglia proprio di perdere il lavoro e fare un curriculum vitae, parliamo di questo. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, oggi stiamo ridendo di gusto con i disastri, le perle più assurde scovate nei curriculum vitae in giro per il web. Prima abbiamo visto hobby improbabili come il cool jazz, la musica cool jazz, ma scritto cool, ok, C-U-L, e refusi da penna rossa, ma adesso dobbiamo affrontare il vero dramma moderno, l'invio degli allegati e le foto profilo. Cioè, sui forum dei reclutatori, che sono persone che mi stanno già un po' lì, mi stanno un po' più qua, già il reclutatore, però funziona, ho dovuto farlo anch'io una volta per un'associazione, di dover assumere un segretario o una segretaria, e quindi a volte capita nella vita di fare uno che guarda i curriculum degli altri, le lettere di assunzione, e dire ma questo qui ma cosa sta scrivendo, ma che probabilità, poi cioè, ma è un pazzo mitomane, oppure questo qui ha fatto 32 lauree e vuole fare quello che svuota i cestini, eppure cioè, tagliare le siepi, e perché no, laurea di scienze spaziali. Allora girano storie veramente da lacrime agli occhi. Sentite questa: un candidato per un serissimo posto in banca ha allegato una foto di lui a torso nudo in spiaggia mentre gira le salsicce sulla griglia, e sotto c'ha scritto: io che gestisco situazioni ad alta temperatura. Cioè un mito assoluto, cioè assunto subito, vi prego. Un altro selezionatore ha raccontato di aver ricevuto un curriculum vitae con una foto in cui il candidato era chiaramente a una serata in discoteca abbracciato a un amico che però era stato tagliato via malissimo con Photoshop. Si vedeva solo una mano fantasma sulla spalla del candidato. Ma fatela fare una foto, ti metti al muro, cerchi un muro bianco in casa, ti fai fare una foto recente. Nella descrizione delle competenze ha scritto: capacità di lavorare in team. Sì, coi fantasmi. Ma il premio Epic Fail dell'anno va a un utente che, convinto di allegare il suo curriculum vitae in PDF, ha inviato un file chiamato Cose da fare PDF, e all'interno c'era la sua lista della spesa con scritto: comprare lettiera del gatto, chiamare la nonna e non dimenticare di fare finta di essere motivato all'intervista di domani. Ragazzi, la sincerità prima di tutto. La morale della favola di oggi: prima di schiacciare quel maledetto tasto invia, fare un bel respiro, controllare gli allegati, togliere le foto con le salsicce, rileggere tutto, togliere le frasi dell'intelligenza artificiale che ti dice: ecco una bozza professionale del tuo curriculum vitae, pronta da copiare in Word e da impaginare. Fantastico, ragazzi. E tu cosa ci racconti della tua vita e dei tuoi curriculi? Curriculi curricula.

Tatum Rush o Tatum come il suono del cuore, diceva qualcuno su queste frequenze. Beh, lui, il ticinese Tatum Rush, questa era Valentina, ma soprattutto questo è Dai che venerdì, che è ritornato da ieri e sarà così per fino a giugno, più o meno. No, forse no, dal primo gennaio, chissà. Allora, parliamo di curriculum vitae con DJ Sterchi. Emi mi scrive: ciao Rete 3, state parlando di foto, stavo parlando anche di strafalcioni scritti in quel documento fondamentale per cercare lavoro, importantissimo, in cui bisogna mettere in atto anche delle strategie, no, di pesi e contrappesi, scrivere sì cose importanti ma non cose che vanno oltre, non menzogne, non bugie, no, che poi devi comunque fare il colloquio, che devi provare quello che dici, non esagerare, non essere troppo egocentrico, non riempire troppo, perché sennò sei troppo, ma neanche troppo poco. Non, è un lavoro che ho dovuto fare per un'amica, e insomma tanta roba. E poi fare attenzione a correggerlo, perché se ci sono degli errori di scrittura nel curriculum vitae o nella lettera di motivazione, ciaone, o sei Dio o non ti prendono. Allora dice Emi: ciao Rete 3, state parlando di foto dei curriculum. Ebbene, la mia è la foto di me che raccolgo le fatte di rinoceronte, anche detta cacca, con fierezza assoluta. Attenzione, perché c'è un finale. Prima di questa avevo la foto di me che infilo il braccio dentro un rinoceronte per prendere, non è proprio scritto così, ma per prendere un campione di quella roba lì direttamente alla fonte. L'ho dovuta poi togliere sotto supplica di mio padre, spaventato dal fatto che non avrei mai lavoro. E dice: comunque nel mondo dei biologi è normalità assoluta. Ragazzi, applausone, ma che bello. Tu sei un... No, ma non devi partire tu, devi partire tu. No, vabbè, ma io sto computer lo spacco. Datemi una mazza da baseball. Ci mette un'ora a caricare una roba. Ecco, i miei applausi. Sono io che sono un asino anche, soprattutto. Bravo, buona giornata a te, Emi. Se il tuo scritto è vero, ci hai aperto un mondo. Veramente un mondo, il metaverso mille volte, cioè il mondo dei biologi e del curriculum vitae dei biologi. Cioè non è che mandi una foto tu in giacca e cravatta davanti a un computer, cioè non so, davanti a uno schedario, ci sono ancora gli schedari, cioè una foto banale, no, cerchi un posto come biologo devi farti vedere che stai facendo il tuo lavoro in contesti importanti, tipo la ricerca dei problemi del rinoceronte. Grande, grandissimo. No, adesso non esageriamo con gli applausi, grazie. Poi c'era Lore. Attenzione. E là, poche settimane fa ho inviato un CV proprio a RSI. Avevo tutto quanto richiesto tranne l'età. Doveva essere compresa tra 18 e 26 anni, se non ricordo male. Ho messo la fascia del censurato sul dato del CV con una postilla di guardarlo solo dopo aver letto la lettera motivazionale. Ah, vedi? Beh, può essere scaltra come cosa, ma anche dannosa. Cioè tu mandi un curriculum dove chiedono massimo 26 anni, che è sempre un po' una brutta cosa, però la posso capire per certi lavori, per certe cose posso anche capirla, è sempre brutta, ma visto che non ne ho più di 26 anni, meno io. E nella lettera ho cercato i lati positivi dell'avere 45 anni, tipo anni di esperienza nella guida, nessun congedo maternità eccetera. Ma dai, la maternità non deve essere... E mi sono scattata una foto chiedendo ai miei figli qual era quella che mi faceva più giovane. Mi hanno risposto: mamma, magari un paio di anni in meno, ma sicuramente non arrivi a 26 anni. Complimenti! Adesso ti dedico questa di Public Enemy. Lore, sei un nemico pubblico numero uno. Vado alle HR della RSI a chiedergli se mi danno il tuo curriculum vitae. Ti assumo io a casa mia. Grandissima. Veramente grandissima. Questa è Give It Up. Give It Up, un po' meno hit.

0: Give It Up era il 94, loro erano i grandissimi Public Enemy. Cos'è che è arrivato?
1: Terchi, faccia da Birnen Brut. Se mica chi è pece una bambola, non lavora.
0: Grande Jay Rosa, com'è che si chiama? Com'è che ti chiami? Vabbè, dai. Ho detto oggi la linea è aperta per lo sfogo contro Sterky e sono il Punchbowl, mi metto a disposizione. Colpitemi senza problemi, figurati. 079-873-8073, però anche bello l'argomento del curriculum vitae perché mi sono arrivate forse 10 cose, una più divertente dell'altra. Si dicono messaggi, Sterky, cose, è un po' brutto se cerchi lavoro come DJ che parla la radio, non è il massimo. Ciao Sterky, dice Dario. Se parli di CV, io ne ho visti parecchi. Ricordo ancora un CV dove il candidato ha messo una sua foto mezzo busto al mare senza maglietta. Un altro invece l'ha mandato fatto a mano su un tovagliolo. Il mondo è bello perché è avariato. Dario, grandissimo, veramente grandissimo. Magari voleva colpire, aveva almeno un bel fisico, no, chiedo, perché magari, non so, alla fine. Ciao Enea, saluto anche Enea. Aspetta che non mi ricordo.
2: Ciao Sterky, ti voglio bene, grazie di esistere.
0: Amo, grazie Enea. Veramente un grande, Enea. Poi c'era Agostino che ci fa i saluti dal tornio. No, cos'è, una fresa quella? Proprio ignorante. Eppure ho conosciuto gente che lavorava in fabbrica, anzi, in famiglia ce l'avevo. Cosa che dice?
3: Ciao Sterky, dai che venerdì, ciao ragazzi.
0: Ciao bello. Lore?
4: No, ma scusa, ho tentato di giocarmela sulla simpatia, almeno quello, no? Lo spirito giovanile, non che in canzone, insomma, qualsiasi cosa ti pare. Ci tenevo, era un bel posto, era veramente bello. Era.
0: È vero, lei Lore è quella del curriculum vitae, mandato alla RSI che chiedeva degli impiegati, cioè non so adesso che cosa chiedeva, dei giovani, massimo 26 anni, lei ha messo la censura sull'età per dire guardatela dopo la mia età, in fondo al curriculum, prima vi spiego chi sono, poi vi renderete conto che non c'entra niente, che sono molto più giovane io di una 26enne, anche se ne ho 45. Genio, comunque è vero, hai giocato la carta della simpatia, poteva anche andare bene, ma non lo so, non credo. Facci sapere, comunque complimenti sempre per questa inventiva. È vero che se la RSI cerca gente massimo 26enne è perché ovviamente ci serve, magari, o comunque all'azienda serve avere dei giovani che si occupano, non so, dei social network o di reparti che devono avere una sensibilità molto attuale, molto legata con il mondo dei giovani, cosa che per esempio io faccio già più fatica, visto che ne ho già 32. Ma basta!
5: Mammo saltato dal vicino

0: Sono ticinesi, sono gli Alma Acoustic e questa era Arturo. Arrivano un sacco di messaggi sui curriculum vitae, io sapevo, perché ovviamente prima o poi in tutti nella vita ne dobbiamo scrivere uno, ma dobbiamo fare l'agenda.
1: L'agenda
2: con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: Preparatevi a vivere uno spettacolo fuori dagli schemi, Maybe a Concert di Raissa Avilés, è un mix originale di musica, leggo, teatro e performance che porta il pubblico in un mondo ricco di sorprese. Le canzoni si alternano a momenti scenici creando un viaggio che unisce stili musicali diversi, dal folk al jazz, dall'indie all'elettronica. Lo spettacolo prende ispirazione anche dalla tradizione messicana, dal western e dalla cultura pop. Al centro c'è la voce di Raissa Avilés che accompagna il pubblico in un'esperienza coinvolgente, divertente, dicono, e a tratti sorprendente, dove musica e racconto si fondono in un unico spettacolo, un appuntamento ideale per chi ha voglia di scoprire qualcosa di nuovo e lasciarsi trasportare dalla creatività che viene proposto, attenzione, con musica jazz, elettronica e tutto il resto, e teatro, espressione anche fisica, dal FIT, il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, da oggi, sia oggi che domani, alle 20 al Teatro Studio del LAC. Ok, quindi se siete curiosi di vedere questo spettacolo che porta in là la frontiera del già visto, andate su luganolac.ch. Foster the People, dai che venerdì poi ci salutiamo. Kiss. Ho fatto saltare in aria i woofer di 100.000 casse. Ma risponderà la mia RC sparando la sul microfono. Tanto la mia RC arriva fino a 10 milioni, Ho la franchigia a 300, pago 300 e vi metto a posto tutte le casse degli stereo. Avete ancora le casse? Con i woofer?

Uno dei più grandi successi di questi ragazzi di Los Angeles era il 2010, Pump It Up Kiss, Foster the People. Ecco che arriva Simona. Simona da Gentilino, c'è Leonardo da Vinci e Simona di Gentilino, da Gentilino. Ciao Simo, sempre presente anche lei, è un piacere rileggerti a questo punto. Mi manda lo screenshot di una chat, non faremo nomi ovviamente, dice: ciao, questa signora ha mandato nella chat della palestra questo messaggio. Non c'entra con il curriculum vitae però. Comunque in parte sì, perché lei si è dimenticata di togliere in rosso quello che le aveva scritto l'AI, l'intelligenza artificiale. Io ho detto: i curriculum vitae oggi si fanno con l'AI, tu metti tutto nel prompt, gli dici: aiutami a creare un curriculum vitae scritto così, fatto così, con dentro tutti questi dati qua di me, però praticamente stai facendo tu il curriculum vitae e poi lo fai impaginare all'AI, cioè non è che gli devi far inventare le cose, proprio il contenuto dall'AI, altrimenti è pericoloso, perché poi sono bugie ovviamente. E soprattutto, una volta fatto questo esercizio, quando lo trasporti, lo copi su Word o su Pages o su qualche altro editor per la scrittura, devi togliere le frasi dell'intelligenza artificiale come: certo, lo renderei così, più naturale e gentile, così alleghi anche quella frase e ti fai sgamare come una povera Loli. Simo92 dice: ciao, quindi Simona di Gentilino, un'altra Simo. Simo92 dice: ciao Sterchi, oddio, mi fate morire. Io una volta ho inviato il CV per una posizione da segretaria e nel correttore automatico distinta presenza è diventato disgustosa presenza. Mi hanno risposto dicendo che apprezzavano l'onestà ma cercavano qualcuno di più fotogenico. Sto ancora piangendo. Non lo so, cioè non l'hai non so, il fatto che tu non l'abbia riletto non depone a tuo favore, però fa molto ridere. Il messaggio di Marti: Sterchi, aiuto, ti prego, di ai tuoi ascoltatori di controllare l'indirizzo mail da cui inviano il curriculum vitae. Sì ragazzi, allora bisogna controllare il contenuto, il testo ovviamente, cioè gli errori di grammatica, il contenuto a livello proprio di quello che racconti di te, che non siano balle, non sia troppo, ma anche troppo poco. Ricordati che hai tante skills, magari anche che non servono per il lavoro, ma determinano il tuo carattere, la tua personalità, quindi magari inseriscilo oppure mettilo nella lettera di assunzione, di motivazione. Però cioè, senza esagerare, sennò sembri un mitomane, non va molto bene, anche poco equilibrato, no? Quindi ecco quella roba lì, quindi il contenuto nella, poi la forma grammaticale, certo errori di grammatica non depongono a nostro favore, le foto da aggiungere, una foto ci sta, ok? Ci sta una bella foto, ma non deve essere a petto nudo a Ibiza con un cocktail in mano, dai, cioè poi se sei uno che cerca lavoro a Ibiza in un ciringhito, in un bar, allora sì, scusate, cioè, tra l'altro non vorrei essere moralista, ci mancherebbe, anzi. e poi cos'era? E poi le frasi dell'intelligenza artificiale, rileggete tutto perché sarebbero un autogol clamoroso. E infine, e poi chiudiamo perché sono già i 59, l'email, perché Marti, che pensavo fosse un lui invece una lei, dice: io a 19 anni ho mandato decine di candidature con la mia vecchia mail delle medie, principessina-ninfomane99@gmail.com. mi volevo sotterrare, quando me ne sono accorta cambiate quella mail, raga. Stupendo, stupendo ragazzi, stupendo.

quindi buon curriculum a tutti e a tutte, ragazzi. A domani. Arriva la Simo!

0: vostro peggio con gli insulti che ha richiesto Sterchi nei suoi confronti, potete prendere anche lo spazio nel mio programma, eh. Metti che ce l'hai ancora lì, un po' come quando hai un languorino. Dove sei? Sei ancora qua tu?
1: Io adoro il vada via i chap Sterchi, veramente adoro.
0: È un po' di masochismo.
1: È giusto
0: però.
1: Così, è
0: sì,
1: giusto
0: no,
1: così.
0: Anche io ritengo che sia giusto.
1: Abbiamo tutti un ego gigantesco.
0: Ovvio,
1: in questa
0: invece
1: radio.
0: Tu no, tu sei onesto e sincero.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Non riesco neanche a dirtelo. Vada via i chip chip. Prima di entrare nel vivo di questa nuova puntata, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo subito dopo l'attualità con Paltrax. Il tempo fino a questa sera in tutta la Svizzera è abbastanza soleggiato, nonostante velature a tratti dense, a sud foschia nei bassi strati. Le previsioni per domani, che è mercoledì, abbastanza soleggiato, nonostante banchi nuvolosi a tratti densi anche domani, al pomeriggio a nord un rovescio non escluso, la temperatura minima compresa tra 9 e 14 gradi, le massime 22 a sud e fino a 27 gradi a nord.
2: 3 News.
3: Si sapeva e oggi arriva la conferma. Nel 2027 non si vedrà la luce in fondo al tunnel della Lamal, ma il solito travolgente aumento dei premi di cassa malati in Svizzera. A livello nazionale il premio medio mensile aumenterà del 5% a 412 franchi, mentre il Ticino la crescita rallenta al 3,7% dopo aver registrato un anno fa il balzo maggiore di ben 7 punti percentuali. Il Ticino ha registrato ad agosto i maggiori rincari in Svizzera, con un aumento del 3% per mobilità e abitazione. Lo rileva uno studio di Comparis e KOF. A livello nazionale la crescita è stata del 2,4%, tre volte superiore all'inflazione generale dello 0,8%. Il 2,4% significa pagare 89 franchi in più al mese per una famiglia che spende 2.500 franchi al mese per l'affitto, 1.000 per l'auto e 200 per i trasporti pubblici. Su base annua il salasso ammonta a 1.066 franchi. OpenAI ha deciso di non rilasciare il suo nuovo modello di intelligenza artificiale denominato GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza emersi durante i test. La decisione arriva dopo una serie di episodi preoccupanti, tra cui attacchi ad alcune istituzioni governative che hanno spinto l'azienda a rallentare lo sviluppo dei suoi sistemi più avanzati. Il CEO Sam Altman ha ammesso che OpenAI avrebbe dovuto comunicare prima quanto stava accadendo.

capitanati da Julian Casablancas, che io avevo provato ad imitare. Volevo imparare tantissimo questa canzone per fare un regalo a un amico. Someday Strokes. E mi era tutto sommato riuscita anche abbastanza bene. Ma chi sono io per vantarmi? Che vergogna! O forse no, dobbiamo essere forse noi i primi promotori di noi stessi, no? Questa umiltà che ci portiamo dietro dall'infanzia, quando magari, non lo so, ci è stata tramandata dai genitori. Buon pomeriggio! Passeremo un altro bel pomeriggio insieme? Assolutamente sì, mo, certo, con me c'è il pennuto, Chip Chip, oggi particolarmente su di giri, è difficile tenerlo a bada, sentite anche il suo cinguettare in sottofondo. Perché oggi è San Michele Arcangelo, che è la festa di chi vola. In Inghilterra la tradizione vuole che oggi, poi smentitemi voi che siete magari inglesi all'ascolto, ho trovato questa tradizione, vuole che oggi si mangi un'oca per avere soldi tutto l'anno. Chip Chip, tranquillo, qui non si mangia nessuno per il momento.

0: Chissà se oggi a CCIP arriva il mio saluto. In tutto oggi non è arrivato niente.
1: Ma come non è arrivato
0: Ciao,
1: niente?
0: Ciao, sono Fretti Frettatella.
1: Non ti hanno dato retta. No, il nostro sistema di messaggistica ogni tanto funziona così. Non vediamo proprio tutto. Io cerco di non perdermi nemmeno un messaggio. Nemmeno quelli che... magari uno dice potevo anche non leggerlo, non importa, come diceva anche Sterchi prima, senza filtri, siamo qui a chiacchierarcela allegramente il più delle volte. Alcuni amici li ho coltivati, diciamo, anche durante le mattine, no? Le mattinate che abbiamo trascorso insieme, come te, che mi hai regalato degli sbadigli.
2: Scusa, Simo, ma ho sbagliato orario.
1: No, lo sbadiglio ci sta alle 15:13, figurati. 3 del pomeriggio, carbocoma. Io oggi ho mangiato solo un toast, fra un attimo delirerò.

Confessione, la versione originale di questo pezzo aveva un titolo un pochino meno radiofonico, lo sapete, no? Diciamo che la parola non era proprio forget. Noi, per rispetto delle vostre orecchie, anche se secondo me ne sapete più di Silo e di quelle di Chip Chip, che è piccolo, passiamo alla versione educata, ecco. E prima, quando stava passando Elisa con la sua canzone, appunto, Kintsugi, mi è venuta in mente una cosa. Oh no, ho ancora la grafica sonora di DJ Sterky. Fa niente, mi ci appoggio per qualche minuto, sentiamo cosa c'è. Che carina, mi piace, quasi quasi me lo tengo come sottofondo. Allora, dicevo che mentre passava Kintsugi mi dicevo, beh, ma ognuno di noi ha la sua crepa d'oro, no? Un difetto di cui ormai va quasi fiero. Beh, Chip Chip, il nostro pennutino, ne ha un sacco di difetti. È pettegolo, spiffera, racconta un sacco di cose, anche cose fasulle. Io, vabbè, che difetti posso avere? Canto spesso, canto la mattina alle 6, ad esempio, quando se mi sveglio mi viene a cantare, e non tutti quelli che ti stanno accanto sono felici. Un'altra cosa, mi piace fare un po' di dispettucci, ecco, quando so che qualcosa ti dà fastidio, dai e un po' cerco di darti fastidio. Cosa che comunque vedo saper fare bene anche a un'altra Simona, che a un certo punto, quando ha sentito alla radio che ho fame, perché o avrò fame, per il momento funziona ancora, perché oggi ho mangiato soltanto un piccolo toast, lei con tutta la sua gentilezza mi ha mandato una serie di piattini che sta preparando. Brava Simo, brava, brava, bella dispettosa. Ecco, diciamo, questa potrebbe essere una crepa, no? Una sorta di fastidio, di difetto, che però ci piace portarci dietro. Se volete raccontarmi anche qual è il vostro, le crepe non si nascondono, si mettono in evidenza e l'oggetto diventa più prezioso di prima, proprio come per il Kintsugi sopra che abbiamo ascoltato prima. Tra pochissimo ci sarà anche il momento Uno non basta. Oggi i protagonisti della nostra doppietta saranno i... Ve lo dico? Ve lo dico, saranno i Queen.

0: frequenza di Rete 3 da un sacco d'anni. Siamo un po' bastardelli, ci piace darci fastidio, quindi dopo aver sentito che potrei avere fame in quanto sono un po' sotto calorie, sotto la quello che dovrebbe essere il mio fabbisogno, mi state mandando solo foto di piatti buonissimi, bravi.
1: Una non basta.
0: No, una proprio non basta. Questa rubrica che ci portiamo dietro dalla stagione passata e ancora prima dalle merendine con il mio polpettino, non la mollo perché ci dà l'occasione di entrare ancora meglio in un mood, no? Dici, quell'artista bravo, mi piace, però una non basta. Ed eccoci qua, la rubrica dove un brano solo non ci basta mai. Oggi due pezzi dei Queen. Allora, il primo lo conosciamo bene, che è Don't Stop Me Now, 1978. E quindi, insomma, voglio dire, non sarà una grande sorpresa. Cosa ci giochiamo come secondo brano? Beh, il secondo brano deve essere una chicca, qualcosa che è un pochino più di nicchia, e questa è la regola di questa stagione di Uno Non Basta, e quindi non vorrei nemmeno annunciarla. Vi posso dire soltanto che è una canzone che ci riporta al 1991, che Brian May l'aveva scritto per un suo disco solista, ma poi l'ha portato ai Queen e via. E l'energia di Freddie è ancora tutta lì. Prima però, Don't Stop Me Now, enjoy.

questo è stata una bella sorpresa. Don't Stop Me Now e Headlong. Questo è lo spirito di Una Non Basta. Domani 30 settembre avrebbe compiuto 79 anni Mark Bolan, e quindi chiaramente domani Una Non Basta con delle chicche T-Rex, sicuramente Mark Bolan. Eh già, non dite che non ve l'avevo detto, eh.

vi vengono ascoltando una canzone hanno un nome, Frisson, e non sono un caso. La musica che amiamo stimola il rilascio di dopamina, la stessa sostanza che il cervello libera, non so, quando ad esempio mangiamo qualcosa di buono. Quindi ascoltare la radio chiaramente fa bene, assolutamente sì, ma ancora di più lo dice la scienza, non solo io. Adesso però pista da ballo, ok? Bello, cioè proprio pista da ballo, quella che ti fa sentire libero e spensierato. E subito dopo Coma Cose con Posti Vuoti, quindi dalla pasta, dalla pasta, si capisce con fame.

Allora, facciamo un patto. Fuori è quasi ottobre, no? Ci siamo, 30 giorni a novembre, per aprile, giugno e settembre. Ma qui dentro l'estate non l'abbiamo ancora archiviata. Chip Chip si è rifiutato di togliere l'infradito. Voi direte, un pennuto con l'infradito? Sì, è un pennutino da cartone animato lui. Ha l'infradito. E per dargli ragione vi porto a Paris, da un cantautore che si chiama Odetto. Tranquilli, niente fisarmonica e basco. Lui fa un pop bello morbido, solare, che sa di tramonto. Il suo disco, basta, divento l'Ispettore Clouseau. Oh, avete un messaggio per me? Il suo disco si chiama proprio Sunset Radio, o Sunset Radio, e dentro c'è perfino un pezzo che si intitola Comme les gars de Daft Punk, che vuol dire come quei tizi dei Daft Punk, più o meno, uno che ha le idee chiare, insomma. Il brano che ascoltiamo ha il titolo che è già una vacanza, Bisous, Salé e Coquillage, tradotto baci salati e conchiglie. Io non so voi, ma a me è venuta voglia di sabbia nelle scarpe.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

quanto meraviglia. Musica svizzera che non manca mai all'interno delle nostre playlist. Two Romance, My Night. Ne avevamo parlato la settimana scorsa quando stavamo facendo colazione insieme, abbiamo avuto anche il piacere di parlarne con loro in diretta telefonica. Insomma, avete presente quando vi arriva una email e già quella vi rovina la giornata? Immaginate centinaia. È quello che è successo ai Vat Vuk. L'album Il fondo del barile era sparito dalle piattaforme digitali dopo una contestazione legata al copyright. Una settimana di scambi con uffici legali, documenti, spiegazioni e probabilmente qualche caffè di troppo. E alla fine, colpo di scena! Chi doveva decidere ha stabilito che non c'era alcuna violazione. Risultato: album riabilitato e pronto a tornare online. Insomma, una piccola vittoria tutta ticinese che dimostra che ogni tanto Davide riesce ancora a spuntarla contro Golia. E i Vat Vuk comprensibilmente stanno festeggiando come se avessero vinto i mondiali.

0: ce le stiamo festeggiando anche con il nostro pubblico, con i nostri amici che scrivono attraverso il nostro sistema di messaggistica che ne sono molto felici. Il fondo del barile non viola alcun copyright e tornerà e torna sulle piattaforme digitali. Bravi Bad Book, obrigado. Sono le 16:01. È il momento di fare un giro di boa.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Linguaggio da velisti. Marco Di Gioia è già qui in tutto il suo splendore.
1: Rete 3.
0: Non mi sentivi sincera, non lo so.
2: No.
0: Non ero abbastanza sincera, dici.
2: Sei vestita di nero, non va bene.
0: Quindi che problema c'è?
2: Cioè, mettiti una sciarpa che ti illumina il viso. Non ti ho mai detto
0: allora,
2: così.
0: Allora sì, no, io ho apprezzato perché ti ho detto, ma come stai bene tutta vestita di nero? Io ho combattuto per anni contro questa mia abitudine. Intanto tergiverso perché stavo cercando il nostro bollettino meteo. Ho combattuto per anni e poi mi sono comprata delle cose colorate che non mi si addicono, tutto molto interessante. Direi ora diamo uno sguardo.
2: Ce l'ho fatta.
0: Quindi vi posso dire il tempo di domani, che è mercoledì. In Romandia e in Ticino in parte soleggiato, altrove in prevalenza soleggiato, il pomeriggio a nord un rovescio non escluso. Avremo delle temperature minime comprese tra 9 e 15 gradi, le massime a sud 22, a nord fino a 27 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana.
3: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Segnaliamo la fine del pericolo causato da oggetti sulla carreggiata sulla A2 tra la Galleria della Collina d'Oro e Lugano Nord in direzione di Bellinzona. Problemi di traffico sulla A2 in direzione di Bellinzona tra la Galleria, si circolava appunto unicamente su una corsia, la corsia di sinistra, sempre sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 2 chilometri tra Quinto e Airolo con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Traffico congestionato anche tra Gravesano e Manno in direzione di Agno. Ed ora l'attualità.
1: 3 News.
2: Il Consiglio federale vuole allentare le norme in materia di esportazioni di armi per garantire la capacità di difesa del paese e salvaguardare i posti di lavoro. Invita perciò il prossimo 29 novembre ad approvare la revisione della legge sul materiale bellico. Oggi è infatti vietato esportare materiale bellico svizzero verso paesi coinvolti in conflitti interni o internazionali. Il presidente della Confederazione, ministro dell'Economia Guy Parmelin, ha sottolineato davanti al Parlamento che il nuovo regime sarà sempre applicato nel rigoroso rispetto della neutralità svizzera e del diritto internazionale. Un bombardiere strategico russo T-95 si è schiantato durante un volo di addestramento nell'estremo oriente della Federazione Russa, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo volava senza armamenti. E infine a Berlino il partito tedesco di estrema destra AfD sta organizzando un forum con la Russia e gli Stati Uniti per il 2027 per discutere la ripresa del progetto Nord Stream e la cooperazione economica. Il partito ha affermato di essere in contatto con Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin, in merito all'evento.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

Fire Hot. James Blunt, con lui siamo ripartiti in questa seconda ora. Con me, assolutamente, Simo, un cuore come un falò. E il cuore, quello vero, lavora, oh se lavora, lavora sodo, batte circa 100.000 volte al giorno, anche adesso che siete seduti in macchina ad ascoltarmi. Diamogli qualcosa di bello da ascoltare, di spirituale.

che mi piace. Non sono proprio una fan, ecco, di Biagione, del Biagione, però bella, bella. Viaggio Antonacci, a sua parte tutto, ne ha fatti di grandi successi. Spirituale, Safe. Adesso arriva un classico che so che vi piacerà tanto, un classico che non invecchia. The Cure con Just Like Heaven. 1987, Robert Smith ha raccontato che nasce da una notte in riva al mare con Mary, la ragazza che poi è diventata sua moglie, che compare anche nel video. E quella scogliera, Beachy Head in Inghilterra, è la scogliera di gesso più alta della Gran Bretagna, oltre 160 metri a picco sul mare. Romantico sì, ma con le vertigini.

perché d'inverno alle nostre latitudini il sole è così basso che la pelle produce pochissima vitamina D. Quindi appena potete, una passeggiata, il viso al sole, è gratis e fa bene. Sunshine.

testa, però con un minimo d'appiglio alla razionalità, perché sennò vai per aria. Musica svizzera ancora? Davvero? Tra l'altro tornano dopo una lunga pausa, è una band bernese che ascoltiamo con Cycle Breaker. Vuoi dire stiamo in Svizzera? Sapete dov'è il punto più basso del paese? Anzi, è un quiz. Dai, un quiz da auto, che bello, che noiosetta. Sapete qual è il punto più basso del nostro paese? E il punto più alto? Lo sapete? Dai, vediamo se mi mandate la risposta.

0: la so la soluzione, perché l'avevo preparata questa mattina per parlare così di qualcosa di curioso, che sono quei dati che ti fanno intrattenere un po' gli amici magari a cena. Fai il fenomeno. Cioè, Joas chiaramente la sa, ma non posso disturbarlo adesso che si è svegliato alle 4, magari è già andato a dormire. Allora vediamo un po' le vostre risposte. Punta Dufour è più alta, Ascona più basso. Potrebbe essere una risposta esatta, non lo so, la soluzione tra pochi minuti. Vediamo cosa ci dite.
1: Ciao. 33. Il punto più basso io penso che sarebbe per me
0: Kreuzlingen.
1: Va bene?
0: Dice,
1: quello più alto me lo devo pensare ancora. Ci sono tanti metri su.
0: Qui ci sono tante risposte, alcuni avranno fatto anche delle verifiche, altri staranno, come dire, se lo ricordavano. Ascona e il Dufour è più o meno la risposta che sta arrivando da tutti. Il centro del lago di Lugano, il punto più basso, rive del lago Maggiore ad Ascona, punto più alto Pizzo Dufour del Monte Rosa. Buon pomeriggio a te. Poi abbiamo Elio, il punto più basso è il lago di Locarno, la montagna più alta forse l'Eiger, non lo so, vedremo. Che bello, che ci piace sempre giocare. Poi abbiamo Punta Dufour che si riconferma, il punto più basso è, vediamo un po', di nuovo Lago Maggiore. Tra poco la soluzione, magari c'è un geografo all'ascolto per avere proprio la certezza assoluta.

0: curioso.
1: Cip cip.
0: Uccellino, allora, curioso. L'uccellino curioso oggi è venuto qua e mi fa, a parte che non vuole togliersi l'infradito, qual è il punto più basso della Svizzera e quello più alto? Io che ne so, ma chi si ricorda? Allora, il punto più alto della Svizzera è la Dufourspitze, punta Dufour, nel massiccio del Monte Rosa, a 4.634 metri sul livello del mare, è la vetta più alta del paese. Il punto più basso della Svizzera si trova sulle rive del Lago Maggiore, nel Canton Ticino, a 193 metri sul livello del mare. Insomma, tra il punto più alto e quello più basso della Svizzera ci sono ben 4.441 metri di differenza. In pratica, nel giro di pochi chilometri si passa dalle palme del Lago Maggiore ai ghiacciai del Monte Rosa. Abbiamo soddisfatto anche la curiosità di questo

16:34, buongiorno. Con chi sei? Chi ti sta tenendo compagnia? Assolutamente Simo. Fino alle 17. Stavo riflettendo sulla canzone Casini di prima. E guarda caso, a me sembra di non aver ancora combinato Casini oggi. Ed è strano.

René Miller, Body Talk. Adesso una canzone, ma anche una storia di vecchi compagni di scuola. Lenny Kravitz e Slash si conoscevano dai tempi del liceo a Los Angeles e anni dopo si sono ritrovati a suonare insieme. Ma che bello avere ancora dei compagni di scuola con cui uscire, con cui fare ancora qualcosa di bello, di divertente. Sì, sì, ma ci sono quelli che si portano dietro le compagnie da quando avevano 8 anni.

sono tutti film che tante volte magari non sempre ci facciamo noi nella nostra testa, no? Vedi uno che ti guarda, magari è affaccendato in altri pensieri.

e che poi appunto messa nel modo giusto la fa suonare ancora molto attuale. Allora ho scelto Roosevelt, che è un musicista e un produttore tedesco che si chiama Marius Lauber, uno che ama i suoni belli, caldi, no? Le chitarre, definiamole luccicanti, quei ritornelli che ti fanno venire voglia di guidare ancora con i finestrini un po' abbassati, no? Automatic, un bel concentrato di energia positiva, ma anche

degli anni 80, da funk eccetera. Roosevelt, Automatic. Grazie per le foto, tra l'altro, che avete mandato oggi, così carini, così gentili, che quando avete sentito che avevo fame mi avete mandato i foto di piattini deliziosi che avevate mangiato o stavate cucinando. Ottimo. Qua mi sono arrivate anche già le foto delle prime raccolte di castagne, le castagne che hanno questa magia, no? Ce le dimentichiamo per un pacco di mesi all'anno e poi arriva l'autunno e all'improvviso diventano le protagoniste assolute. Basta sentirne il profumo per strada e ci ritroviamo tutti con le mani in tasca a soffiare sulle dita per non scottarci. E poi le castagne sono democratiche, mettono d'accordo chi ama passeggiare nei boschi, chi aspetta la sagra del paese, chi magari non distingue un castagno da un lampione. Tra l'altro, prima che arrivassero patate e mais dall'America, in molte regioni europee le castagne erano così importanti da essere chiamate il pane dei poveri. Ci facevano farina, pane, dolci e perfino la pasta, altro che semplice spuntino autunnale. Io ho una curiosità, siete del partito delle castagne arrosto, delle caldarroste comprate al mercato, oppure preferite quelle bollite? Soprattutto, c'è qualcuno che riesce davvero a sbucciarle senza ustionarsi le dita? Perché per me è una leggenda.

0: lascia un po' fuori finché vedo che non esce nessuna forma di vita dalle castagne, dopodiché fanno un bel giro in forno e pronti, via. La torta di castagne è un'altra roba che comunque richiede certamente una preparazione un pochino maggiore rispetto a sbatterle dentro nel forno. Poi castagne, lardo, pancetta e formaggio e un buon bicchiere di vino. Ci siamo capiti, insomma, come sto messa. Me ne vado. Allora, vi lascio con il gruppo dei cialtroni. Il gruppo dei cialtroni sembra, sai, quando arrivano i nostri ex dipendenti a trovarci. Il gruppo dei cialtroni. Laila, perché mi hai fatto venire voglia di torta? Senti, non riesco neanche a parlare.
1: Perché, sai che ho pensato a un compleanno venerdì e la torta è stata torta di castagne e per me l'hanno fatta senza lattosio e ho il frigo pieno perché me ne è rimasta tantissima e ogni sera torno a casa da una gioia profonda.
0: E io chi sono? Scusa, non hai pensato a me?
1: Te ne scongelo una e te la porto
0: domani. Ti prego, ti prego! Ciao a tutti! Buonissimi cialtroni a voi!

0: bello il nome dell'album di Nickless, cioè sì? Cars and Things That Go, cioè macchine e cose che vanno, che camminano. Tipo le biciclette, tipo
1: ad esempio
0: i trottinette, tipo che ne so, le casse sapone. Le casse sapone. No. Sì. Nickless a chiudere la fascia di Chip Chip. Salutiamo Simo con un grande abbraccio. Torna domani, sempre allo stesso orario. Noi iniziamo con il pacchetto informativo.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 17 e un minuto.
2: Rete 3.
3: Ciao, sono il pacchetto informativo.
0: Ciao, pacchetto informativo, ti trovo bene.
3: Oggi il colore dei pantaloni di Marco Di Gioia è tollerabile.
1: Puoi spegnere il microfono che tu devi solo leggere il notiziario, grazie. Previsione per domani che mercoledì nella Svizzera romanda in Ticino, in parte soleggiato, altrove in prevalenza soleggiato. Silenzio. Al pomeriggio a nord un rovescio. Che adesso ti rovescio io addosso.
0: Dai.
1: Non escluso, temperature minime comprese tra 9 e 15 gradi, massime al sud 22, al nord fino a 27.
0: Lì due galli nello stesso pollaio.
1: Calma, c'è vista qui.
0: Sulla 2, portale sud della Galleria del Gottardo, code di 2 km tra Quinto e Airolo e tempi di attesa di 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. La corsia Cupra è aperta, traffico congestionato anche tra Gravesano e Bioggio in direzione di Agno, tra Magliarzo e Ponte Tresa verso l'Italia, a Lugano sulle vie principali del centro e sulla via cantonale a Melide in direzione di Bissone.
2: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17, la notizia del giorno. Nel 2027 in media i premi di cassa malati mensili in Svizzera aumenteranno del 5%, pari a 412 franchi. Crescita rallentata in Ticino al 3,7%, un aumento tra i più bassi che resta comunque amaro. Amaro perché i ticinesi pagheranno comunque il premio più alto in Svizzera, pari a 520 franchi mensili, e perché nel cantone per 3 anni consecutivi era stata registrata la progressione maggiore. Nei Grigioni l'aumento sarà percentualmente più elevato, con un più 4,3%, ma il premio medio mensile, pari a circa 370 franchi, resta più basso di quello ticinese. Oltretutto la crescita in termini assoluti è più contenuta a Coira rispetto che a Bellinzona, con quasi 15 franchi al mese a fronte dei quasi 19. Tra le varie reazioni, l'Unione Sindacale Svizzera chiede un freno legislativo alla crescita dei premi malattia, che a suo parere hanno ormai raggiunto per molte economie domestiche il limite del tollerabile. Un'assistenza sanitaria di alta qualità è accessibile a tutti a un costo, riconosce l'USS, che è però a suo modo di vedere finanziato in modo antisociale. Si ipotizza nel comunicato una modifica della legge da parte del Parlamento per la progressione, ad esempio al 3%, con gli aumenti oltre tale soglia poi finanziati tramite imposte. We'll be right back.

0: sono bravi, sono bravi. Chainsmokers, cosa gli devi dire? Gli
1: Che non fanno più dischi.
0: Non è vero?
1: Li fanno?
2: Certo. È orgogliosa di presentare.
0: Non è orgogliosa per niente.
1: Oh no, mi sa di

0: l'autore, ma non me la ricordo, quindi non la posso aiutare.
1: No, no!
0: Quindi starà a voi ricantare.
1: Ma magari... che cosa se non lo so neanch'io?
0: Le dico titolo, autore, lei andrà a farsi la sua lezione quotidiana che durerà una decina di minuti.
1: Grazie. Pensavo di meno.
0: Sono tanti 10 minuti.
1: Sì, sì, sì.
0: E dovrà reinterpretarla sotto la doccia. E lì poi ci sarà qualcuno che capirà o meno.
1: Certo.
0: Non vi aiuto nemmeno perché è talmente facile. Come posso aiutarli? Badate al giorno. Okay.

0: Ragazzi, buonasera a tutti.
1: Ciao.
0: Speriamo di una serata bellissima, perché qua da noi è un po' di nuvoloso, ma? Insomma, è caldo. Abbiamo come 23 gradi. Per settembre non è male.
1: No.
0: Ciao Troni.
1: Sì.
0: Date tutto. Ciao.
1: Come sempre.
0: Non c'è più bello.
1: Grande Cesario.
2: Grande.
1: Come sempre si parte con la rassegna stampa.
2: Esatto, inchiesta giornalistica. Partiamo fortissimi questa sera.
1: Mi immagino.
2: Allora, quante volte abbiamo sentito situazioni del genere? Lui che rientra a casa. Amore, eccomi. Scusa, sai, ho fatto un po' di ritardo, ma il capo, le riunioni. Oh, e poi c'era traffico, ma volevo subito ritornare da te. Quante ce ne sono di queste situazioni?
1: Beh, c'è di peggio, eh. Tipo, torni a casa, amore, sono tornato prima. Oh cielo, mio marito!
2: Però questa è anche me, sì. Però attenzione, perché se stai mentendo e hai invece passato una giornata cicisbea.
1: Bello cicisbea.
2: Cicisbea, cioè.
1: Birichina.
2: Birichina, bravissimo. Non basta cancellare i messaggi, la cronologia, far finta di dimenticare il cellulare a casa. Assolutamente no, perché sei fregato se hai un cane a casa.

0: perché gli esperti dicono che adesso i cani vengono addestrati dalle donne per fregarti.
1: Cioè annusano quello che non devono annusare e ti puntano.
0: Se ti annusano davanti ha un significato, se ti annusano dietro ne ha un altro
1: significato. E devi farti comunque delle domande, giustamente.
0: Ma andiamo avanti.
1: Bene, sì. Occhio agli animali domestici.
0: Sì, lo spazio dello sfogo, The Purge. Tanta gente si sfoga sulla rete e anche noi vogliamo aiutarli. Scrivono, sentite un po'. Ciao. Sto con il mio ragazzo da quasi un anno e sono davvero felice con lui. C'è solo un problema. Quale? I rumori che fa.
1: No.
0: Mastica rumorosamente, gli schioccano addirittura le mascelle.
1: Ciancica.
0: Bravo, e in più, sempre mentre mangia, respira forte dal naso.
1: Ma poverino, ha le adenoidi magari.
0: Potrebbe essere.
1: Questo non è amore però, eh.
0: Guarda, lei scrive, solo veramente a pensarci mi vengono i brividi. Avete consigli o esperienze? Io ne leggo un paio su, sai, i commenti.
1: Il primo è mollalo.
0: No, ma no, poverino.
1: Vabbè, oh.
0: Magari ha dei problemi.
1: Se non c'è
0: davvero
1: l'amore, mollalo.
0: Allora, Anonima scrive: adesso ho capito perché il mio ragazzo cena con le cuffie.
1: Ah, perché lei ciancica.
0: Può essere. Anselmo,
1: sai,
0: pensionato.
1: Mangiano il brodino, bevono il brodino. Che fastidio.
0: Va. Anselmo, pensionato, mangia con un ventilatore acceso.
1: Che quello copre il.
0: Non potrebbe
1: il
0: essere.
1: Rumore.
0: Potrebbe essere. Hermes, camionista. Mangiate solo cose croccanti insieme, così ognuno copre l'altro.
1: Le patatine.
0: Insomma, se avete consigli, che, cari cialtroni, noi siamo qua, aiutate questa povera donna. Voglio dire. Ah, un altro che scrive: portalo dal pediatra.
1: Perché?
0: Non lo so.
1: Dal logopedista.
0: Aiutateci, per favore. Ma è arrivato il momento zen, il club dei cialtroni è sempre attentissimo ai consigli che arrivano direttamente dal porto sicuro di TikTok. Per riallineare il chakra, state su una gamba la mattina, una gamba sola, mentre ci si lava i denti. Si chiama la cicogna del mattino.
1: Domani provo.
0: È bellissimo.
1: Anzi, stasera provo.
0: No, solo la mattina funziona.
1: Solo la mattina?
0: Sì, sì. Al lavoro invece praticate la respirazione del cane bagnato.
1: Com'è?
0: Dovete scrollarvi violentemente dalla testa ai piedi per 10 secondi ogni ora, anche durante una riunione. Serve a far scivolare via l'energia negativa dei colleghi.
1: Ah, così, quella roba lì.
0: Servirebbe.
1: Sì.
0: Poi c'è lo squat da fila alla posta. Ogni volta che si fa la fila, fare mezzo squat ogni volta che una persona davanti avanza.
1: Bello. Non vedo l'ora che filmino una roba del genere.
0: Se la fila non si muove, si resta lì piegati sulle ginocchia finché non si sblocca. E poi, come ultimo consiglio, qui ci tengo, se sentite troppe volte parole come crashare, red flag, ghosting, c'è anche la challenge per purificarsi dagli inglesismi. Per un'intera giornata, per esprimere qualsiasi cosa, provate a usare una sola parola, tipo grande.

0: Anche questa era bella da cantare sotto la doccia, secondo me.
1: No,
0: però
1: no, perché è troppo facile per me. Io voglio robe più difficili.
0: Bene, allora la canti.
1: In Sun Alone.
0: No, deve fare 9 a 9. Se no si capisce, sì. Dai, siamo alla doccia al trono, in palio 50 franchi in buoni acquisto per ricantare al nostro numero 079-873-8073 la canzone che io non conosco. Perché oggi non l'aiuto, di gioco.
1: No, no, no, ma non ho bisogno, non ho bisogno, sono pronto a esibirmi, il mio popolo è okay. Con me. Mi apra la doccia.
0: Non le do neanche una mano.
1: Ma non dia niente, guarda. Non me lo merito.
0: Vero?
1: No.

0: sia il suo momento, Peggy Gou è il suo momento come DJ, come producer, c'ha il suo seguito, c'ha il suo stile.
1: È strana.
0: Molto anni 90.
1: È strana.
0: Strana che cosa?
1: È strana lei.
0: Cioè?
1: È perché in faccia è... mi convince.
0: Ma lei mi fa del body shaming.
1: No, no, no.
0: Così, si vergogna.
1: Del face
0: si
1: shaming.
0: Vergogna. Del face. Le nuove frontiere della musica, ovvero notizie sull'intelligenza artificiale. Occhio perché secondo Reuters, OpenAI, che sono quelli di ChatGPT, ha cancellato il previsto rilascio di ottobre, quindi a giorni doveva uscire questa nuova generazione di ChatGPT, era la 6.1, Astra, così si chiamava. Dopo i test interni di sicurezza, cos'è successo? È successo che... pare che questa nuova versione abbia avuto maggiore capacità di eludere la supervisione umana, livelli superiori di inganno.
1: Pensa un po'.
0: Inganno e azioni al di fuori delle autorizzazioni assegnate.
1: Ribellione pura.
0: Sì, pura. E quindi ha detto, sai che c'è, magari la fermiamo per non andare.
1: Ma sai cosa che in genere...
0: una buona notizia che abbiano fermato.
1: Ma no, secondo me non va fermata. Posso dirlo?
0: Sì, lei...
1: Non va fermata,
0: perché?
1: No. Ma no, non va fermata perché tanto è inutile, perché lei mi si incazza e poi ci fa, capisci, i fondelli, no? Lasciamola stare così. Brutta persona sono.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Sì, sì. Poi credo. Non ragiona.
1: No. Io non mi merito niente.
0: No, non è che non merita niente. Cioè, forse sì. Forse sì. Allora, siamo appunto alle notizie dell'intelligenza artificiale, ma anche al brano creato con l'intelligenza artificiale. Questo.

0: è nato prima l'uovo o la gallina? Perché
1: assomiglia tanto,
0: a Hugel con Alcionate, che era Moving to the Sun, che com'è che faceva? Aspetta, per fammela fare, aspetta, da qua, ok, faceva così. Pennetta dice.
1: Ma riesce a farla, dice
0: Pennetta.
1: Pennetta.
0: Ecco,
1: bravo.
0: Diciamo che forse è ispirata, o questa ha ispirato Hugel. Vai a
1: no,
0: capire.
1: No, dai, non puoi dire che Alcionate si è fatta ispirare da quei. Dai.
0: Beh, Alcionate magari aveva solo cantato la canzone. Lei lo sa? Lei lo sa?
1: Certo che lo so.
0: Non lo sa.
1: Io
0: millantatore, millantatore, il brrr. Ado orecchiabile. E questa canzone è l'emblema del brano orecchiabile. La mella.

0: pensa. Più ritorno con la sua cassa Rotterdam.
1: Hanno tagliato la cassa. Vabbè, 99, pensa quanto vedeva lungo, ok, che si utilizzavano magari i sequencer per fare le canzoni.
2: Sì, quello dagli anni 60.
1: Adesso l'intelligenza artificiale. Era Elio e le storie tese, la bella canzone di una volta, la canzone orecchiabile, il brano orecchiabile, e adesso c'è lo sblocca ricordi. Vediamo se lei, che è giovanotto.
2: Fammi sentire.

0: la leggerezza di una serie degli anni 70-80 che era Cheers, era ambientato in un bar underground, dove ogni volta che entrava questo personaggio che era un po' il protagonista, i baristi, Nor! Era Norman che entrava e lo annunciavano. E se non ricordo male, tra i baristi c'era un giovanissimo Woody Harrelson, che poi è diventato un attore di Hollywood tra i più famosi, insomma.
1: Pensa che dietro quel bancone lì, io so perché l'ho letto qualche tempo fa, c'erano tutti i copioni incollati come i porti.

0: Nick Chester canta questa canzone, poi non canta più per una settimana perché.
1: Ma no, cosa ci vuole a fare la canzone?
0: No, urla tanto.
1: Ma tu prendi come si, Iggy Pop, quello è. Ha copiato Iggy Pop e. C'è anch'io, sono capace.
0: Lei è polemico oggi.
1: Sì, sono polemico.
0: Troppo polemico.
1: Sono polemici, c'è una motivazione.
0: La smetta di essere polemico.
1: Mi metta sotto la doccia per i bollenti spiriti.
0: No, aspettiamo perché, tornando a Cheers, la serie di cui abbiamo parlato qualche minuto fa e abbiamo sbloccato il ricordo con la sigla di quella sitcom, Angelica scrive: ciao cialtroni, Cheers ha avuto un bellissimo spin-off che ho scoperto in gioventù grazie alla TV Romanda. Fraser, era Fraser, mai tradotto in italiano, peccato, scrive. Ogni tanto la vedo ancora in inglese, fantastico, buona serata. La spiega sitcom, l'ha scritto lei, l'ha scritta, l'ho detto io, fantastico. Allora, doccia altrona, diamo ancora la possibilità a quelli che non hanno capito quello che lei ha cantato, ma siccome ho capito anch'io.
1: Ha capito?
0: Lei mi ha fatto capire per la prima volta,
1: grazie,
0: e io, ripeto,
1: grazie,
0: non conoscevo la canzone. Di cosa si tratta?
1: Lei l'annovero tra i miei fedeli, venga, venga, Grillo.
0: Vengo, vengo.

0: faccia quel giro lì.
1: Nai nai nai nai na na. Nai nai nai nai na na.
2: 079-873-8073, ricantatela e diteci di chi è.
3: Facile. Il titolo, facile.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Quando sei giù, una pastiglia di Cialtronil e sei subito sollevato.
2: Why is it that every time I'm walking down the street, somebody wants to stop me just to give me a flyer? Come on, man! Funk that! Get out of my way!

0: question. Why is it that when I go out to a nightclub, only the ugly chicks want to step to me? I mean, like I'm ugly or something, huh? What do you mean, huh?
1: Hai capito cosa dice? Dice, come mai ogni volta che vado in un nightclub solo quelle brutte mi vengono a cercare? Vuol dire che sono brutto anch'io? E poi dice funk death in questa versione, ma nella versione originale non è proprio funk death, ma
2: era qualcos'altro, in discoteca
1: funzionava forte. Allora Angelica, c'è una notizia per te. Angelica ha detto che Fraser, lo spin-off The Cheese, non era stato doppiato in italiano. Pare ci sia una versione in italiano doppiata, quindi ti posso dare questa notizia, provo a cercarlo che magari ti svolta un po' la serata. Detto questo, siamo alla doccia altrona, diciamo che in pochi hanno capito, ma hanno capito. In palio c'era un buono da 50 franchi. Io farei ascoltare innanzitutto questo messaggio, attenzione, perché poi ci hanno mandato messaggio con scritto Lucio Battisti 29 settembre, che poi è la canzone nascosta dietro la doccia altrona, e alla nostra richiesta cantala, il personaggio in questione dice questo.
3: E cantala, ho già il raffreddore naso tocco. Hai seduto in quel caffè, io pensavo a te. Dai, fate i bravi.
2: Ma siamo bravissimi noi.
1: Dai, bravo. Io farei un applauso.
2: Bravo. Ma spiace. Noi vogliamo di più.
1: Abbiamo di più. Fallo ascoltare, anche perché c'è una minaccia velata.
2: Sì. Io non firmo niente, te lo dico.
1: No, neanche io.
4: Seduto in quel caffè, brava, io non pensavo a te, pensavo solo a Di Gioia che canta male, canta male.
2: Sì.
1: Giusto,
2: ma canto.
4: 29 settembre, Equipe 84, oppure Lucio Battisti. Adesso vi faccio scrivere dall'avvocato.
1: Ha ragione.
4: Scherzo.
2: No, allora.
1: Grande Simone esaustiva.
2: Allora, secondo te, perché vince lei?
1: Perché è stata esaustiva, esauriente.
2: No.
1: Perché?
2: Perché no, prova a pensarci bene.
1: Per la minaccia dell'avvocato.
2: Ma certo.

0: gioia oggi, un successo, è riuscito a far capire la canzone.
1: So soddisfazione.
0: È un miracolo.
2: Pure io ho tremuato tutto.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 18:02.
3: Rete 3.
1: Fa caldo anche in studio, fa caldo, previsioni per domani, diciamo che nella Svizzera romanda in Ticino in parte soleggiato, altrove in prevalenza soleggiato. Ma scusa, ma se in parte soleggiato e altrove
4: di
1: in prevalenza, non capisco. Io non
4: perché
1: capisco.
4: Perché il criceto lo fa girare in quella testa?
1: Se non mi ingrassa. Al pomeriggio a nord un rovescio non escluso. E temperature minime comprese tra 9 e 15 gradi, massime al sud di 22, al nord fino a 27, Laido, alla linea.
4: Si fa molto caldo, anche solo a 2. La galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria.
1: Attenzione,
4: Ahimè! Ahimè.
1: Cosa c'è?
4: Sulla 2 al portale sud della galleria c'è un chilometro di colonna, ma sarà di più.
1: Scusi?
4: Sarà di più probabilmente nei prossimi minuti.
1: Immagino.
4: È attesa di 10 minuti ora, ma saranno di più. Ecco,
1: certo.
4: Il traffico congestionato anche tra Manno e Bioggio verso Magliaso, sì. E tra Agno e Ponte Trese verso l'Italia. Smetta.
1: Sì, ma non dico niente.
4: Smetta di fare il bambino che sfota i compagni di classe, perché lei è così.
1: Ma lei mi sta simpatico.
4: Lei aspetta solo di vedere inciampare qualcuno.
1: Questo è vero.
4: Questa è
1: vero.
4: La verità.
1: Sì,
4: lei è una brutta persona. No, ma passiamo al notiziario in lingua facile.
1: Eccola qua.
4: Eccoci qua. Alejandro González Iñárritu,
1: sì?
4: È un regista, sceneggiatore,
1: sì,
4: e produttore cinematografico.
1: Beh,
4: messicano.
1: Sì. Okay.
4: Vincitore di 5 premi Oscar, che è la statuetta quella dorata, 4
1: sì.
4: Golden Globe, che è
1: sì.
4: quel premio a forma di mondo con l'asta sotto,
1: sì.
4: 3 BAFTA, che è a forma di maschera,
1: sì.
4: 2 Davide Donatello, che è fatto come il Davide Donatello, nudo, nudo. Iñárritu presenta Digger, il nuovo film, e dice: vedere Tom Cruise sul set è come un miracolo. Quanto ha ragione!

0: cialtroni.
1: Ciao Ago.
0: Come la passate?
1: Bene, grazie, tutto a posto. Tant'è che siamo arrivati anche al nostro cialtron of the day.
2: Attenzione, fan di Lady Gaga sparisce per 2 anni dai commenti del sito ufficiale della cantante, ma poi ritorna. Scusate, ero in prigione.

0: Sì, hai ragione, Gio. Hai ragione, sì, assomiglia tantissimo. Assomiglia.
1: Ma come fa a sentire, scusa, le canzoni? Cioè, non ha orecchie lui. Lei.
0: Non ha una sensibilità che lei non ha, Giovanna. È vero.
1: C'è
0: la ragione, assomiglia all'altro progetto. Quale? Dica lei.
1: È quello lì di George Benson.
0: No, Gio, non glielo posso dire queste cose qua. È offensivo. Non glielo posso dire. Vieni che ti offro una roba.
1: Fate aperitivo che
0: sì,
1: meglio.
0: Sì, comunque Empire of the Sun.
1: Ah, esatto, cosa ho detto? Empire of the Benson Sun.
0: No, Gio, non glielo posso dire.
1: Ma va, andate, andate. Ho da fare, andate, ho da fare, ho da fare. Eccolo il mio vero e unico maestro.
2: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Tria.
3: Che devo anche scrivere la gestazione di ieri. Allora, mi faccia scrivere.
1: Cosa c'è?
3: Si calmi.
1: Lei non ho detto niente.
3: Sia seduto perché è in piedi.
1: E non riesco a stare seduto.
3: Deve.
1: Vabbè, mi si è...
3: Vuole la ciambella? Per sedere.
1: Non c'è acqua, non vedo acqua.
3: No,
1: qua.
3: Non è la stessa roba.
1: Vabbè.
3: Allora, il signor Di Scarabocchio ieri sì. È stato allontanato in malo modo dal corso DJ.
1: Ma non è vero, scusi.
3: Lei è Di Scarabocchio?
1: No.
3: E allora stia seduto, eh? Vuole la ciambella?
1: Sì, dai.
3: Allora lei, vediamo chi c'è oggi. Al signor Di Prugna, Marco Di Prugna.
1: Sì, ma lei sempre lì va a finire, eh?
3: Lei chi? C'è scritto Di Prugna.
1: Vabbè, sì, Di Prugna.
3: Prende i dischi e ti è in silenzio.
1: Sì, sono io Di Prugna.
3: Gero subito perché l'alunno, segno, nota sul registro subito.
1: Sì, sì, d'accordo.
3: L'alunno continua a parlare inutilmente. Adesso l'allontano, eh? Anzi, sicurezza.
1: Non è un corso di vocalist?
3: No, è un corso di DJ alla radio, eh? Le do quattro canzoni. Una degli anni 70, sì. Una degli anni 80, 90 okay. E 2000.
1: Bene.
3: Lei deve schiacciare il triangolo, glielo dico perché c'è la faccia da fescio e quindi glielo dico subito. Schiacci il triangolo lì. Bravo. Oh. Le do uno così.
1: Grazie.
3: Perché oggi sono buono.
1: Grazie mille,
3: molto
1: grazie,
3: bene,
1: grazie.
3: Signor Di Prugna.
1: Grazie.

0: di prugna, cioè una rullata iniziale nell'altro disco che dura 4 battute, quindi conti.
1: No, aspetti un attimo che sto preascoltando.
0: Sta finendo, eh?
1: Un attimo, sarò preciso, Non fa 4, ok? 5, eccolo qua. 1, 2, 3, 4.
0: Era finito. Zero. Era finito.
1: No, no, lei non ha orecchio.
0: Ha fatto il buco. Le do una serie di geri che se li deve ricordare anche nella prossima vita, guardi. 3, 1, 10, 4, 4 geri.
1: Facciamo 5, abbondiamo. 5. Grazie.
0: 5 geri, così impara di prugna che non è altro. Vuole presentare il disco? No,
1: sì.
0: È troppo tardi.

0: che il prossimo disco, signor Di Prugna, ha quattro battute iniziali, mi raccomando, non me lo sbagli, eh.
1: Senti i primi accenni del zanzarismo,
0: Vedo zero perché lei spara cose a caso.
1: Ma non è vero, io lo sento.
0: Guardi che sta finendo, se fa un altro buco le do un'altra sequenza di Jerry, eh.
1: Ok, un attimo che c'è.
0: 1, 2, 3, 4
1: Trouble. Ehi. È piaciuto?
0: Due errori. Perché? Uno non dice trouble, dice drop it.
1: Ah.
0: E il secondo era in ritardo. E quindi le do zero. Zero e un altro zero così.
1: Io me li merito, grazie.
0: Bravo, altri due.
1: Grazie mille.

0: Sì, sta andando malissimo.
1: No.
0: La boccio subito, la boccio subito e domani avanti un altro, Non mi sbagli questo messaggio, Conti, questo è giusto, parte la prima battuta, pronto?
1: Però non, è, no, non ho preascoltato l'altro disco, non so. 5, 6, 6, 7, 8, 8.
0: L'ha buttato dentro alla Carlona proprio.
1: No.
0: Sì, alla Carlona.
1: C'è che basso, Charlie Levare, grazie.
0: Una, la scegna, mille, serie di fregnacce una dietro l'altra. E

0: Che bella musica che ho scelto anche stasera.
1: Non ha scelto niente.
0: Sono veramente
1: lei
0: contento.
1: È bocciato ufficialmente, bocciato.
0: L'ho guardi, erano i miei genitori che mi hanno iscritto, non volevo neanche partecipare.
1: Pazienza, ecco, complimenti ai genitori che spendono i soldi per niente per mandare le persone a scuola, signor Prugna.
0: Prugna, grazie.
1: Andiamo Nando, lascialo qui da solo, questo Befano.
0: Magari ne ha bisogno lei di Prugna stasera, vada.
1: Andiamo giù.
0: Dai, no, non guardare.
1: No,
0: Gio,
1: sei offensiva, non gliela dico sta cosa. Ma no, povero Marco, dai.
0: Ma difendimi tu.
1: No, ma
0: mi può dare
1: ti
0: quel
1: dico cosa
0: lì
1: ti
0: che
1: sta dicendo, delle robe che alla radio risulterebbero un po' scomode, devo dire. Gio.
0: Sì,
1: Dai, Gio. Il foglio.
0: No.
1: Allora,
0: no,
1: 0, no, 1, no, che non si sa. C'è un 1 lì, poi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
0: Non c'è 6 stavolta.
1: Poi c'è il nome di Prugna Secca. Secca è scritto a mano. Bello di Prugna Secca.
0: Grazie, grazie.

0: Miley Cyrus che si trasforma. Tanta roba perché?
1: Perché Miley Cyrus è veramente, no, adesso a parte gli scherzi, è una donna che, anche se Agnese mi sente, io farei di tutto per lei. Sì, sì, Miley è troppo, è tanto.
2: Un buon non compleanno a me, a chi? A me, a te. Un buon non compleanno a te, a me.
0: Lei mi disarma.
2: Siamo tutti insieme con un altro po' di te. E tanti, tanti auguri.
0: Bandiera bianca.
1: Non faccia così.
0: È il non compleanno di Gary Lowe.

0: vergogno era tantissimo.
1: Perché?
0: Erano dei video degli anni 80.
1: Ah, solo i balli.
0: Bravo, bravo.
1: Vabbè, normale.
2: Stasera la TV.
0: Le coreografie di Franco Miseria.
3: Camiseria.
0: No? Non è Camiseria, è Franco Miseria.
3: Ah, scusi.
0: Zero, le do zero.
3: Pure lei.
0: Anch'io,
3: zero.

0: cosa c'è stasera alla
1: TV? C'è la partita di calcio per la National. Non riesco a dire. Sono confuso. Sono confuso.
0: Sei incasinato sul calzo.
1: Sul calzo. C'è chi non riesce a vivere, famosa gaffa.
0: No, era un'altra cosa.
1: Allora, c'è la partita di calcio per la Nations League Scozia-Svizzera stasera in diretta da Glasgow dalle 20 sulla 2, per esempio.
0: Non male.
1: Ci sarà anche un film stasera, ovviamente. Questa è la trama. Posso leggerla?
0: Prego.
1: Allora, Joy è un famoso escursionista e propone un'uscita in gommone su un fiume.
0: Rafting.
1: Sì, una cosa del genere. Il fratello di Joy è Gray ed è una persona più sensibile al gommone. Molto sensibile.
0: Perché ammiccano?
1: Ma nonostante tutto.
0: Perché è un gonfiabile?
1: Non lo so.
0: Fa per rumore. La smetta, dai.
1: Ma nonostante tutto accetta l'invito del fratello. Con loro ci sono due giovani turiste olandesi.
0: E lui è già innamorato del gommone.
1: Ognuno. Van e Carissa, che in passato hanno avuto qualche problema con la giustizia. Tutto tranquillo, Almeno fino a quando, durante un bivacco notturno, Van fa un incidente e si ferisce gravemente. Gray scappa inorridito dalla sangue, mentre Joy, che è medico, capisce che la situazione è molto più grande del previsto.
0: Vuole dire il titolo?
1: River Wild, regia di Olivia e qualcosa, non ho preso il cognome, a fa niente, questa sera alle 23:25 sulla 1.

0: quel bellissimo tocco anni 70 con i cori degli Earth, Wind and Fire, delle Sister Sledge, quelle cose lì, insomma, mi viene in mente questo, di questa Eddie Oasis, Stuck in My Head, a chiudere questa puntata del Club dei Cialtroni. Tra poco c'è Caffè Soiree con la la Laila, che salutiamo, ma prima il pacchetto informativo e prima di ciò i saluti,
1: e salutiamo, va.
0: Vediamo domani dalle 17, siateci perché ci piace tantissimo, da Marco Di Prugna
1: e da Grisone.
2: Ciao. Stai bene? No, amico, mai stato così lontano dallo

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Hello! Sono quasi le 19 e sta per aprire il nostro caffè soirée.
0: 3.
1: Ma prima dobbiamo pulire i tavoli e dare uno sguardo alla meteo. Allora, le previsioni fino a stasera in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nonostante velature a tratti dense in arrivo da ovest. Al sud foschia nei bassi strati. Le previsioni invece per domani, mercoledì, in Romandia e in Ticino in parte soleggiato, altrove in prevalenza soleggiato. Al pomeriggio al nord un rovescio non escluso, temperature minime comprese tra i 9 e i 15 gradi, massime al sud 22, al nord fino a 27.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di un chilometro tra Quinto e Airolo e attese di 10 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord, code di un chilometro tra Vassen e Göschenen e attese fino a 10 minuti in direzione del Ticino. Per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che questa notte la Galleria del San Gottardo resterà chiusa in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5. Inoltre questa notte sulla A13 verrà chiusa l'uscita per Bellinzona Nord in direzione di Locarno a causa di lavori stradali dalle 20 alle 5. E ora guardiamo le news con Grido.
0: 3 news.
3: OpenAI ha deciso di non rilasciare il suo nuovo modello di intelligenza artificiale denominato GPT 6.1 Astra. La causa? Problemi di sicurezza emersi durante i test. La decisione arriva dopo una serie di episodi preoccupanti, tra cui attacchi ad alcune istituzioni governative che hanno spinto l'azienda a rallentare lo sviluppo dei suoi sistemi più avanzati. OpenAI ha ammesso che avrebbe dovuto comunicare prima quanto stava accadendo, riferendosi all'attacco dello scorso giugno al governo australiano. L'autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA, ha concluso il procedimento contro Julius Baer in relazione al fallimento del gruppo immobiliare austriaco Signa. La banca avrebbe commesso gravi violazioni delle disposizioni prudenziali, in particolare nei settori della gestione dei rischi e della lotta al riciclaggio di denaro. In particolare, ha precisato la FINMA, l'istituto bancario avrebbe ignorato per anni dei rischi evidenti riguardanti un prestito di oltre 600 milioni di franchi a Signa. Infine, il governo spagnolo ha deciso la sospensione degli sfratti fino al 2030 per le persone vulnerabili e la proroga di 2 anni dei contratti di affitto. Una notizia che giunge dopo le proteste e indignazioni in tutto il paese a seguito del caso di Mari Carmen Abascal. L'87enne spagnola era stata sfrattata dalla sua casa in cui viveva da 70 anni dopo un'avvertenza di diversi anni e dopo che le era stato moltiplicato per 5 l'affitto. La donna, notizia di oggi, potrà tornare a casa sua a Madrid dopo una accordo raggiunto tra i nuovi proprietari e i suoi familiari.
0: Rete 3 Sport.
4: Buonasera da Patrick Locatelli. Con il primo derby stagionale alle spalle, le ticinesi tornano in pista, l'Ambri Piotta alla Gottardo Arena contro il Davos e il Lugano gioca invece a Langnau. A Joua Losanna, Friburgo contro Berna, Ginevra Kloten, Rapperswil a Zugo e Zurigo Biene completano una serata da seguire in Sport e Musica dalle 19.25 su Rete 1, trasmissione nella quale aggiorneremo anche Sierra Bellinzona Snakes. E sempre questa sera i campioni in carica di Carolina daranno il via alla nuova stagione di NHL affrontando i vincitori nel 2025 di Florida, squadra della portiera Kira Schmidt. Oltre a lui saranno 12 gli altri rossocrociati oltreoceano. Non è sicuro di rimanervi Filip Kurashev, che stando all'NZZ ha aperto alla possibilità di giocare in Svizzera e sarebbe conteso da Berna, Davos, Losanna e Zugo. Merzlikins invece, ma è storia già della notte passata, malgrado l'infortunio alla spalla, è stato scambiato ai Toronto Maple Leafs. Serata su Rete 1 che sarà infarcita anche di calcio, perché la nazionale alle 20.45 giocherà a Glasgow in Scozia in quello che sarà il secondo incontro di Nations League. Il primo è stato vinto 3-0 in Macedonia del Nord, macedoni avversari della Slovenia. Nella Lega A di fronte Spagna-Croazia e Cechia-Inghilterra, anche Scozia-Svizzera, ve la racconteremo in Sport e Musica, in cui saremo già in grado di darvi il finale di Islanda-Svizzera Under 21, partita valida per le qualificazioni agli europei. Infine la Formula 1, l'infinito Fernando Alonso correrà anche il prossimo anno. Il 45enne spagnolo ha rinnovato con l'Aston Martin per quella che sarà la sua 24esima stagione.

0: Ma nemmeno io me l'ero mai sognata una notte come questa con voi al nostro bellissimo Caffè Soirée.
1: Caffè Soirée, la tua serata su Rete 3.
0: E le porte sono ufficialmente aperte per il caffè di questa sera. Sono la Laila qua con voi.

desiderio di fare il rewatch di Una mamma per amica. Che lo dice già un po', insomma, Lorelai e Rory sono amiche, però sono anche madre e figlia. Quindi io vorrei completamente prendere le coppie di persone che si vogliono bene, i genitori, figli, fratelli, ed escluderli dall'equazione e concentrarci unicamente su quello che riguarda proprio le amicizie, quelle con la A maiuscola. Un pochino perché, insomma, io mi domandavo quanto delle nostre idee sulle amicizie arriva dalle serie TV. Quindi, insomma, voglio lanciarvela. Prima di tutto, la domandona, insomma, così per rompere il ghiaccio di questa sera è: qual è la vostra coppia del cuore di amici? La mia, se dovessi proprio dirne una in assoluto, sono Meredith e Cristina di Grey's Anatomy. E mi sono anche andata un pochino a cercare il significato di queste amicizie. Quindi, insomma, dimmi la tua coppia di amici preferita e io ti dirò chi sei. Come si fa?

Christy Sarandi. Allora, questa sera, come stavamo appunto dicendo un attimo fa, mi piacerebbe parlare delle amicizie delle serie TV. Un pochino tutta questa necessità nasce dal fatto che, insomma, questa settimana inizia il nuovo mese e con questo nuovo mese io acquisisco una nuova vicina di casa. E non una vicina di casa a caso, scusate il gioco di parole, ma letteralmente una delle mie migliori amiche, cioè forse quella che potrei definire the sister of another mister, cioè quella che per me è una sorella non di sangue. Diciamo che è successo abbastanza per caso, ma con questo arrivo a poche porte dalla mia, insomma, mi sono tornate in mente tutta una serie di dinamiche, di amicizie, di quasi sorellanze, di famiglie che uno si sceglie, che ci sono all'interno delle varie serie TV. Soprattutto, vabbè, insomma, diciamo la serie TV un po' più classica di vicini di casa, che proprio subito scatta alla mente, penso, un po' per tutti quanti, quella di Friends. Quindi la dinamica di due, insomma, vicini di pianerottolo, Monica e Rachel, e Joey e Chandler, che condividono letteralmente la vita di tutti i giorni. E da lì però, insomma, mi è partito tutto uno spin interiore per il quale mi sono domandata: ma è realistico sostenere delle amicizie del genere nella vita reale, quindi all'infuori di quella che è la sitcom? E quindi prima, insomma, vi ho detto, dimmi la tua coppia di amici preferita e ti dirò chi sei. Ho preparato un pochino di profili, un po' prendendo il tono scherzoso di quello che, non so se ve lo ricordate, del cioè. E quindi ho scritto una serie di profili. Parto col mio, così capite un attimo il tono. Io prima vi ho detto, per me la coppia di amiche del cuore sono Meredith e Cristina, quindi queste due amiche che si guardano e si dicono a vicenda "you are my person", cioè tu sei la mia persona. Quindi se scegli Meredith e Cristina, per te l'amicizia è una forma di famiglia scelta. Non serve sentirsi ogni 5 minuti, ma serve sapere che quando il mondo crolla, quella persona arriva. Ami rapporti profondi, leali e quasi viscerali. Probabilmente preferisci un'amica che ti dica la verità a una che ti dica quello che vuoi sentirti dire. Vi dirò, ecco, quando mi sono scritta un pochino il profilo, effettivamente mi ci sono un po' riconosciuta, perché effettivamente per me l'amicizia è anche questa cosa qua, una forma di famiglia che ti scegli quando arrivi a un certo grado di amicizia. E c'è già chi ci ha scritto allo 079 873 8073. C'è Chloe che mi dice Serena e Blair di Gossip Girl, e poi Lorelai e Suki di Una mamma per amica. Se scegli Serena e Blair, amore, competizione, guerra fredda, probabilmente ami le amicizie intensissime. Sono migliori amiche e rivali, quasi sorelle, si adorano ma sanno anche esattamente dove colpire quando vogliono ferirsi. È l'amicizia perfetta per ricordarti che conoscere qualcuno profondamente significa anche conoscere le sue fragilità. Quindi, se avete voglia di, insomma, buttarmi lì un pochino quelle che sono le vostre amicizie iconiche delle serie TV, proviamo a guardare insieme che significato nascosto ci potrebbe essere dietro. A me vengono in mente coppie di amici proprio iconiche, Sheldon e Penny e Sheldon e Leonard di The Big Bang Theory. Ci sono il Dottor House e il Dottor Wilson, insomma anche quella è un'amicizia parecchio travagliata. Jess e Walter di Breaking Bad, per poi appunto quelli che abbiamo già citato, Chandler e Joey, Monica e Rachel, e tutta una serie di altri telefilm che io ho pronti sul mio vassoio da servirvi al tavolino qualora lo gradiste.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

anche io ho delle speranze altissime a 3000 come High Hopes dei Role Models che abbiamo appena finito di ascoltare. Stiamo parlando delle serie TV e le amicizie delle serie TV e sto cercando di stilare i profili di quello che può significare quando vi piace una certa coppia, e ne sono arrivate diverse, tra cui Michael che mi dice che sta facendo le imposte, perché effettivamente io lancio un reminder così domani c'è il termine per la consegna delle imposte se avete rimandato. Io le ho bucate oggi, quindi in caso le stiate facendo e ci state ascoltando, spero di riuscire a farvi compagnia e allietarvi un pochino questa mansione. E Michael scrive: Casey e Severide di Chicago Fire. Stavo cercando di leggere senza toppare i nomi di Chicago Fire. Se scegli Kelly e Casey probabilmente ami le amicizie fondate sulla fiducia più che sulle parole, sono molto diversi. Severide è più impulsivo, istintivo e chiuso, Casey più razionale, responsabile e protettivo. Si scontrano, si mettono in discussione, ma quando conta sanno esattamente di poter fare affidamento l'uno sull'altro. È l'amicizia di chi magari non dice spesso ti voglio bene, ma si presenta comunque quando la situazione si fa seria. Tra l'altro Jess è interpretato da Casey è interpretato da Jess Spencer, che è anche uno degli attori che troviamo all'interno del Dottor House, che è un po' la mia serie del momento, la sto riguardando e ammetto che mi diverte sempre tantissimo vedere queste dinamiche d'amicizia anche nel terzetto appunto dei sottoposti di House. Però lì dopo diventa tutto complicato perché c'è chi si mette insieme, c'è chi poi invece diventa capo, c'è chi va, c'è chi torna, insomma anche lì c'è un diverso tournage di personaggi. Orei invece mi scrive di Jess e Sissy di New Girl, l'amica che ti conosce da prima. Se scegli loro probabilmente ami quelle amicizie che attraversano tutte le versioni di te, relazioni, lavori, cambiamenti, crisi. Quella persona c'era prima e continua a esserci dopo. Ti piace l'idea di avere qualcuno che conosca non solo chi sei oggi ma anche tutte le persone che sei stata. Effettivamente è una di quelle serie che quando mi stavo preparando per la trasmissione mi è subito venuta in mente, perché all'interno insomma di New Girl ci sono tantissime amicizie che sono iconiche. Abbiamo anche Nick e Schmidt, abbiamo Winston e Schmidt, Winston e Nick, insomma iniziano ad esserci tutto un matrix di varie relazioni che sono sempre molto divertenti. Ma effettivamente poi quanto sono realistiche? Perché io penso un pochino insomma queste convivenze tra amici dove spesso poi magari si superano anche certi confini. Difatti vediamo in tantissime di queste serie che poi partono una serie di relazioni amorose. New Girl infatti poi vede Jess e Nick che intraprendono una relazione, così come anche Schmidt e Sissy. Tra l'altro io spero di non star facendo uno spoiler a nessuno se non l'avete ancora viste, però comunque insomma sono comunque godibili anche sapendo questi elementi. Però dai, me lo perdonerete perché non è che sono uscite proprio l'altro ieri. Se volete continuare a farmi sapere un pochino quelle che sono le vostre coppie del cuore, scrivetemele 079 873 8073. Siamo ancora insieme per la prossima ora e mezza.

0: Waiting for Tonight, Jennifer Lopez. Siamo qua a Caffè Soirée, ai tavolini, stiamo servendo profili di amicizie delle serie TV. E Costantino mi scrive che a lui piace molto la dinamica delle amicizie che ci sono in Rocco Schiavone, che è la serie TV che segue il vicequestore. Insomma, tutta la storia ruota intorno a lui. Lui è stato spostato da Roma ad Aosta per tutta una serie di pressioni politiche e quindi si ritrova a risolvere casi ed è, insomma, ruota anche intorno poi al super personaggio. E i suoi amici di infanzia sono diversi, ci sono Sebastiano, Furio e Brizio, e Costantino mi ha mandato un vocale dove spiega un pochino la dinamica e ve lo faccio sentire perché è carino. Anche qui rievochiamo un pochino la questione degli amici di infanzia, che valore hanno.
1: Sì, amicizie di una vita, dove da bambini si è amici, poi si cresce, si cambia, ognuno trova la propria strada nella vita, ma si resta amici, si è condiviso così tanto e si continua a condividere indipendentemente da cosa si è diventati da adulti. E ci si ritrova, si sa che qualcuno c'è sempre.
0: E queste forse sono un pochino quelle cose belle delle serie TV, che magari ci rievocano un pochino anche quelle che sono, tra virgolette, le nostre di amicizie che ritroviamo nella vita vera. In realtà era un po' questa la domanda di partenza, quanto delle idee delle nostre amicizie che abbiamo poi effettivamente si riflettono nelle amicizie che svolgiamo nella vita di tutti i giorni. Mi è capitato di recente, adesso io ho 30 anni, quindi diciamo ci sono una serie di coetanei che iniziano a ritornare nel cantone dopo dei lunghi percorsi di studio, insomma ci si ritrova, e quindi mi è capitato veramente un paio di settimane fa di rincontrare quella che era la mia migliore amica dell'asilo, e non so, il tempo è come se non fosse assolutamente passato, e mi ha fatto pensare anche lì al fatto che magari nel tempo ti sei perso, però l'amicizia, comunque una certa ombra di amicizia, perché adesso non è che possiamo dire dopo 25 anni che non ci incrociavamo che siamo ancora amiche per la pelle, però insomma qualcosa è rimasto e rimane un po' quella familiarità. C'è poi chi mi parla di Sex and the City, e lì secondo me questa è un'amicizia, non può essere presa a coppia, cioè è un'amicizia che è un quartetto: Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha. Insomma, nessuna delle quattro basta da sola, anche perché ognuna porta con sé una sorta di archetipo. Carrie è l'amica narrativa, Miranda l'amica realista, Charlotte l'amica idealista e Samantha invece l'amica radicalmente non giudicante, e tutte quante insieme portano quell'importanza del nucleo delle amiche, che sono la stabilità all'interno della vita, mentre gli uomini entrano ed escono. Nel mentre state scrivendo tantissime altre coppie, quindi io adesso mi prendo il tempo dopo un paio di brani di leggervi e di cercarvi i profili, ma ci terrei a leggere quest'ultimo messaggio adesso, che è quello di Pneppe, che dice: la mia migliore amica ed io siamo un po' come BoJack Horseman e Diane Nugent, la differenza è che io non sono ricco né alcolizzato come BoJack. E anche questo è bello, vi ritrovate magari nelle amicizie che vi piacciono delle serie TV, in amicizie che avete nella vostra vita di tutti i giorni?

Ma sapete anche chi si perdeva a fare i 5 minutes dance parties, i 5 minuti di ballo libero? Meredith e Cristina, che nelle ultimissime stagioni che condividono insieme, perché poi Cristina, per chi ha guardato la serie, a un certo punto si trasferisce a Zurigo. In realtà questa uscita dalla serie, perché poi dopo lei ricomparirà, ma come non la si vede mai poi l'attrice, è perché l'attrice che insomma ha interpretato Cristina ha deciso di seguire degli altri progetti. E però loro facevano questi 5 minutes dance party, quindi si prendevano quei 5 minuti per mettere la musica a manetta e lanciarsi in un ballo, e devo dire che quella è una di quelle pratiche che io ho adottato per la mia vita personale, cioè quando ci sono quei momenti in cui, non so, c'è un po' di nervosismo, le cose stanno andando un pochino male, per ricalibrarmi butto la musica a manetta e insomma mi metto anche io a farmi questi 5 minuti di ballo. Stiamo parlando di serie TV e di amicizie, e qua mi avete sbloccato dei ricordi pazzeschi, perché Luca mi scrive che lui non è tanto interessato alle serie TV, quindi l'unica amicizia interessante che gli viene in mente, ma che amicizia, perché è interessantissima, lui ha tirato fuori Moser e Rex del insomma il pastore tedesco poliziotto, il cane Rex, che io non so, ricordo che lo guardavo da bambina, ammetto che è tantissimo tempo che non mi capita di insomma di guardarlo. Rex e Moser sono un'amicizia senza bisogno di parola, e ci mancherebbe, uno è un cane. Se scegli Rex e Moser, probabilmente ami legami basati sulla presenza e sulla fiducia assoluta. Moser salva Rex da un momento di perdita e Rex diventa poi il compagno di casa, collega, presenza costante nella sua vita. È un rapporto in cui non serve spiegarsi troppo, uno capisce immediatamente quando l'altro è in pericolo, triste o ha bisogno di aiuto. In pratica la fantasia dell'amico che non ti lascia mai solo e che in più sa trovare gli indizi. Sì, insomma, l'amicizia tra animali e cani ritorna spesso, perché adesso è arrivato un messaggio proprio così al volo tra Shaggy e Scooby-Doo, anche lì un'amicizia, è vero che Scooby-Doo è un cartone animato e parla, quindi è già magari anche un po' più facile capirsi, però c'è un po', è un binomio, il cane è l'amico più fedele dell'uomo. Io quando penso a cani, a parte che penso al mio cagnolone che adesso è a casa che mi aspetta, ciao Tyson, ti voglio bene, penso anche all'amicizia, quella storica, insomma più iconica, di Argo e di Ulisse. Argo che aspetta per più di 10 anni un cane che è vecchio, che ha vissuto oltre quella che è la vita abituale di un cane, che è il primo a riconoscere Ulisse nel suo ritorno ad Itaca. C'è chi poi mi ha scritto, appunto qua, dei ricordi che si sono sbloccati pazzeschi. Pingu e Robby, cioè... Allora, se avete delle amicizie dei cartoni animati, anche quelle, speditele che le guardiamo insieme. Adesso ci ascoltiamo i 77 Bombay Street e poi dopo vi sblocco cosa potrebbe significare se vi piacciono appunto la foca e il pinguino.

Se la tua amicizia delle serie TV e dei cartoni animati del cuore sono Pingu e Robby, il pinguino e la foca, ti piace l'amicizia semplice, giocosa e senza sovrastrutture. Probabilmente ami le amicizie pure, immediate e quasi infantili nel senso più bello del termine. Si gioca, si combina qualche guaio, ci si capisce anche senza parlare davvero. È il tipo di rapporto che rappresenta il piacere di stare insieme, senza dover sempre spiegare tutto, analizzare tutto, trasformare ogni momento in qualcosa di importante. Io spero che chi ha mandato questa amicizia ci si ritrovi. Prima abbiamo menzionato quella di Luca, che era Rex e Moser, il cane Rex, e lui mi dice: cacchio, però è azzeccato, la mia migliore amica ed io non abbiamo bisogno di troppe parole e ci capiamo al volo, e lei non è un cane. Quindi ecco, insomma, stiamo cercando di profilare un po' quelle che sono le amicizie e quelle che sono, insomma, le vostre amicizie del cuore in rapporto alle serie TV. Ma adesso rilanciamo così per la seconda parte del nostro caffè di questa sera, insieme alla degustazione di caffè, perché ci arrivano anche delle richieste per soddisfare con un espresso con due cucchiaini di zucchero. Vorrei rilanciarvi questo: ma voi sareste amici della persona delle serie TV, insomma, nella quale vi identificate? Cioè, per esempio, immaginiamo l'amicizia classica tra Wilson e il dottor House. Voi riuscireste, nel vostro caso, perché a me piace House, mi vedo un pochino di più nel ruolo di Wilson, della spalla, riuscirei effettivamente io nella vita reale ad essere amica di un personaggio come House, che rischia, quando, insomma, gli gira i 5 minuti di intelletto supremo, di lanciarmi poi una serie di, insomma, di piccati insulti nemmeno troppo gentili, che magari vertono sulle mie insicurezze? Non lo so, quindi ve la rilancio: riuscireste a essere amici degli amici delle serie TV del cuore? Ne parliamo nella seconda ora.

0: Questa sera, Caffè Storie, stiamo parlando di serie TV. Siamo partiti nella prima ora a chiacchierare un pochino su quello che, insomma, la psicologia dietro le coppie del cuore delle serie TV, le coppie di amici delle serie TV. Io prima vi dicevo, Meredith e Cristina sono per me la coppia di amiche iconica. Quando penso alle serie TV, poi me ne vengono in mente tantissime altre: Barney e Robin, Ted e Marshall, Robin e Lily, Rachel e Monica, insomma chi più ne ha più ne metta. Abbiamo un pochino guardato quelli che sono i profili che si potrebbero nascondere dietro i valori di amicizia che si celano dietro queste coppie di amici, e adesso invece vi stavo chiedendo se effettivamente riuscireste ad essere amici di questi personaggi. Ecco, non so, parto da me. Meredith, effettivamente io riuscirei a essere amica di Meredith, perché un conto è guardarli sullo schermo, un conto invece averli nella propria chat che compaiono con dei messaggi vocali in cui ti dicono l'ospedale è crollato, cosa posso fare, aiuto, è l'ennesima cosa brutta della mia vita. Ecco, insomma, diciamo che Meredith si porta indietro una certa nuvoletta nera di, lo vogliamo dire, di sfiga. Cioè, non è possibile che tutto quanto al Seattle Grace Mercy West Seattle Grace Sloan Memorial, cioè insomma tutto quanto mi capita lì, io non so se riuscirei effettivamente ad andare in giro con lei, perché insomma con la fortuna che c'ha rischio di rimanere inguaiata pure io. Però ci sono degli altri amici, insomma altri personaggi del quale mi vedrei tranquillamente ad essere amica. Penny di The Big Bang Theory, per esempio, sì, perché è quel tipo di amica che ti trascina fuori casa anche quando sei lì a rimuginare un po' troppo, tant'è che è quello che riesce a fare con Sheldon, di cui invece non so se riuscirei ad essere amica, anche se probabilmente, conoscendolo, lui deve aver già previsto all'interno del nostro contratto d'amicizia una clausola che prevede che almeno 30 minuti alla settimana ci sediamo ad essere amici, e mi dice addirittura dove sedermi. 079 873 8073, se volete rispondere a questa domanda: riuscireste voi ad essere amici dei personaggi delle serie TV che amate? Ora mi dice che lei sì, riuscirebbe a essere amica di Cece e Jess, che era la coppia che mi aveva citato per prima, perché dice: beh, io effettivamente sono abituata a fare da terzo incomodo, ma poi mi allego una foto bellissima di lei con due teste che sono le sue e che sono i suoi amici del cuore.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Luca con Rex riuscirebbe assolutamente a essere amico, ma proprio assolutamente sì. Beh, effettivamente Rex è forse il vincitore morale di tutta questa rubrica che di personaggi, perché lui sicuramente non ti manda messaggi vocali da 8 minuti, io colpevole, ma altro che messaggi vocali, podcast direttamente agli amici. Ringrazio tutti gli amici che mi sopportano con questi, con questo ascolto dei podcast che mando. E poi comunque, insomma, Rex è un cane, è leale, intelligente, insomma,

Capito, cioè riesce anche a aiutarti nel lavoro, meglio di così cosa si può desiderare da un amico. Ne avete scritti altri di personaggi, c'è chi cita per esempio Bender, non so se avete presente Futurama, Bender è il robot, quello che funziona solo quando si scola le lattine di birra, ed effettivamente tra l'altro vorrei dire, a un certo punto prova anche a non bere più, ma si sente male perché proprio gli serve, ed è tutta una serie TV, secondo me Futurama fantastica, andrebbe recuperata, bisognerebbe fare un rewatch ogni tanto di queste vecchissime serie che ci hanno accompagnato quasi più di 20 anni fa a questo punto. E Bender, allora sinceramente io non so se riuscirei ad essere amica di Bender, perché è divertentissimo da vedere, però probabilmente ti ruberebbe il portafoglio, perché lui anche insomma soffre di cleptomania. Stiamo parlando di amicizie delle serie TV, c'è chi cita la serie con cui abbiamo aperto questa sera, che è Gilmore's Girl, una mamma per amica, e cita Rory effettivamente, penso insomma io potrei andarci super d'accordo, probabilmente farei fatica a starle dietro nelle letture, ma la incontrerei lì, insomma la nostra amicizia probabilmente ruoterebbe attorno alla passione condivisa della lettura. Ci sono tutta una serie però di, non so come dire, di problemi nelle serie TV che creano degli standard che sono un pochino irrealistici. L'anno scorso mi è capitato di discutere con un'amica, Arianna, che tra l'altro si trova dall'altra parte del mondo in questo momento, e la saluto a distanza temporale, lancio questo saluto nell'etere, e lei mi diceva che ogni tanto le capitava di riflettere su quelle che erano le sue amicizie, perché le sembrava che fossero insomma non così tanto significative, perché magari non ci si sentiva ogni giorno, magari non ci si riusciva a trovare, però bisogna essere un po' realistici, cioè sopra i 30 anni spesso l'amicizia è un messaggio al volo con scritto ciao, ti penso, sono ancora vivo, ci becchiamo poi per un caffè, e ci becchiamo poi per un caffè probabilmente è 6 mesi dopo, ma veramente al volo nell'incastro della moltitudine di quelle che sono le cose di tutti i giorni. Perché incrociarci in 6 al caffè seduti in mezzo alla giornata, solo quelli di Friends ci riescono, così come arrivare nell'appartamento dell'altro, aprire il frigo e servirsi direttamente. Insomma ci sono un po' di quelle cose che scocciano un pochino da guardare, perché ti dici io questo lo vorrei, ma come faccio nella vita vera?

canzone del 2025 che stasera, insomma, scelte stupide quelle ogni tanto dei produttori delle serie TV che ci creano degli standard irrealistici nelle amicizie. Allora, io penso quello, insomma, quell'esempio di amicizia che mi turba un pochino, insomma, quelle pratiche, è quello di vedersi continuamente senza mai organizzarsi davvero. Cioè, io in Friends non li ho mai visti, salvo rarissime eccezioni, dirsi: oh, ma dopo ci troviamo giù al bar. Cioè, questi casualmente sanno sempre dove trovarsi, si riescono a trovare molteplici volte al giorno e a quanto pare hanno anche soldi infiniti per poter essere sempre al bar costantemente a consumare prodotti da caffè, insomma. Cioè, cos'è questa storia? Idem in Oh, I Met Your Mother. Oh, I Met Your Mother, che è vero che fa un pochino il verso a Friends, è un po' una versione un po' più nuova di Friends, tra virgolette. Anche lì, a quanto pare, insomma, riescono sempre a beccarsi quasi ogni sera al McLaren's, il pub che si trova sotto l'appartamento storico di Ted e Marshall, che poi diventa quello di Ted e Robin, che poi diventa quello di Ted e Robin, e a un certo punto arriva anche Barney. Cioè, insomma, c'è tutta una situazione dove questi non si capisce bene come fanno, ma si beccano sempre. Invece nella vita vera, già per riuscire a beccarti con gli amici devi partire con un sondaggione, aprire una chat di gruppo su WhatsApp, che già quando la persona vede ti dici: un altro gruppo in cui mi hanno aggiunto, già subito parti a silenziare le notifiche e come minimo risponderai poi in 10 giorni, e quindi ci vogliono, insomma, infiniti incroci di calendari. Poi magari c'è chi, insomma, ha dei figli, deve riuscire anche a trovare qualcuno che possa accudire. Ma no, ma quindi è una serata solo fra adulti, oppure ci troviamo? Guardate che a me in verità andrebbe meglio al pomeriggio. E insomma, prima di riuscire a beccarsi rischiano di passare tranquillamente mesi interi. Anche qui, uscire ogni sera. Adesso io non so l'energia che queste persone hanno nelle serie TV, ma io non penso che sarebbe, per me almeno, sostenibile ogni sera uscire e beccare gli amici. Ho bisogno di ricaricare la batteria sociale. E poi soprattutto, se sei fuori ogni sera, ma la casa quando la pulisci esattamente? Cioè, come funziona? È tipo autopulente? Non ci avete mai un filino di polvere? Quando fate il bucato andate in giro con gli stessi vestiti all'infinito? E anche questa cosa qua, sempre capi di abbigliamento diversi. Io non ho mai visto un personaggio, ma che sia uno, delle serie TV che è vestito più di una volta uguale. Vabbè, insomma, ci sono tantissime altre cose. Penso classicissimo entrare in casa degli altri senza bussare, vogliamo parlarne? Perché io penso che se lo fa qualcuno da me, crisi.

0: parte che sono serie TV, quindi la sospensione dell'incredulità serve, se no buonanotte.
1: E c'hai ragione.
0: Quelli puliscono casa con i membri dello staff del set.
1: Anche io vorrei stare in un set allora.
0: Se hai un set che ti permette di pulire casa, ben venga. Ma anche il fatto di trovarsi tutte le sere, sì, ci può stare a 20 anni forse, ma anche lì, poi, a parte le energie, ma quanto ti costa uscire tutte le sere? Oh.
1: Appunto!
0: Fai un mutuo ogni mese per uscire la sera, ammazza! Oh.
1: Ma poi tra l'altro, allora, se sti qua sono sempre in giro a mangiare e bere al pub, che si vedono ogni sera, riescono a beccarsi prima di andare al lavoro al bar, ma questi che orari di lavoro fanno oltretutto? Cioè non si capisce, tant'è che comunque qualcuno scrive e dice: ma ogni sera, ma chi ce la fa ogni sera? Io mi dissocio, io penso che se uscissi ogni sera non ce la farei, ogni giorno dovrei star chiusa in casa. Tra l'altro Cati mi dice che a quanto pare entrare in casa senza bussare davvero si usa negli Stati Uniti. Lei quando era ospite da parenti lo ha visto e alla fine lo faceva anche io, lo faceva anche lei. Quindi io mi domando, ma scusami, ma se non sei pronto, se non sei preparato, perché anche questa cosa qua, nelle serie TV a quanto pare la casa è sempre pronta, non c'è praticamente mai nulla fuori posto, il frigo magicamente è sempre pieno di cibo, nonostante questi mangino fuori casa praticamente due pasti su tre, insomma ci sono un po' queste cose qui che insomma sono un po' complicate, e queste sono quelle tra virgolette tra l'altro leggere, perché poi non so, io vado a pensare un pochino al rapporto scavando tra Blair e Serena, queste quando litigano ci vanno veramente giù pesante. Allora teniamo in considerazione che parliamo di personaggi che seppur resi molto adulti anche nel vestiario in realtà sono degli adolescenti, e ci può stare che magari in adolescenza sei un po' più piccato sulle discussioni, perché insomma può capitare, magari certe finezze sociali ci arrivano magari un po' più tardi con l'età. Però c'è sta cosa che ste qua si massacrano, si fanno delle guerre psicologiche, e poi dopo due episodi, quindi praticamente dopo due giorni, tutto a posto come prima. Non lo so, io probabilmente avrei bisogno di mesi di terapia per recuperare da queste situazioni qua e da queste liti. Però è anche vero che ogni tanto le serie TV ci insegnano anche che ci sono delle liti che vale la pena superare, che effettivamente si possono superare e andare oltre. 079 873 8073. E per voi qual è quella incongruenza tra vita reale e vita delle serie TV negli standard d'amicizia che insomma fate un pochino fatica a capire? Cosa sogni

0: ma quanto mi piace chiacchierare con voi di serie TV, perché laddove io vedo delle cose invece voi ne vedete altre. Forse è anche un po' perché queste serie TV ci presentano diverse cose che sono degli spettri. Per esempio, e tra pochissimo ascoltiamo, mi ha scritto qualcuno a proposito delle conversazioni, della comunicazione nelle serie TV. Allora, per me una delle cose che trovo devastanti sono queste conversazioni che sono perfettamente sincronizzate. Allora, nelle serie tu dici una frase importantissima e l'amico che hai di fronte ti capisce immediatamente, capisce anche quello che c'è sotto, capisce quello che è successo mentre non era presente, come se a un certo punto telepaticamente abbia potuto vedere, si sia potuto immergere all'interno del tuo cranio per verificare la scena in tempo reale. Insomma, non ci sono mai delle domande, insomma, delle follow up question della serie: ma cosa è successo veramente? Guarda che forse non ho capito molto bene, cioè ci si capisce sempre bene al volo. Mentre Luca invece lui mi dice un'altra cosa che mi ha fatto divertire.
1: Io odio che nelle serie la gente, anche nei film, la gente crea equivoci perché non parla, perché
0: vero,
1: non si dicono le cose tra loro quando bisogna dirsele, non si fanno le domande giuste, tutto perché deve esserci il plot narrativo per creare il problema. Ma basterebbe parlarsi, mannaggia loro.
0: Questo è verissimo, ci sono quei momenti nelle serie TV in cui ti dici: ma non è possibile, basta che glielo dici, chiamalo. No, non, anzi addirittura li vedi che piuttosto che alzare la cornetta, chiamare e dire: oh ciao, guarda è successo questa cosa, attenzione a quest'altro, mandare un messaggino con su, guarda che quello che hai di fronte a te in realtà è il mega cattivo galattico. No, magari si sparano di quelle corse che io non so come fanno, insomma all'improvviso tra l'altro hanno le calzature corrette, hanno i vestiti corretti per riuscire a seminare il cattivo, tutto un, insomma tutto un pastroche che alla fine ti dici: ma nella vita vera se io dovessi gestire una situazione del genere ce la farei? Probabilmente no, ed è forse un bene che siano delle serie TV e non siano la vita vera.

Caffè Soirée, senza dress code ma con stile.

Ladies and gentlemen, è il momento di portare gli ultimi ordini al caffè perché stiamo per chiudere i battenti e poi tra pochissimo lasceremo lo spazio a Monny perché arriva il suo momento. Abbiamo parlato tutta la serie delle coppie di amici delle serie TV, vorrei concludere insomma con una riflessione su quella che riguarda proprio il valore dell'amicizia, perché diciamocelo, nei tempi che corrono, con tutto quello che succede, è importante più che mai avere una comunità, una serie di persone, di amici che ci stanno intorno e che ci aiutano un pochino anche a discernere tutte quelle cose che ci succedono ogni giorno. Se penso alle amicizie delle serie TV, ci sono comunque degli insegnamenti validissimi che si possono trarre. Abbiamo menzionato prima Sex and the City, quindi il fatto che le amicizie possono essere un nucleo centrale della vita anche quando poi magari gli uomini partner cambiano. Il fatto che insomma, per esempio, Meredith e Cristina, una delle cose che Cristina spesso riporta a Meredith è quella di ricordarsi di essere lei il centro della sua vita e non di costruire tutta quanta la sua vita intorno alle ambizioni di Derek, che è poi il marito. Quindi, insomma, gli amici possono essere veramente degli specchi per aiutarci, insomma, a vivere la vita meglio, lo vogliamo dire? Quindi ecco, le serie TV ci hanno venduto un'idea dell'amicizia che forse è un pochino tanto esagerata, però è così che sono le serie TV, un pochino devono farci passare questi messaggi esagerati perché altrimenti insomma non passerebbero. Amici sempre presenti, sempre vicini, sempre disponibili, sempre pronti a comparire sulla porta, tra l'altro anche al momento giusto. E nella vita vera purtroppo sappiamo che non è così, ci sono dei lavori, le distanze, la stanchezza, periodi in cui ci si sente di meno e che le vite cambiano, ma non per questo le amicizie perdono di importanza. Però ecco, forse il punto della vita non è quello di avere un'amicizia da serie TV, è quella di avere delle persone intorno con cui finalmente ci si ritrova. Sembra che non sia passato, anche quando poi sembra insomma che tutto quel tempo non sia passato, non ti rivedi dopo dei mesi interi e sembra che vi siete lasciati all'ultima conversazione. E quindi anche avere qualcuno che ci conosce nelle nostre vecchie versioni, che tollera quelle nuove e che magari ha anche curiosità di continuare a conoscerci nonostante cresciamo e diventiamo delle nuove persone ogni giorno. Come detto, tra pochissimo lasciamo lo spazio a DJ Monnezza che ci accompagnerà per il resto della serata. Café Soirée torna domani sera, ma ci sarà la Simo Baby che torna al microfono, mentre con me ci ritroveremo settimana prossima. Io vi faccio un carissimo saluto, ringrazio tutti quanti per essere stati presenti al bar, spero che le bevande siano state di vostro gradimento e ci si sente settimana prossima.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 21 e adesso c'è Monnezza e seguirà un'ora per voi con Herbert Cioffi.
2: Radio Monnezza.
3: Dai, canta con me. La musica mette allegria, canta con me questa melodia.
4: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
5: Ma è...
6: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
7: bellissimo pubblico.

frate baluardo della situ Macicciuria plus plus Macicciuria. Hai ben capito che il bombo in the face arrivava diretto dall'ugola del Larry Rollins del tempo che fu e del tempo che non ritorna. Quello degli anni 90 garugnatissimi, dove Ello, super muscolé e incazzato come pochi, sbobinava baldo roba come questa Gazzoma Go Again. Comunque fra, tu sai, io so, i sano, sappiamo, vi sapete, si sano, e tutti quelli che invece di scrollare minchiate sui social e si degnano ancora di reggere un libro tra le zampe, sanno, che Harry Rollins ha sul suo groppone tatuato anche un bel bagaglio di libri da lui stilati in allegria. Roba tosta, roba bella, roba. Che racconta la sua epopea con i Black Flag, ma anche poi poesie e tante altre storie. Che poi vabbè, è chiaro che al giovane amante dei sagramenti urlati con il giusto verso e supportati dalle chitarrazze potenti interessano magari più i libri che raccontano le storie belle belle del complessazzo storico di turno, che siano quelle dei Black Flag raccontate da Harry Rollins o quelle dei leggendari Kina raccontate dal loro bassista, quella Giampiero Capra, già artefice di ben tre librazzi. Il primo che proprio raccontava l'epopea della leggendaria hardcore band Ostana dei Kina, per arrivare all'ultimo, sempre votato alla storia della fiorente scena punk tricolore degli anni 90, che è quel distorsioni, suoni e tracce, columns, storie e playlist della scena hardcore punk italiana degli anni 90. Super titolone che faresti bene a fare tuo per dissetare la tua sete di sapere. Nuove riflessioni magia su un'epoca irripetibile. Quindi, nabbo di campagna e nabbo di città. Nabbo. Mentre corri leggiando con saltelli degni di Nureyev dei tempi Mentre corri leggiadro con saltelli degni di Nureyev nei momenti peggiori verso la tua libreria di fiducia per azzannare il librazzo in questione, osgultati e poga felice le note di uno dei classici consegnati alla storia dai Kina questi anni.

No, tu guaparo e maramaldaro, non ci crederai mai, ma questi non sono i Les Dan Jake, anche se sono identici ai Les Dan Jake, sono gli A. Smith, amici del Giappone, votati con l'anima a fare proprio il sound dei Les Dan Jake, pompando poi le loro song, ma che sembrano quelle dei Les Dan Jake. Se non ci credi, ci crederai dopo esserti rismaltato le orecchie proprio con i Les Dan Jake, loro di Original One, qui pronti a smanettare sulle note di questa di banjo munita, Not My Problem.

0: Tutto il saldo marcio balloroni balloroni balloroni balloroni balloroni. Tutto il saldo marcio balloroni balloroni balloroni balloroni. Tutto il saldo marcio bello rovinato che anima l'indole del. Tutto il sound marcio bello rovinato che anima l'indole del non te le mando a dire alla base delle belle melodie delle Lambrini Girls. Ma ci sta sempre. No. E vuoi che non ci stia in questa bang bang bang, bro,
1: Ma certo che no.
2: No.
0: Ma infatti, è sempre bello bellola, non è di carognama e panchereccio. Rievocabile anche facendo i bei mashuppi, quelli che piacciono alla gente a cui piace fare dallo stupore, quella che zompa sul seggiolone quando nelle orecchie gli arriva la God Save the Queen dei Sex Pistols, basata però sulla This Is Not a Love Song dei Public Image Limited. Quindi sempre l'ugola storta di Johnny Lydon, ma in due contesti differenti che però diventano un contesto solo e tanti saluti alla ceppa.

0: dopo se la suonano come se fossero in Nirvana a rileggere il ciuffato Elvis del tempo che fu e del tempo che non ritorna, stia.
1: Elvana.
0: Specializzati proprio nel fare solo questo. O risuonarsi in Nirvana come Elvis o Elvis come Nirvana. Niente bro, loro sono fatti così. Sono fatti. Sono fatti. Un po' quanto lo sono i Los Ultraman, amis del surf spaziale, che non potevano esimersi dal mettersi il caschetto space d'ordinanza e proiettarsi nell'iperspacchio surfando sulle note della Bowiana Life on Mars.

Blusazzone pancherecciato e zozzo il giusto, quello sempre offerto dall'amico, cappellato, imbaffato, imbarbato, lungo crinito, Cam Cole, sui marciapiedi più lerci di ogni più lercia metropoli del mondo. Solo lì lui può prodursi al meglio dello zozzame con il sound blues rovina di roba come questa Feeling Me Now. Ma ormai è così, i marciapiedi delle city sono perfetti per portare in giro il disagio e lo scompenso. Se no perché mai dovremmo... Se no perché mai dovremmo cozzare baldi su gente come Cam Cole o quella specie di hooligan basculante con il suo ghetto blaster in spalla, il virgultissimo amis del quartierino Risky, accompagnato dai suoi Ridicule You, in song allegria tipo questa Ghetto Blaster.

sempre prodigo di bombardo sonica, T. Segal, in grande spolvero di chitarroni in questa Black Paint, che poi, anche se ha la rugna, bisogna sempre dire che T. Segal mantiene sempre presente quel bel amore per il cotè psichedelia della musica, perché magaro, bro, non sai che lo si mangiava da piccolo tutti i dischi di Robin Hitchcock, uno degli alfieri della psichedelia britannica, con un cotè pop rock stilosissimo? E così è, Robin Hitchcock. Uno che torna a dimostrartelo sempre, questo, anche nelle note di questa I Am the Sphinx.

0: C'è solo una cosa da fare. Andarcene da qui.
1: Andare in un posto sicuro?
2: Sì, un posto lontano da tutto.
1: Andiamocene a casa di uno di noi.
2: No, sentite, andiamo a casa mia. I miei genitori sono ammanettati in cantina. Non ci daranno nessun fastidio.
1: No, andiamo a casa mia. I miei sono morti.
3: Oh, fantastico!

0: quanto Rocksteady ci sta nella silosia offerta dai The Secret Soul, eh? Pensa che poi loro sono infilati belli baldi nelle file degli artisti dell'etichetta Soul Funko per antonomasia, la Dapton Records. Che bella motivata, ha pensato bene di produrre questo gruppazzo votato al sound 60s, 70s, total giamaicaneggiante, ma carico di soul da paura, come piace a noi quando dobbiamo fare i nabbi davanti alle fanciulle. Detta sta cosa, di importanza cosmica, ma non vogliamo buttarla là in frullo allegro, anche con un po' di junglismo inferocito il giusto? Dai,
1: facciamolo!
0: Con la canterina Nia Archives, che giangla sì, ma smelodiandoci sopra con la sua ugola magia.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Mimo ma.
3: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
4: bellissimo pubblico.

0: C'è il funk, sì, ma c'è anche dello sbelingo bello bello, ma c'è anche dello sbelingo bello bello nella Dogs Come Out dei sempre consoleratissimi amici del metallo e del funk 24/7 Spice.
1: Gente bella, gente bella, gente con i dreadlocks modificati.
0: Gente perfetta per dirci che è ora di basculare i cagnazzi on the road. E quindi il momento giusto per far uscire spostati come a noi e lanciare questo programmazzo verso il nulla stanziale. Quindi via col bestiario, che ci piace, che ci piace. Quello che vede in pole position, tanto bel mostrame in panulencio, ma tipo anche lo scimmio di proporzioni epiche King Kongo. Quello che ispirò anche il complessino francese di giovani a chiamare la band Freedom for King Kong, per poi portare alle nostre orecchie sbanate melodiazze tipo questa.

0: As melodiane insieme ai Black Keys tra le note di questa Unwith Band, ma grande amicizia quindi, poppi, rocchi, modifiche, bluesazzo rogna, che poi il bluesazzo però,
1: diciamolo,
0: per essere rogna, per vero, deve basculare nelle terre dei demoni, se no che musica del diavolo è, bro? Dai, riportiamo quindi il tutto nel giusto binario con il sempre ispirato Fantastic Negrito, quello che cavalca il lato oscuro del blues sulle note di roba come Devil in My Pocket.
2: Ah, okay.

Ma di base c'è che you can sit down, non ti puoi appoggiare il chiappettato alla seggiola se in pista ci sono Coco Gin con i suoi tonics. Che poi qua Coco Gin, novella Tina Turner inselvaggita il giusto, qua manco canta mezza nota. Ma allora che l'abbiamo nominata a fare? Facciamola cantare, no? Dai, o sgultiamola a lanciare il suo canto selvatico alla guida dei suoi tonics qua. Vai Coco Gin, fatti sentire nella bella The Spin.

quanto pompa il ciappettatissimo amico dai pantaloni gommati ritagliati sulle ciappe, ciappe King Khan, quando guida gli amici suoi The Shrine nei territori del rhythm and blues più selvaggio in circolazione. Forse quanto fa anche il sempre gagliardo Mick Cooper quando si pilota ultra frontman della Situation davanti ai suoi The Dirt Bombs.

0: Yoswad, prima del prima di essere giabbadari del reggae zarro negli anni Ottanta. Quando?
1: Prima del prima di essere giabbadari nel reggae zarro degli anni Ottanta.
0: Dabbavano a garogna mille mila per colonne sonore di filmazzi epici come quel Babylon, che raccontava la storia di bella gioventù giamaicana in quel di Londra proprio all'alba degli anni Ottanta. Tutti presi a mettere su un sound system paura, ma con il mondo che non li capiva e voleva fargli le chiappe con le modifiche. Modifica o non modifiche, era un bel periodo per la musica giamaicana nella landa londinese. Anche tanti gruppetti punk e rock amavano mettere mano alla musica in levare.
2: Anche dabbata, come fecero i Generation X, di un non ancora zarrissimo Billy Idol con questa Wild Dub.
3: 1, 2, 3, 4!

0: mixtape, bello bello, baldo baldo,
1: bello bello, baldo baldo.
0: Sto pezzardo, proto da bato, ma anche indie col poppame quanto basta per i Rat Boy, che sempre loro hanno quella testa lì così, anche quando smarmellavano roba, come questa Turn Round and Eight.

Solitamente la buttano in cacciara di potenza, ma qua sono moderatamente moderati, perché anche nel video i soft play sono lì che fanno il picnic con i loro amici con le modifiche e quindi van via via più in versione amici della cialciccia che garugna. Meno cialciccia, ma più cacciara invece per loro, gli immancabili Wargasm, che quando c'è da buttarla via alla garogna sono sempre in pole position con pezzardi a ruzza come la loro Bad Seed.

0: fire!
1: Radio Monnezza.
2: Bellissimo pubblico!
3: Ti è piaciuto questo programma?
4: Ha fatto schifo.
3: Perché dici così?

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Ben ritrovati da Herbert Cioffi con un nuovo appuntamento di un'ora per voi. Sì, è il momento della musica italiana. Parliamo con molto piacere in apertura di Vasco Rossi, recentemente operato alla schiena. Tanti messaggi di solidarietà, il rocker ha già rassicurato tutti che non ci sono problemi, lo sappiamo che è sempre inossidabile. E poi arriva un'altra notizia che lo riguarda, il riconoscimento che ha avuto dall'Università degli Studi di Salerno, che ha conferito a lui l'ennesima laurea honoris causa, in questo caso in politica e comunicazioni. Vasco Rossi ha saputo sicuramente interpretare trasformazioni sociali, sensibilità, inquietudini generazionali diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile. Vasco è riuscito a parlare alla gente in modo meraviglioso, inusuale e unico. Ma non solo, quest'estate chi ha seguito e segue i suoi reel, ormai si dice così, sui social, la via di comunicazione più immediata che hanno gli artisti con i loro fans, sicuramente avrà sentito la storia di Vita Spericolata. Lui, nei giorni di vacanza al mare in Puglia, ha raccontato che Vita Spericolata era nata quando si trovava a Cagliari, in Sardegna, più di 44 anni fa, bloccato in macchina. Lui era lì, bloccato in macchina davanti a questo campo sportivo, non si potevano fare le prove, e messo in quella circostanza anche un po' chiusa, claustrofobica, all'improvviso arrivò l'illuminazione dopo molto tempo che lavorava alla musica di Vita Spericolata. Gli venne in mente «Voglio una vita». E dice lui «fu un'illuminazione». Tutto il resto arrivò immediatamente dopo, «Maleducata», «Spericolata», «Di quelle che non dormi mai». Una canzone nata sostanzialmente dalla sbornia di ottimismo probabilmente ingenuo degli anni Ottanta, che veniva dopo la grande illusione del sogno di poter cambiare il mondo, o almeno il sistema che metteva al centro la merce, il profitto, il comunismo, la pubblicità, invece che l'uomo. Quindi c'era tanta speranza. Poi mi viene da dire, chi non vuole una vita spericolata a 30 anni, una vita piena di avventure? È una canzone che è un inno alla vita vissuta in modo spericolato, nel senso di intensità. E viene fuori proprio dall'anima di Vasco Rossi, tanto probabilmente fraintesa in certi casi, possiamo dire con chiarezza, un inno a bersela tutta d'un fiato, perché la vita è una e irripetibile.

poi oltre il testo, l'interpretazione, possiamo dire che quella meravigliosa rullata, no, di vita spericolata apre il cuore e l'orizzonte di tutti noi ogni volta che l'ascoltiamo. Apriamo il sipario di Un'ora per voi, che ha una bella paginetta dedicata alle novità. Ci divertiamo ad ascoltare le nuove canzoni, a commentarle. Apriamo con il rap di Marracash e di Gue, 30 anni d'amicizia, 20 di carriera vissuta insieme, 10 dall'uscita di joint album Santeria e fra l'altro in occasione del meraviglioso concerto all'Ippodromo di San Siro per i 10 anni di Santeria, ecco arrivare questa canzone che si chiama Casini. Che cos'è? È un brano che segna un nuovo capitolo della collaborazione fra i due

divertente, leggero e di grande stile. Ora, come insegna il rap attuale, o tu esprimi un concetto tagliente, importante, che arriva dritto al cuore di chi lo ascolta, oppure sai fare il rap con grande stile. Loro, divertendosi in leggerezza, naturalmente, con questo campione musicale già sentito che è endemicamente dentro di noi, si divertono con le rime e il risultato è più che eccellente.

la vita. Molto bella e molto bravi, devo dire. Attenzione invece, perché ora ci addentriamo in una cosa molto delicata che Elisa ha raccontato così: la vita non sempre va come te l'aspetti, a volte quello che ti succede ti scuote e ti risveglia, ti fa rendere conto del tempo che passa e non torna, ti fa chiedere chi sei e cosa vuoi. Con queste parole Elisa ha presentato Kintsugi, che è l'antica arte giapponese che consiste nel riparare, molti di voi lo sapranno, gli oggetti in ceramica rotti usando l'oro per mettere in evidenza proprio le fratture e strumentalizzare il negativo di quello che è successo per far nascere qualcosa di ancora più bello. Ecco, si chiama così la nuova canzone di Elisa, che tra l'altro è preludio del nuovo album che arriverà alla fine di novembre, che non vediamo l'ora di assaporare. Momento molto importante il 2027 per Elisa, perché sono 30 anni di carriera, live molto seri, l'iniziativa del parco dedicato alla musica a Milano, questo nuovo album e anche la trasformazione musicale, perché questa canzone è prodotta da Dardust, che è la garanzia di trasversabilità e di fruibilità giovanile. Quindi Kintsugi rappresenta una delle espressioni più significative della fragilità, della consapevolezza, dell'amore, della capacità di trasformare le proprie ferite in una nuova forza. Ecco, questo è cadere per poter in qualche modo utilizzare le cicatrici, che non vanno nascoste, ma devono diventare parte della nostra storia per acquisire un nuovo valore, una nuova consapevolezza e rinascere. Ecco, diciamo che se si riesce nella vita ad applicare tutto quello che questa canzone dice, allora abbiamo fatto

uno splendido lavoro. Aggiungiamo anche che è un pop decisamente solare e messo in musica molto bene dal punto di vista concettuale dell'arrangiamento. D'altro canto, Elisa rimane sempre Elisa.

musica. Si sente il tiro dance di Dardust, che è il suo marchio distintivo, funziona molto bene. Entriamo invece in un terreno decisamente più romantico. Arriva una canzone che si chiama Per Noi, che è una ballad urban pop romantica, che è l'incontro di due artisti che sono Geolier e Achille Lauro, dopo che si erano ritrovati insieme allo Stadio Olimpico. Allora, Per Noi è una canzone d'amore sospesa tra malinconia e speranza, dove loro due si incontrano su un terreno intimo raccontando una relazione fatta di ricordi, di distanze, di sentimenti difficili da lasciare andare. Secondo me la canzone è molto bella, sapete che io più di una volta ho manifestato la mia titubanza sull'onestà, diciamo, di proposta di Achille Lauro, non che sia disonesta, ma che in realtà utilizzi agevolmente dei meccanismi legati all'immagine, ad andare sempre in una certa direzione di canto. Infatti, in questa canzone Joliet alza il tiro del pezzo, perché dal punto di vista del melodico emotivo, essendo ovviamente anche napoletano, quindi ha l'arte musicale dentro di sé, alza il pezzo in questa direzione. Quindi l'ascolto è piacevole, c'è, insomma, spinge forte sull'acceleratore del sentimentalismo. Il video fa vedere loro due, ovviamente Achille Lauro bellissimo, anche se una critica chiara la posso esprimere: Achille Lauro che canta in napoletano, forse, magari, come si suol dire in questo periodo, anche no, potevano evitarla. E la parte di Achille Lauro è per me quella più debole, perché quando il ritornello e l'inciso musicale viene ripreso da Joliet, ecco che il pezzo decolla un'altra volta. Ormai la sua cifra è questa: riesce a cantare il rap, ma riesce anche a entrare nel cuore di chi apprezza tutto il lato melodico. Ora, dopo le mie parole, la musica nuova viene commentata all'interno di Un'ora per voi, ma l'insindacabile giudizio spetta a voi.

Ascolti Blu Vertigo. Questi erano loro alla fine del Novecento, il 1999, con La Crisi, brano iconico, splendido, che caratterizza il loro modo di esprimersi. Non è stata una reunion, posso dire, quella dei Blu Vertigo, che si è conclusa al Corro Ponte di Milano, dove loro, Livio, Andy, Morgan e Sergio hanno fatto i conti col passato, ma hanno anche in qualche modo avuto questo risorgimento interpersonale, che è stato l'azzeramento del passato. E attenzione, la notizia è ufficiale: sono così tranquilli che hanno pensato di fare un nuovo disco dove la cosa più importante sarà che il tempo delle cose lo decidono loro e non il mercato. Tanto, dicono loro, non siamo Justin Bieber, non dobbiamo fare i conti con nessuno se non solo ed esclusivamente con l'arte. Quando hai questi presupposti e ti muovi solo per una necessità, sicuramente il lavoro è di alto profilo e non vediamo l'ora di assaporarlo. Parliamo invece dei 60 anni di Jovanotti il 27 settembre. Ed obbligo, 60 anni per l'eterno giovane che salta per tutti i palcoscenici. Innanzitutto lui ci ha tenuto a precisare che il giorno del suo compleanno è un giorno assolutamente normale, non ha mai dato peso alle feste, anche perché lui dice: di mestiere faccio le feste da quando ho 16 anni e quindi il compleanno l'ho sempre ignorato. Mi ricordavo solo di chiamare mio padre, dice Jovanotti, perché lui compie gli anni il giorno dopo e quindi univano i compleanni, uscivano fuori a mangiare ed era forse l'unico giorno in cui tutta la famiglia era riunita in un ristorante. Tanti concerti per Jovanotti, con la grande conclusione delle due date al Circo Massimo, dove perfino il sindaco di Roma è salito sul palco a cantare. Roma, città emblematica per lui, che l'ha vissuta e l'ha sempre valutata un parco giochi quando si muoveva per le strade di San Pietro. Ricordiamo che il padre lavorava allo Stato del Vaticano e quindi per tornare lì è stato molto molto emozionante. Il bimbo che in lui, fra l'altro, visto che parliamo del compleanno di Jovanotti, è al centro del documentario sulla sua vita, Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, di Dario Zonta e Carlo Zoratti, che sarà in sala cinematografica a partire da novembre. Possiamo dire di Jovanotti moltissime cose, tutti i progetti, le invenzioni, la bicicletta. Ha anche dichiarato che non ha progetti futuri e che si lascerà trascinare anche qui solo ed esclusivamente dalla necessità artistica. Mi piace che finalmente Jovanotti in un'intervista abbia dichiarato che nelle canzoni si può permettere di utilizzare la retorica che nella vita reale dovrebbe essere risparmiata. Mi piace questa condanna alla retorica, che normalmente è una cosa che io odio. Jovanotti è stato ed è un fenomeno importantissimo, anche perché Jovanotti non è un grandissimo cantante, non ha estensione vocale pazzesca, non è uno che vai a sentire per la melodia o per la vibrazione vocale, vai per vedere un grande show. E dal punto di vista della realizzazione dello show non c'è nessuno che nell'ambito della musica italiana recentemente, dagli anni 90 in poi, sia riuscito a realizzare show di quell'entità. Al punto che ogni volta che mi chiedono una canzone di Jovanotti, anche se lui dice che ogni volta che gli danno una chitarra la prima canzone che canta è Bella, io ogni volta che penso a Jovanotti penso a quando nel 95 lui riuscì a mescolare il rap con qualcosa che non conoscevamo, che era l'inizio di una world music cantata in italiano, che non aveva nessun precursore, e se ne esce col meraviglioso Ombelico del Mondo.

capolavoro indiscusso, c'è la festa, c'è il divertimento, c'è la world music, c'è la mescolanza di suoni e poi c'è un concetto importante, cioè la razza meticcia, no? Che è imperversa, una delle genialate di Jovanotti. Aggiungo anche realizzata sulla grande linea di basso di Saturnino Celani, che lavora con lui da una vita, che ha reso sempre i live di Jovanotti impreziositi da momenti musicali di alto livello. Cambiamo argomento e non possiamo non parlare di Caparezza, che sappiamo flagellato da un disturbo all'orecchio, da questo acufene che lui ha raccontato tra l'altro nel brano Larsen, in cui racconta questo fischio nell'orecchio, la depressione, il divieto che tra l'altro è stato dato a Caparezza anche di saltare sul palco. Allora il 5 di settembre lui ha chiuso il suo tour davanti a circa 20.000 persone alla Reggia di Caserta, tappa finale del percorso legato all'album Orbit Orbit Splendido, dove lui alla fine ha fatto un discorso innanzitutto molto bello sul significato e la potenza dell'arte, cioè di come l'arte sia condizione indispensabile per poter vivere, per poter esistere. Poi a un certo punto ha lasciato il pubblico così, un po' basito possiamo dire, perché ha lasciato intendere che quella potesse essere l'ultima data live di un periodo indefinito. Ha poi spiegato che di solito a fine concerto dice sempre che sarà l'ultimo, salvo poi essere smentito dai fatti. Però questa volta è una condizione un po' particolare. Dice: ho voluto rassicurare i fan dicendo che qualsiasi cosa che deciderò mi farà star bene, potrebbe essere l'ultima, solo che il modo in cui lo dice in modo così incisivo, così suggestivo, che dà quasi proprio la sensazione che potrebbe veramente essere finita qui. Mi viene in mente la bellissima canzone di Caparezza, per la profondità sono sempre così i suoi brani, che si chiama La scelta, dove lui paragona Ludwig van Beethoven, simbolo della dedizione totale all'arte e alla musica portata avanti senza sosta fino alla morte, a Mark Hollis, simbolo della rinuncia e della fuga dalle pressioni del successo, chitarrista della band Talk Talk, che avendo scelto di ritirarsi a vita privata raggiunge l'apice della serenità nell'apice della popolarità della sua band, quindi una scelta molto difficile che lui racconta con le pressioni anche subite all'interno della famiglia. Un brano meraviglioso, e naturalmente il nostro auspicio è che Caparezza continui a deliziarci con le sue splendide canzoni.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io

0: Quando uscì questa canzone fu molto contestata, si reputò un pezzo un po' così, leggerino. Col tempo è diventato uno splendido manifesto appunto degli anni Ottanta. Era il 1989, abbiamo ascoltato Raf, che il 29 settembre compie 66 anni, nato in Puglia, Margherita di Savoia, che dopo aver militato in alcuni piccoli gruppi fortunatamente incontra Giancarlo Bigazzi, che scrive per lui niente proprio di meno che Self Control. E poi arriva ovviamente l'87, che è l'anno della consacrazione con Gente di Mare, Si può dare di più, e ovviamente questa bella canzone che, ripeto, in realtà dopo aver vinto innumerevoli volte il Festival Bar, perché riusciva a centrare quello che era il pezzo dell'estate, riesce a fotografare esattamente quello che accadde in quel decennio. Torniamo a parlare invece di Guccini. Dice Guccini: tra Modena e Reggio nei primi anni 60 c'era un gran fermento. Dapprima facevo pezzi che erano uguali a quelli dei Platters, suonavo la chitarra in alcuni gruppi rock and roll dell'epoca, poi anch'io sono stato influenzato da Bob Dylan, soprattutto per quello che fu a livello simbolico. Alla fine però mi sono ritrovato a fare il cantautore quasi per caso, e il mio primo successo fu Auschwitz. Mi sono ritrovato dentro un mondo senza quasi accorgermene. D'altronde, da piccolino sognavo di fare lo scrittore. Sono parole di Guccini contenute in un bellissimo libro che si chiama Storie di canzoni d'autore, sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dal Comune di Bologna per portare la canzone d'autore nelle scuole come strumento di educazione. Mi piace la frase che dice: i ragazzi e le ragazze di oggi non sono il futuro, ma sono uno splendido presente. Quindi è importantissimo portare nelle comunità scolastiche le ricchezze che si sono contenute dal punto di vista poetico in alcune canzoni. Naturalmente all'interno di questo volume c'è De André, abbiamo detto c'è Guccini, ma non solo, Fiorella Mannoia, Daniele Silvestri, c'è Jovanotti, Samuele Bersani, Nicolo Fabi, Bruno Risas, e ovviamente tante perle che si possono scoprire con estremo piacere. Una perla ve la faccio sentire io, una canzone scritta da Guccini per sua figlia Teresa.
1: Ma come vuoi?

0: tanto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto vola, vola tu dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.
1: E tante altre perle le andremo a scoprire lentamente nel corso delle puntate di Un'ora per voi. Chi ama la musica italiana deve ascoltare questo programma. Chi ha perso qualche puntata può consultare il sito rsi.ch digitando Un'ora per voi. Ma attenzione, perché il giorno del compleanno di Raff, il 29 di settembre, compie anche 76 anni Loretta Goggi, una delle artiste più apprezzate e amate in assoluto, che muove i primi passi negli anni 60 dedicandosi al doppiaggio, alla televisione, dedicandosi a tante attività. Io me la ricordo con Loretta Goggi in quiz, era il 1984, il Festival di Sanremo con Maledetta Primavera, fantastico con Eter Parisi e Beppe Grillo, una donna di classe e di grande vitalità intellettiva. Loretta Goggi, che dicevamo dal punto di vista musicale non si esenta da cantare Maledetta Primavera, che è vero, è dissonante e distonico con la stagione che stiamo vivendo in questo momento, ma in realtà il pezzo parla d'amore e parla di questo amore prematuro che arriva in un momento sbagliato. Ce lo godiamo tutto d'un fiato in occasione del suo compleanno e l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: Session, la session, la BBC Session.
1: I vecchi del rock dicono che se lo fai per soldi non vai da nessuna parte. Non è mica vero, almeno non sempre. I Blink 182 non sono partiti dalla California per portare al mondo una nuova corrente artistica o di pensiero. Sono ragazzi che da adolescenti sognavano di fare le rockstar e ci sono riusciti, investendo tutte le energie nei concerti, cercando il ritornello che rimane in mente, scegliendo il filone festaiolo del punk, accettando contratti pubblicitari. La registrazione live che stiamo per ascoltare è del settembre 99. I Blink hanno appena pubblicato Enema of the State e all'entrata degli studi BBC il bassista Mark si presenta così: siamo qui per conquistare i ragazzi europei, d'altra parte molti di questi paesi fanno parte della NATO, siamo come una famiglia. Com'è andata lo sapete. Blink 182, All the Small Things.

0: radiogiornale.
1: Radiogiornale della mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Premi di cassa malati ancora in aumento in Svizzera, nel 2027 cresceranno in media del 5%. In Ticino rincaro più contenuto, ma resta il cantone più caro del paese. La firma chiude il procedimento contro Julius Baer. Secondo l'autorità, la banca ha sottovalutato rischi che hanno poi provocato perdite per centinaia di milioni di franchi. Nel Regno Unito, primo discorso di Andy Burnham da Premier al congresso laburista di Liverpool. Al centro le risposte del nuovo governo ai problemi più urgenti del paese. Sport, calcio, la Svizzera vince e convince anche in Scozia e fa 2-2 in Nation League. Hockey, serata da 0 punti per Lugano e Ambri Piotta sconfitti da Langnau e Davos. Mercoledì 30 settembre, ben ritrovate e ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Apriamo dunque con i premi di cassa malati svizzera, premi che aumenteranno in media del 5% l'anno prossimo. In Ticino la crescita sarà del 3,7% ed è il terzo aumento più basso, nonché la prima volta nell'ultimo decennio che si situa al di sotto della media nazionale. Il Ticino resta comunque il cantone dove si paga di più. Il premio sfiorerà i 520 franchi mensili rispetto ai 412 mediamente a livello nazionale. Nei Grigioni il premio crescerà del 4,3%. Sentiamo dunque le spiegazioni della consigliera federale Elisabeth Bomschneider, responsabile della sanità.
2: Questo aumento ha diverse cause, in parte dovuto all'evoluzione demografica, ovvero all'invecchiamento della popolazione che continua e accelera. In parte si spiega con i progressi medici e tecnologici. In aggiunta, i costi aumentano anche a causa di un incremento quantitativo, ovvero del maggior numero di trattamenti per paziente.
1: E per quanto riguarda i dati ticinesi c'è un retrogusto dolce amaro. L'aumento è sotto la media, ma i premi sono sempre i più alti del paese. Nell'ultimo anno sono state messe in atto misure che stanno attutendo il colpo, ma il problema è lontano dall'essere risolto, come si evince dall'intervista di Marcello Ieraci al direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa. Sentiamo.
3: Raffaele De Rosa, le misure introdotte dal cantone danno risultati, ma non forse quanto ci si potesse attendere. L'aumento dei premi fa parte ormai dell'ineluttabile.
4: Il cantone in questi anni ha prodotto numerosi sforzi, è intervenuto in diversi ambiti con estremo rigore, introducendo anche per primo delle moratorie, dei blocchi e tutta una serie di interventi che vengono poi presi ad esempio anche da altri cantoni. C'è un po' di frustrazione perché a fronte di tutti gli sforzi che vengono messi in campo ci si aspetterebbe dei risultati ancora maggiori, ma sappiamo che le regole del gioco sono definite soprattutto a livello federale dalla LAMAL, però quello che vediamo è che dopo tanti anni siamo ritornati sotto la media svizzera e vediamo che si riesce a contenere la crescita della spesa sanitaria, per cui da questo punto di vista è un segnale incoraggiante che dimostra che siamo sulla rotta giusta, che è possibile contenere la crescita della spesa e i premi, e quindi occorre ora proseguire sulla via tracciata, intensificare gli sforzi e chiedendo anche a livello federale maggiore responsabilizzazione, che tutti possano fare la propria parte, perché nessuno può sottrarre a questa responsabilità.
3: Il fatto che il Ticino sia ora sotto la media nazionale significa che sono sempre più i cantoni a subire la pressione delle casse malati. Si attende maggiore comprensione ora da Berna.
4: I risultati degli ultimi anni dimostrano che anche a nord delle Alpi sta cambiando la percezione verso i premi di cassa malati. Quindi da questo punto di vista sarà, spero, più facile trovare delle alleanze per riuscire a proporre quelle riforme che sono assolutamente necessarie per riuscire a frenare questo aumento dei premi di cassa malati.
1: L'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, FINMA, ha concluso una procedura sanzionatoria nei confronti della banca Julius Baer per non aver valutato correttamente i rischi correlati ad alcune operazioni finanziarie. Lacune che hanno poi portato a perdite di centinaia di milioni di franchi. I dettagli con Marzio Minoli.
0: La vicenda aveva fatto discutere molto negli ambienti finanziari, ma non solo. Julius Baer, banca specializzata nella gestione patrimoniale, aveva concesso crediti fino a 1 miliardo di franchi al gruppo immobiliare austriaco Signa Holding, gruppo poi fallito. Secondo la FINMA, Julius Baer ha concesso questi crediti senza avere una struttura adeguata in termini organizzativi e di personale per poter valutare correttamente i rischi del credito. Da qui la conseguenza di dover stralciare circa 600 milioni di franchi di crediti e non più recuperabili. Oltre a questa questione, la FINMA ha avviato un'ulteriore procedura per violazioni delle norme antiriciclaggio e qui in relazione a clienti appartenenti alla cerchia di due persone vicine al mondo politico russo. Due casi apparentemente diversi, ma che la FINMA ha deciso di trattare assieme in quanto rappresentano, citiamo, una cultura lacunosa in materia di rischio. La banca ha già adottato diverse misure per migliorare la sua organizzazione, ma il processo non è ancora terminato. Fino a quel momento FINMA ha deciso che Julius Baer dovrà detenere 250 milioni di franchi di capitale proprio supplementare come garanzia, con le debite proporzioni, la stessa filosofia che in queste settimane si discute in merito a UBS. Per quel che concerne le responsabilità personali, Julius Baer ha già provveduto a nominare una nuova direzione, mentre la FINMA ha avviato procedimenti contro 3 ex collaboratori presumibilmente responsabili delle violazioni.
1: Nel Regno Unito, ora a Liverpool, dove si è tenuto il congresso annuale del Partito Laburista, Andy Burnham ha tenuto il suo primo discorso da premier a un congresso del suo partito. Il premier è stato criticato per essere stato finora molto vago su cosa intendesse fare per affrontare i problemi più urgenti del paese. Al centro congressi c'era la nostra collaboratrice Loretta Dal Pozzo.
5: È stato un discorso carico di passione, di emozione, scandito da numerose standing ovation. Burnham si è commosso ricordando il padre scomparso da poco e promettendo di costruire un paese di cui sarebbe orgoglioso. Ha messo enfasi su unità, giustizia, ma hope again, tornare a sperare, non è rimasto solo uno slogan. Oggi Burnham ha sottolineato proposte concrete su numerosi temi. L'assistenza sociale, per esempio, vuole creare un servizio nazionale sul modello del sistema sanitario gratuito al momento del bisogno e aprire una discussione su come finanziarlo, senza escludere per esempio una revisione del meccanismo che protegge l'aumento delle pensioni, un punto che tra l'altro è già controverso per alcuni sindacati. Poi ha parlato di alloggi, di trasporti, di riforme elettorali ed anche del futuro ruolo del Regno Unito nell'Unione Europea. Insomma, la lista è lunga, ma Burnham ha cercato di riportare entusiasmo in un partito provato dalla fine del era Starmer. Ora ogni sua promessa naturalmente verrà analizzata dal partito e dall'intero paese.
1: RG24, ora le ultime notizie sportive con i colleghi della redazione sportiva.
6: Bene ritrovati, la Svizzera ha vinto 3-0 anche nella seconda partita di Nations League, vittima questa volta la Scozia che si è ritrovata a giocare in 10 dall'undicesimo per un fallo da ultimo uomo di Henry. Sulla seguente punizione Rodriguez ha siglato la prima rete cui hanno fatto seguito quelle di Elvedi e ancora Amdouni. Sentiamo le parole proprio di Ricardo Rodriguez che non segnava da 5 anni.
7: È troppo, devo fare un po' di più gol, tanto tempo che non lo faccio, adesso è importante che l'ho fatto oggi perché era molto importante il primo gol dopo la rossa che hanno preso. Fare subito un gol era molto importante per la partita e per tutti e oggi abbiamo fatto una bella partita, secondo me controllato la partita 90 minuti, si poteva fare un po' di più gol, però secondo me con 3 gol va bene. Adesso contro Slovenia fare una bella partita e dopo vediamo.
6: Nell'altro incontro del girone dei rossocrociati, 2-0 della Slovenia sulla Macedonia del Nord, la classifica dice Svizzera 6 punti, Slovenia 4, Scozia 1, Macedonia 0. Nella Lega A altra vittoria della Spagna, questa volta 4-1 sulla Croazia, mentre l'Inghilterra si è riscattata vincendo 2-0 in Cecchia. E per una nazionale maggiore che non ha dovuto faticare particolarmente, ce n'è una Under 21 che rischia di mancare la qualificazione all'Europeo di categoria. Giovani rossocrociati annientati 5-1 in Islanda e ora costretti a fare punti in casa della capolista Francia nell'ultima giornata per provare a concludere quantomeno al secondo posto, sinonimo di playoff. Serata da 0 punti per le ticinesi dell'hockey, alla Gottardo Arena l'Ambripiotta ha perso 3-0 contro il Davos, a Langnau il Lugano invece subito subito una clamorosa rimonta. Avanti di 3 reti, i bianconeri si sono fatti rimontare nel terzo tempo e poi battere 4-3. In rete ancora Bertaggia, Innala alla prima e poi Luxel. Ascoltiamo ora le voci, iniziando dal difensore dell'Ambri Piotta, Isacco Dotti.
8: Questa sera ci mancava qualcosa, non siamo stati abbastanza lucidi a iniziare la partita, soprattutto il primo tempo, malgrado sia finito 0-0. Abbiamo comunque potuto giocarci la partita contro il Davos, peccato che in questo caso non siamo riusciti poi a riacciuffare il risultato.
6: E ora quella dell'attaccante del Lugano, Alessio Bertaggia.
9: Abbiamo giocato bene per gran parte della partita, abbiamo avuto degli ottimi margini di miglioramento, però le partite purtroppo durano 60 minuti, per demerito nostro, per merito loro, abbiamo preso 4 gol al terzo tempo e questo dobbiamo cercare di non farlo più accadere in futuro.
6: Sulle altre piste, Friburgo Berna 5-2, Ajoie-Lausanne 3-0, 4-0 della Ginevra sulla Kloten, 6-3 tra Zurigo e Vienne, 5-2 dello Zug e Rapperswil. In classifica Zurigo sempre primo, punteggio pieno, 21 punti, Lambrì in quinta posizione con 11, il Lugano ultimo con 5, ma con soli 5 incontri. In Swiss League i Bellinzona Snakes hanno perso 6-3 a Sierre e sono quarti in graduatoria. Conclusione dedicata alla pallacanestro, perché questa sera giocano le due luganesi. A Nosedo Massagna affronta Puy, trasferta a Neuchâtel invece per il Lugano Tigers.
1: E prima di chiudere, uno sguardo alle previsioni per oggi, mercoledì 30 settembre, in tutto il paese per lo più soleggiato. L'informazione, come di consueto, torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento fruibile anche sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
10: Radio Televisione Svizzera.

pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare al caso, conta sotto un cielo grigio gli avvoltoi.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: La lontananza, sai, è come il vento.
2: In meteorologia, il vento è una massa d'aria che da un'area con alta pressione si muove verso un'area con bassa pressione. Se lo fa dolcemente è brezza, se lo fa con furia è uragano, ma sempre vento è. Forza inarrestabile e motore indispensabile, il vento ha infiniti nomi e infinite provenienze. Nel Mediterraneo, a battezzarlo è la rosa dei venti, posizionata idealmente vicino all'isola di Zante, nello Ionio. Così, se il vento soffia da nord-est è grecale, che a nord-est c'è la Grecia, da sud-ovest è libeccio, da Libia, e da sud-est è scirocco, dalla Siria. Lui, tra l'altro, lo scirocco, soffia a colpi di 3 giorni. Se soffia anche il quarto, soffierà fino al sesto. I venti costanti sono alisei, i venti periodici sono monsoni. Amato e odiato, atteso e temuto, benedetto e maledetto, nel 1200, quando facendosi tempesta li salvò per 2 volte dalle flotte di invasione mongole, i giapponesi ne fecero una divinità, il kamikaze, da kami, divinità, e kaze, vento. Eolo, invece, per chi vive in quest'altra parte del mondo. Potente, sovrano, invisibile, il vento è ciò che muove, che sia un mulino in Olanda, un'onda a Nazaré o un aquilone in spiaggia. Il vento è saggezza e mal di testa, brivido e ristoro, lama e coccola, capace di urlare, infilandosi nelle fessure del terrore, e di imporre il silenzio, portandosi via pure le parole.

deserve. Just the thought of affection. Objection.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.